0: 1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e il bivio per la Complanare di Piacenza verso Bologna. In Friuli Venezia Giulia, sulla Palmanova Tarvisio, tra le 22 e le 6 resterà chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. In Veneto, sulla Bologna Padova, tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Sulla 27 Mestre Belluno, tra le 22 e le 6, chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord, in entrata verso Belluno e in uscita per il traffico proveniente da Mestre. In Liguria, sulla Milano-Genova, tra le 22 e le 6, tratto chiuso tra Genova-San Pier d'Arena e l'uscita per la Genova-Rosignano verso Milano. Sulla 10 dei Fiori, tra le 22 e le 6, chiusura tra Albissola e Savona verso Ventimiglia. Sempre in A10, tra la mezzanotte e le 6 di domani mattina, chiusura tra il bivio per la A26 dei Trafori a Renzano verso Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Rosignano, tra le 22 e le 6, chiuso lo svincolo di Sestri-Levante, in entrata direzione Genova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde, in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
5: Don't worry, be happy.
6: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

Siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: domenica?
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino Aosta Montebianco, tra le 22 e le 5:30 resterà chiuso il tratto tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Tra le 22:30 e le 6 lo stesso tratto resterà chiuso in direzione Torino. In Piemonte, sulla 26 dei Trafori, dalle 22 alle 6 chiusura tra Baveno e Arona verso Voltri. Sempre sulla 26 tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova. In Lombardia, sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso tra le 21 e le 5 tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Sulla 9 Milano Chiasso, tra le 22 e le 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Tra Lombardia ed Emilia Romagna, tra le 22 e le 5 tratto chiuso sulla A1 Milano Bologna tra Casal Pusterlengo e il bivio per la Complanare di Piacenza verso Bologna. In Friuli Venezia Giulia, sulla Palmanova Tarvisio, tra le 22 e le 6 resterà chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. In Veneto, sulla Bologna Padova, tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Sulla 27 Mestre Belluno, tra le 22 e le 6 chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord, in entrata verso Belluno e in uscita per il traffico proveniente da Mestre. In Liguria, sulla Milano-Genova, tra le 22 e le 6, tratto chiuso tra Genova San Pier d'Arena e l'uscita per la Genova-Rosignano verso Milano. Sulla A10 dei Fiori, tra le 22 e le 6, chiusura tra Albissola e Savona verso Ventimiglia. Sempre in A10, tra la mezzanotte e le 6 di domani mattina, chiusura tra il bivio per la A26 dei Trafori a Renzano verso Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Rosignano, tra le 22 e le 6, chiuso lo svincolo di Sestri-Levante, in entrata direzione Genova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio. Anche d'estate.
2: Doo doo doo doo doo.

occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Telesuoniamo di Santa Ragione.

questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto.

gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

questo voglio te.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Le sensazioni più belle
3: le provi quando ascolti la canzone giusta.
2: Le emozioni più forti
3: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: Noi ci siamo.
9: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
9: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 23 giugno 2026 è il 174esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Lanfranco Beccari e San Giuseppe Cafasso. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 giugno del 1868 Christopher Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevetta la sua typewriting machine, la prima macchina da scrivere di successo. Nel 1960 inizia la commercializzazione in America della pillola anticoncezionale Enovid. Nel 1991 viene messo in commercio Sonic the Hedgehog, un personaggio immaginario appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il 23 giugno del 1993 scoppia il caso Bobbitt. Lorena Bobbitt ha afferrato un coltello da cucina e vira suo marito John Wayne Bobbitt mentre dorme. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 giugno del 1894 a Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i giochi olimpici dell'era moderna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 giugno del 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di mare. Nel 1989 Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la mamma. E nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo. Passiamo a Renate oggi. Compie 69 anni l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, vincitrice di 4 premi Oscar, Frances McDormand. Spegne 54 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo centrocampista Zinedine Zidane. Soprannominato Zizou, è considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 54 candeline anche sulla torta di Fabio Volo. Da mattatore radiofonico ad autore e scrittore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. E buon compleanno a Pierluigi Diaco, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, spegne 49 candeline. Compie infine 46 anni l'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana Francesca Schiavone. E il proverbio del giorno è: chi ha tempo non aspetti tempo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Denunciato dai carabinieri, un uomo che in ossola viaggiava in auto con due coltelli a serramanico. Stessa sorte per un giovane che nel Cusio era su un monopattino con un coetaneo, un taglierino in tasca. A Verbania, i militari dell'arma hanno invece ispezionato un bar riscontrando diverse irregolarità. Il titolare dovrà pagare sanzioni per 9.000 euro. Iniziati i lavori notturni di asfaltatura lungo la statale del Sempione tra Baveno e Stresa fino al 4 luglio tra le 21 e le 5.30. Sarà attivo un senso unico alternato. Giovedì nuovo incontro della campagna vietato truffare, organizzata per sensibilizzare i cittadini contro le truffe. Appuntamento alle 15 nella sala soci dell'Ipercoppa di Gravellona.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per martedì 23 giugno sul Verbano, soleggiato, su Ossola e Cusio. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge. Temperature tra 20 e 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio sex-

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: avis.it. Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro, non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone, finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma. La respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare

0: del proprio cuore. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le sensazioni più belle
3: le provi quando ascolti la canzone giusta.
2: Le emozioni più forti
3: te le regala RDL, la radio.
2: Anche d'estate.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento col GR Costume Società di questo martedì 23 giugno. Un restauro imponente durato 4 anni che dà nuova vita agli affreschi di Giotto nella Basilica di Santa Croce a Firenze. I restauratori stanno dando gli ultimi ritocchi in vista della riapertura ufficiale a settembre. Gli affreschi, che sono stati realizzati dopo il 1317, adornano le pareti della Cappella Bardi e raffigurano la vita di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e sono considerati uno dei capolavori di Giotto, come spiega Renata Pintus, responsabile del reparto di muratura dell'opificio delle pietre dure.
2: Come stare sul ponteggio insieme a Giotto, quindi tornare indietro di ormai quasi 900 anni e ripercorrere appunto le fasi creative, no? Nella realizzazione di un capolavoro come questo.
1: Il teatro sempre più integrato nel progetto della Triennale Milano, anche alla luce della storia multidisciplinare dell'istituzione milanese. Così Umberto Angelini, direttore artistico di Triennale Milano Teatro, che ha sintetizzato le proprie sensazioni guardando al nuovo corso che si apre con la presidenza di Vincenzo Trione e il rinnovamento del consiglio di amministrazione. Sentiamolo.
3: Andremo ancora di più verso un'integrazione tra le arti, che è la caratteristica di Triennale, per cui abbiamo fatto molto già nel passato, ma c'era un percorso di trasformazione che aveva i suoi tempi. Adesso nella fase della maturità possiamo dire che almeno personalmente mi auguro che sempre di più ci sia lo sviluppo del teatro, l'integrazione del teatro, perché siamo un'unica grande famiglia.
1: Fino a metà settembre 30 beni del Fondo per l'Ambiente Italiano si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d'apertura per ospitare in 15 regioni d'Italia oltre 350 esperienze da vivere a 360 gradi fra cultura, arte, storia, natura, benessere e sapori. Torna quindi l'atteso appuntamento con Sere Fai d'Estate, un ricco calendario lungo 3 mesi di iniziative uniche e straordinarie per godere del fascino senza tempo dei beni della Fondazione, da prospettive inedite e inaspettate, come assistere a un concerto nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, circondati da agrumi e olivi secolari, o nella magica atmosfera nel bosco ai piedi della Basilica di San Francesco a Assisi, vedere un film d'autore nel parco privato più esteso di Bergamo Alta, oppure scoprire i segreti della volta celeste nella notte di San Lorenzo in un castello medievale. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
5: Buongiorno, buon martedì 23 di giugno, continua l'appuntamento con Non è mai troppo presto versione estate 2026, con un saluto speciale a tutti coloro che hanno già a che fare con la sveglia nelle prime ore del mattino, ma anche agli amici che magari ci ascoltano da un po' grazie al DAB, Biella, Vercelli e Casale Monferrato, mattutini e mattinieri soprattutto. Con Moira e con RBL la radio le prime ore del mattino fino alle 8 per una sveglia, una colazione, un caffè, una serie di cose da fare e tanta compagnia che possiamo condividere con voi con lo 0323 55 21 24 con i nostri social. Quindi ben venga il buongiorno.
0: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

grazie a Selma e Colapesce, Cattive Abitudini con RBL e la radio. Domandone del mattino di queste prime ore: quali sono le vostre cattive abitudini, se ne avete? Quelle che praticamente vi vengono ricordate da chi vi sta vicino, tipo fai una cosa al mattino e non piace all'altra persona che è lì con te e te lo dice sempre ed è una roba che ti rimprovera e tu t'arrabbi, però questa cattiva abitudine continua. Potrebbe essere far rumore al mattino, potrebbe essere io mi faccio il caffè da sole e non lo faccio a te, potrebbe essere io ti rubo la brioche, quella che mi piace di più, e lascio tutto in disordine. Ma insomma, una serie di cose legate proprio a queste prime ore della giornata. Speriamo ce ne siano poche. Mi raccomando, via le cattive abitudini, e arrivano i Toto. Giorgi Porgi.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

stagione estiva di Annalisa per parlare di green ambiente estate, magari in versione, che ne so, volete fare il Boy Scout. Marcetelli, in provincia di Rieti, con il 98% di superficie coperta da boschi, è il comune italiano che ha la più alta percentuale di foreste. Gubbio detiene il primato per estensione assoluta di superficie forestale. Sono i dati del rapporto Foreste in Comune, la prima indagine sul patrimonio forestale dei comuni italiani. Si parla ad esempio dell'indice di boscosità, il rapporto tra la superficie forestale totale del comune e la superficie forestale totale di ciascun territorio comunale, integrandoli con altri elementi strategici per le politiche della montagna. A livello generale, il rapporto conferma che l'Italia è diventata una nazione forestale. Le foreste hanno superato i 100.000 chilometri quadrati di estensione. Oltre tre quarti delle foreste italiane sono concentrate nei comuni montani, e quindi questo racconta meglio di qualsiasi altra statistica il ruolo delle nostre montagne. Le foreste producono servizi importanti per il paese, rendono evidente la necessità di rafforzare degli strumenti di governance territoriale e politiche che devono sostenere le comunità, e quindi bisogna darsi da fa.

Da Vinci con poesia, che poesia anche il racconto dedicato non solo alla canzone di Sal Da Vinci che ci accompagna in questo periodo, ma anche a tutto quello che riguarda il nostro territorio, il green, l'ambiente e le foreste. Mi raccomando, intanto tutelatele, perché se andate a fare delle belle camminate, se andate per sentieri, se volete fare escursioni, se vedete qualcuno che getta le cartacce, se vedete qualcuno che non fa la raccolta differenziata, se vedete qualcuno che va a deturpare l'ambiente, dovete sicuramente segnalare. No all'overtourism in generale e ancor di più in montagna, magari nei posti dove in effetti la natura è regina, e no a tutte queste persone che non vogliamo avere intorno. Mi raccomando, pensate alle vostre belle vacanze, alla vostra bella estate.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Super Trailers.
16: I Minion sono tornati.
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Lara San Giovanni con le ragazze su RBL la radio. Gli adolescenti italiani tendono ad abbandonare le attività sportive in anticipo rispetto al passato. La componente prevalente che determina questa scelta potrebbe essere un senso di esasperazione per il mancato raggiungimento dei risultati sportivi attesi soprattutto dai genitori e allenatori. E sono i dati di una recente ricerca legata ai ragazzi allo sport. Proprio negli anni in cui lo sport dovrebbe diventare un'abitudine stabile, uno strumento educativo e presidio di salute, i ragazzi lo abbandonano. E questo succede nei vari territori e soprattutto nelle varie età, anche perché ci sono delle situazioni particolari dove maggiormente gli studenti, i ragazzi, abbandonano le discipline sportive. E potrebbe essere veramente questa la storia, magari qualcuno che vuole vedere dei risultati, un ragazzino che non raggiunge risultati ad esempio nel calcio, quasi sempre abbandona senza tentare esperienze in altre discipline e senza pensare che non avere i piedi buoni non preclude la possibilità di diventare magari medaglia d'oro nel tiro con l'arco.

0: Parliamo ancora di sport e ragazze e ragazzi. Un'altra causa che determina la rinuncia magari è che il modello scolastico, dove la pratica sportiva non viene considerata elemento di crescita personale, è decisamente imperante e succede in Italia. Il corpo insegnante non sembra disponibile a modulare gli impegni scolastici degli studenti che fanno sport. Infine, a condizionare la pratica sportiva anche limiti di ordine familiare o manca la disponibilità di tempo per accompagnare il ragazzo agli impianti e andare a riprenderlo. Ci sono tendenze connesse alla percezione attraverso i media della disciplina che si pratica, ad esempio il crollo del calcio, difficilmente si va su altre discipline. In più, la carenza di amministratori dotati di grandi competenze. Ciò detto, l'indagine rivela che la sedentarietà in Italia si sta riducendo, le persone si muovono, anche se siamo tra i paesi con i livelli di sedentarietà più elevati. In questo scenario il Veneto rappresenta uno dei territori più avanzati, con quota di popolazione inattiva del 21%, nettamente inferiore alla media nazionale, preceduta solo da Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Muovetevi!
1: Fogli di

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Colors con Rolling Stones, il buongiorno con RVL, la radio con Moira. Sapete che c'è una molecola estratta da un mollusco marino chiamata Dolastatin 10 che è diventata prototipo di una intera classe di farmaci antitumorali che sono degli antibody drug conjugates. Attualmente più di 36 di questi analoghi della Dolastatin 10, questo è il nome, sono in sviluppo preclinico e clinico e valutati in più di 200 trial clinici sull'uomo. E questo è solo uno degli esempi dell'uso dei principi attivi derivati da organismi marini che poi trovano applicazione nello sviluppo di farmaci che rendono così gli oceani una sorta di farmacia blu. Le creature del mare, la biodiversità, producono delle molecole biologicamente attive che sono affascinanti dal punto di vista della ricerca, dicono gli esperti. E sicuramente danno da lavorare. Sì, c'è molto lavoro, molto studio, molta ricerca, ma evidentemente c'è questo mare, questo oceano, è sempre madre natura che ci può aiutare.

capolavoro per Abba in questa mattinata, Lay All Your Love On Me con RBL la radio. Stiamo parlando di futuro nella scienza e nella ricerca grazie a quello che si trova negli oceani. Gli esperti dicono a volte non capiamo perché molecole così complesse possano essere utili a specie marine, e questo rende la ricerca affascinante. L'altro fronte di queste ricerche è sull'antimicrobico resistenza e il progetto SeaCare, che sta trovando dei geni di antimicrobico resistenza in zone inattese. È come se i microorganismi marini sviluppassero gli stessi geni che sviluppano i geni dei microorganismi terrestri, e gli esperti si stanno chiedendo perché. Un altro aspetto cruciale è l'impatto del cambiamento climatico. Dal punto di vista naturale, alcune di queste molecole sono create, ad esempio, dalle popolazioni di alghe per gestire la sovrappopolazione. Quindi, se queste derive sono guidate dal clima o da cambiamenti ambientali, c'è una maggiore o minore produzione a seconda di questo. E le ricerche continuano.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista, l'ex sindaco di Manchester. Chester Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara e Alicia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ottimo romantica. Romanticamente diciamo che gli esami di maturità stanno andando avanti con questa super provona dell'orale, e in questo periodo abbiamo assistito a tante notizie legate al mondo delle fanciulle e dei fanciulli maturandi, anche a come mangiano, come è cambiata la loro colazione. Una colazione dolce, una colazione salata, visto che si studia, si ripassa, si dorme poco. La merenda durante la preparazione ha acquisito un significato decisamente importante. Molti ragazzi hanno cambiato le abitudini alimentari, anche quelle degli spuntini. C'è chi ha mangiato qualcosa in più rispetto alla solita merenda per recuperare le energie, chi si prende delle pause più lunghe, chi preferisce il dolce rispetto al salato. Secondo una recente indagine, chi sceglie quasi sempre il dolce più del doppio rispetto a chi preferisce il salato, e per quasi 8 studenti su 10 la merenda dolce ha effetti positivi su studio e concentrazione. In particolare ripaga dalle fatiche, aiuta a studiare meglio, tiene alta la soglia dell'attenzione. Volete fare colazione e poi merenda con noi? Intanto Martin Garrix ed Ed Sheeran.

amiche e amici che vi apprestate ad affrontare questi giorni di ripassi con l'arrivo della prova orale per l'esame di maturità, buona colazione. Per la metà dei maturandi le merendine sono la scelta preferita per lo spuntino, seguite in questa speciale classifica da frutta fresca, yogurt e biscotti. Subito dopo c'è il panino con formaggio, salumi, le barrette energetiche o proteiche, il dolce fatto in casa. In coda la pizza bianca o la focaccia nella versione semplice o farcita. Riscuotono maggiore a pille merendine semplici come treccine, ciambelle e cornetti non farciti, un terzo dei consensi, seguite dalle farcite con confettura, crema, cioccolato e le versioni da conservare in frigo. Per Silvia Migliaccio, presidente della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione, le merendine di oggi hanno caratteristiche nutrizionali migliorate rispetto al passato. Meno zuccheri semplici, grassi e calorie, minore contenuto di sale, presenza di fibre, anche l'apporto calorico è variato. Buona colazione!

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso per un incidente lo svincolo di Brescia Ovest in uscita provenendo da Milano e in entrata in direzione Venezia. Scarso il traffico al momento lungo la rete viaria della Lombardia. Sulla 9 Milano-Chiasso, tratto chiuso tra le 22 e le 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Altra chiusura questa notte sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra Solbiate-Arno e la diramazione per la A20 6 dei trafori sempre verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
11: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro. Non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone. Finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario. Giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma. La respirazione è fondamentale. Capricorno. Evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo.
4: Di santa ragione.

E tra Lamborghini con RVL, la radio e l'estate che si fa sentire con una spinta da oltre 12 miliardi di euro, infatti c'è l'arrivo della 14ª proprio in questo periodo, con nuova disponibilità nelle tasche dei dipendenti che la ricevono, destinata soprattutto a vacanze e viaggi. Si sente però il peso dell'incertezza, cresce la quota destinata a risparmio e pagamenti arretrati. Sono i dati di una recente ricerca. Vacanze e viaggi, la prima destinazione della 14ª per la maggior parte delle persone. In salita la quota che la destina al risparmio, anche questa aumenta, il 20% la userà per spese legate alla casa, aumenta anche il peso delle difficoltà, c'è chi usa parte della somma per pagare le bollette, le rate arretrate, gli investimenti, le spese sanitarie, mutuo o diversi finanziamenti. In media ciascun lavoratore distribuisce la 14ª tra poco più di due destinazioni d'uso, per questo la somma delle percentuali supera il 100%.

amiche e amici, alle prese con le spese di oggi, il portafoglio che piange o magari un occhio a questo arrivo della quattordicesima. Quali saranno le vostre destinazioni? Che cosa succederà? Avete già pensato alle spese per le vacanze? No, niente vacanze quest'anno, dobbiamo fare altri tipi di spese, dobbiamo mettere i nostri soldini in altro modo. Vabbè, insomma, noi cerchiamo di fare una classifica personalizzata a seconda di quelle che sono le scelte di chi sta ascoltando. Non è mai troppo presto, ma se non volete pensare ai soldini in questo momento, pensate a qualsiasi altra cosa che vi fa star bene o magari vi porta indietro con la macchina del tempo, come la prossima canzone di Savage Garden, Truly Madly Deeply.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Denunciato dai carabinieri, un uomo che in ossola viaggiava in auto con due coltelli a serramanico. Stessa sorte per un giovane che nel Cuseo era su un monopattino con un coetaneo, un taglierino in tasca. A Verbani, i militari dell'arma hanno invece ispezionato un bar riscontrando diverse irregolarità. Il titolare dovrà pagare sanzioni per 9.000 euro. Iniziati i lavori notturni di asfaltatura lungo la statale del Sempione tra Baveno e Stresa fino al 4 luglio tra le 21 e le 5.30. Sarà attivo un senso unico alternato. Giovedì nuovo incontro della campagna Vietato Truffare, organizzata per sensibilizzare i cittadini contro le truffe. Appuntamento alle 15 nella sala soci dell'Ipercop di Gravellona.
16: Il meteo di RVL.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
15: Previsioni del tempo per martedì 23 giugno sul Verbano, soleggiato, su Ossola e Cuseo. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge, temperature tra 20 e 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.
2: I'm

0: giacchetta con la sua boss bitch. Tensioni internazionali, conflitti vari, rischio energetico, incertezza. Tutto questo non fa registrare una frenata dell'economia, a quanto pare. Lo dicono quelli di Confcommercio. A sostenere l'attività economica e l'occupazione ai massimi storici, la propensione al consumo ancora importante, il turismo in crescita e un'inflazione di fondo che resta sotto il 2%. Per quest'anno Confcom ha stimato una crescita del PIL dello 0,9% e dei consumi dell'1,2%. Previsioni decisamente ottimiste. Previsioni decisamente positive in uno scenario che resta complesso ma lontano da ipotesi recessive. Sul versante consumi emergono segnali di ottimismo, le intenzioni di acquisto delle famiglie si sono mantenute su livelli elevati, soprattutto per gli elettrodomestici, i mobili e la ristrutturazione dell'abitazione. E se per alcuni prodotti non si sono raggiunti i livelli degli anni passati, la domanda delle famiglie continua a mantenersi solida. Gli italiani non rinunciano a investire nei principali beni durevoli e nei progetti familiari. E qui c'entrano anche le vacanze, con un sentiment che aumenta sempre più, soprattutto per chi ha già programmato la vacanza.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo code per un veicolo in panne tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sullo stesso tratto ma in direzione opposta tra Ovada e Masone verso Genova troviamo code causa lavori. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 21 sino alle 5 di domani sarà chiuso il tratto tra Novi Ligure e Masone verso Genova Voltri. Infine sempre in A26 per lavori verso Genova Voltri, questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Baveno e Arona. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71

0: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Francesco Cabani con Summer Funk, decisamente funk l'estate di Francesco, ma soprattutto funk anche la notizia che abbiamo condiviso prima con voi, cioè voi da che parte state? Quelli che la pensano in modo positivo, gli ottimisti, o quelli che vedono il negativo, negativi assolutamente, pessimisti, no guarda, per me economia, incertezza, guerra, cose varie, oddio non voglio immaginare la bolletta che sta per arrivare, quella della corrente, ma avete visto quanto abbiamo speso la volta scorsa, ma avete visto che tutti accendono i condizionatori e che sprechiamo un sacco di energia, ma che cosa succederà prossimamente? Ecco, in questo caso abbiamo fatto un po' di considerazioni magari condivise con quelli che si stanno svegliando adesso. Per favore prendetevi un bel caffè, fate una buona colazione e pensate a qualcosa di bello, se no vi regaliamo una canzone che vi fa pensare positivo. Erasure, All Amour.

0: volta che l'amore ci aiuterà. E sicuramente anche il ritmo di questa canzone che ci ha portato a un bel po' di tempo fa, vero? Mamma mia, quelli della programmazione, che gli dobbiamo dire? Eravamo giovani, giovani, giovani. L'ho cantata tutta o quasi e sicuramente la balleremmo in altri contesti. Cosa avrà fatto Maria Elisa Gualandris giusto preparandosi per la prossima ora, le prossime ore? Una cantatina anche lei, ma l'arrivo di Giornale e Caffè, tutto per voi, come sempre la mattinata di RVL, la radio continua. E io vi aspetto domani mattina sempre qui con una sveglia, un caffè e tante altre cose da scoprire. Non è mai troppo presto. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL, la radio.

0: tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
3: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
2: Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
4: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
2: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiale di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e c'entrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buongiorno, sulla A9 Milano-Chiasso in colonnamenti per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como andando in direzione della Svizzera. Sulla 8 Milano-Varese, file a tratti tra Busto Arsizio e l'A9 in direzione di Milano. File segnalate sulla 4 Milano-Venezia tra le uscite di Dalmine e Cavenago, anche qui in tratti saltuari. File sulla Milano-Meda tra Bovisio Basciago e Paderno Dugnano e ancora code sulla Milano-Lecco tra l'Issone nella tangenziale nord di Milano. File poi per un incidente sul tratto urbano della A4 alla barriera di Milano Est andando in direzione Torino. Auto in coda dovute al traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. File poi sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro, poi fino a Sesto San Giovanni Sud in direzione della tangenziale est e in collinamenti qui sulla tangenziale est tra Cologno Monzese e Cascina Gobba in direzione della 1. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano dove ci sono code anche per un incidente tra il bivio per la 4 e la 7 Milano-Genova in direzione della 1. Altre code per traffico intenso tra quest'ultimo alle Valtidone in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova si sta in coda all'altezza della tangenziale ovest di Milano. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Martedì 23 giugno, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL da Maria Elisa Gualandri, pronti anche questa mattina a iniziare insieme la nostra giornata. Mamma mia che caldo, avete dormito stanotte? Spero di sì, questa mattina leggermente un po' di refrigerio, ma insomma siamo già sui 26 gradi, alle 7 erano già 26 gradi, quindi possiamo immaginare cosa ci aspetta per questa giornata. Seguiremo sicuramente l'evoluzione delle previsioni anche con quello che ci dice l'ARPA, ma purtroppo penso che saranno altri giorni di caldo rovente. Importante mettersi al riparo e cercare appunto di stare il più fresco possibile, stare più a riposo possibile. 0323 55 21 24 il numero di WhatsApp per i vostri messaggi, fatevi sentire, seguitemi anche sui nostri social di RVL la radio, ci trovate su Facebook, Instagram, X, Threads, insomma siamo ovunque. E direi che possiamo partire anche in questo 23 di giugno con giornale e caffè.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Si apre martedì a Dalian, nel nord-est della Cina, il Summer Davos 2026, ufficialmente noto come conferenza annuale dei nuovi campioni del World Economic Forum. L'evento riunisce oltre 1700 partecipanti provenienti da più di 90 paesi e regioni, con l'obiettivo di discutere nuove opportunità di crescita in un contesto globale segnato da incertezza economica, tensioni geopolitiche e rapidi cambiamenti tecnologici. Il premier cinese Li Chang interverrà alla cerimonia inaugurale e incontrerà gli ospiti stranieri, tra cui i premier di Bangladesh, Kazakistan, Corea del Sud, Mongolia e Montenegro. Il tema di quest'anno, innovare su larga scala, mette al centro l'intelligenza artificiale, la robotica, la trasformazione verde e la cooperazione internazionale. In particolare si discuterà del ruolo dell'AI nell'economia reale, mentre la sostenibilità è un altro elemento chiave del forum. L'influenza di Xi Jong-un ha lasciato un segno profondo nel percorso di suo figlio Xi Jinping. Lo ha riportato il 21 giugno la TV statale cinese. Il padre ripeteva spesso di essere figlio di contadini e per tutta la vita conservò uno stile semplice e concreto. Questo spirito fu trasmesso a Xi Jinping, che a soli 16 anni si recò volontariamente nelle campagne del nord dello Shaanxi, dove lavorò la terra, trasportò carbone e letame, costruì dighe e condivise la vita quotidiana con gli abitanti locali. Durante la carriera politica di Xi Jinping, suo padre gli ricordava anche di non dimenticare mai il dovere di servire il popolo e di privilegiare il lavoro sul campo e il contatto diretto con la gente comune. Due generazioni hanno così interpretato lo stesso ideale. Si è svolta a Qingdao, nell'est della Cina, la 7ª edizione del summit delle multinazionali, con la presenza di oltre 300 leader delle imprese cinesi e internazionali. Secondo il presidente di Alstom China, non basta più introdurre tecnologia in Cina. Nell'attuale contesto è necessario innovare insieme ai partner locali, applicarle in Cina e allo stesso tempo cercare il modo di portarle sui mercati internazionali. E lunedì è stata inaugurata a Pechino la 4ª edizione della fiera internazionale dedicata alla catena di approvvigionamento e l'APEC CEO Forum Cina 2026. Lo stesso giorno la Cina ha introdotto 15 misure sull'ampliamento dell'accesso al mercato per gli investimenti stranieri. Dopo l'assunzione della carica di presidente del Myanmar, Min Aung Hlaing ha compiuto di recente la sua prima visita di Stato in Cina, con l'obiettivo di promuovere il nuovo sviluppo delle relazioni bilaterali. Il presidente birmano ha apprezzato l'iniziativa Belt and Road, che a suo avviso ha offerto al Myanmar nuove opportunità di sviluppo e un ruolo più importante come corridoio di collegamento con il mondo. Durante il soggiorno a Pechino ha approfondito l'esperienza cinese nella costruzione ferroviaria, viaggiando nel treno ad alta velocità verso Shanghai e visitando imprese high-tech a Hangzhou. La visita conferma la volontà del Myanmar di ampliare la cooperazione con la Cina, dalle infrastrutture alle tecnologie avanzate. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

noi tolta di Swims su RVL la radio. Stavo controllando l'aggiornamento del bollettino ARPA, purtroppo non ci sono buone notizie, nel senso che il caldo proseguirà fino almeno a domani, perché per oggi è previsto ancora livello 3, quindi il più alto, forte disagio per ondate di calore, temperature massime fino a 36 gradi, ieri erano fino a 35, minime 24 gradi come ieri, quindi queste notti tropicali in cui non si abbassa la temperatura, e per domani sempre livello 3 di disagio bioclimatico, temperature che si abbasseranno un filo perché sono previsti 34 gradi di massima mentre rimarranno i 24 di minima, quindi insomma c'è rischio per la salute, lo ricorda l'ARPA, e leggevo ieri di anche di pronto soccorso presi d'assalto, ad esempio a Parma 1000 accessi in una giornata, sono veramente tantissimi e veramente bisogna stare molto molto attenti. Fred De Palma ora, La testa gira. Aia!

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
13: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
13: RVL la radio.
12: Te le suoniamo.
13: Di santa ragione.
14: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
15: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento col GR Costume e Società di questo martedì 23 giugno. Un restauro imponente durato 4 anni che dà nuova vita agli affreschi di Giotto nella Basilica di Santa Croce a Firenze. I restauratori stanno dando gli ultimi ritocchi in vista della riapertura ufficiale a settembre. Gli affreschi, che sono stati realizzati dopo il 1317, adornano le pareti della Cappella Bardi e raffigurano la vita di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e sono considerati uno dei capolavori di Giotto, come spiega Renata Pintus, responsabile del reparto di muratura dell'opificio delle pietre dure.
16: Come stare sul ponteggio insieme a Giotto, quindi tornare indietro di ormai quasi 900 anni e ripercorrere appunto le fasi creative, no? Nella realizzazione di un capolavoro come questo.
15: Il teatro sempre più integrato nel progetto della Triennale Milano, anche alla luce della storia multidisciplinare dell'istituzione milanese. Così Umberto Angelini, direttore artistico di Triennale Milano Teatro, che ha sintetizzato le proprie sensazioni guardando al nuovo corso che si apre con la presidenza di Vincenzo Trione e il rinnovamento del consiglio di amministrazione. Sentiamolo.
17: Andremo ancora di più verso un'integrazione tra le arti, che è la caratteristica di Triennale, per cui abbiamo fatto molto già nel passato, ma c'era un percorso di trasformazione che aveva i suoi tempi. Adesso nella fase della maturità possiamo dire che almeno personalmente mi auguro che sempre di più ci sia lo sviluppo del teatro, l'integrazione l'integrazione del teatro, perché siamo un'unica grande famiglia.
15: Fino a metà settembre 30 beni del Fondo per l'Ambiente Italiano si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d'apertura per ospitare in 15 regioni d'Italia oltre 350 esperienze da vivere a 360 gradi fra cultura, arte, storia, natura, benessere e sapori. Torna quindi l'atteso appuntamento con Sere Fai d'Estate, un ricco calendario lungo 3 mesi di iniziative uniche e straordinarie per godere del fascino senza tempo dei beni della Fondazione, da prospettive inedite e inaspettate, come assistere a un concerto nel cuore della Valle dei Tempi di Agrigento, circondati da agrumi e ulivi secolari, o nella magica atmosfera nel bosco ai piedi della Basilica di San Francesco a Assisi, vedere un film d'autore nel parco privato più esteso di Bergamo Alta, oppure scoprire i segreti della Volta Celeste nella Notte di San Lorenzo in un castello medievale. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
18: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
19: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Goodbye My Love, Sofia and Antoinette su RVL, la radio in giornale caffè. E ieri è arrivata la rottura tra l'amministrazione comunale verbanese e il Verbania Calcio, perché il comune ha revocato la concessione della gestione dello stadio Pedroli e degli impianti di Renco e Possaccio, disponendo poi alla società di sgomberare le aree, le attrezzature di proprietà, contestando il comune diverse inadempienze da parte del Verbania Calcio, come la mancata custodia dei campi di Renco e Possaccio, la mancata manutenzione ordinaria di impianti, strutture, stadio Pedroli, erba ingiallita, mancato invio del progetto di investimento per la seconda stagione di importo pari a 35.000 euro. Il Verbania Calcio ha replicato subito prendendo atto di questa decisione e sostenendo che siano stati nuovamente sospesi i rimborsi delle spese sostenute dalla società e previsti dal contratto in essere, quindi costi relativi alle utenze da marzo a oggi. Una decisione che, secondo il Verbania, rende di fatto impossibile programmare la prossima stagione sportiva, quindi non solo il settore giovanile, che si sapeva era già in bilico, insomma, ma anche l'attività della prima squadra, che si troverebbe priva di un impianto idoneo per allenamenti e gare ufficiali, con inevitabili ripercussioni anche sul sostegno di pubblico e sponsor. Quindi, insomma, la situazione in questo momento è molto complicata, con il Verbania che annuncia che continuerà a tutelare i propri interessi nelle sedi, insomma, opportune. Si andrà avanti a suon di carte bollate. Il presidente Andrea Piazza dice: la stagione va programmata ora, e quindi rimanda anche al mittente la comunicazione dell'amministrazione comunale, che fa sapere che lo stadio potrà essere comunque concesso con le tariffe per l'uso del campo e locali annessi, che saranno deliberati a breve, insomma. Però appunto, per il presidente del Verbania, non ci sono in questo momento le condizioni per poter andare avanti. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: Scorri, clicca, metti like.

Angela, Tame Impala and Jenny qui su RBL, la radio in giornale e caffè, mentre ci avviciniamo all'appuntamento delle 9 con le news. E poi ci sarà anche la 4x4, 4 successi dagli anni 90 oggi suonati senza interruzione. Prima però Dolce Nera con questa epopea.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire quattro gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e c'entrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso, incrollamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione del confine di Stato. Sulla 8 Milano Varese, code a tratti tra Buster Sizio e la 9 e proseguendo tra Fiera Milano e la 4. File in via di smaltimento sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda in direzione del capoluogo milanese. File a tratti sulla Milano Meda tra Bovisio Masciago e Baderno Dugnano e sulla Milano Lecco, code tra Desio e la tangenziale nord di Milano. File sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est verso Torino, auto in coda dovute ad un incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. File poi sulla tangenziale nord tra la vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro e poi fino a Sesto San Giovanni Sud in direzione della tangenziale Est. Su quest'ultima code tra Cologno Monzese e Cascina Gobba in direzione dell'Autosole. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono code anche per un incidente tra il bivio per la 4 e la 7 Milano Genova andando in direzione della 1. Altre code per traffico intenso tra questo ultima la Valtidone in direzione dei Laghi. E sulla 7 Milano-Genova si sta in coda all'altezza della tangenziale ovest in direzione Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Bob Sinclair, Rock This Party, Alessandro Amoroso, Comunque Andare, Temper City, Self Aware, ma partiamo dagli anni 90 con Too Unlimited, The Real Thing.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Manchester City self-aware a chiudere questa 4x4, la prima di questo giovedì. Martedì, non so perché mi sia uscito giovedì. Il caldo sta mandando in cortocircuito le mie sinapsi. Comunque, di questo martedì 23 giugno, tra poco arriva anche l'almanacco, prima però un aggiornamento del traffico in Piemonte.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 23 giugno 2026 è il 174esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Lanfranco Beccari e San Giuseppe Cafasso. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 giugno del 1868 Christopher Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevetta la sua typewriting machine, la prima macchina da scrivere di successo. Nel 1960 inizia la commercializzazione in America della pillola anticoncezionale Enovid. Nel 1991 viene messo in commercio Sonic the Hedgehog, un personaggio immaginario appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il 23 giugno del 1993 scoppia il caso Bobbitt. Lorena Bobbitt ha afferrato un coltello da cucina e vira suo marito John Wayne Bobbitt mentre dorme. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 giugno del 1894 a Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i giochi olimpici dell'era moderna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 giugno del 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di mare. Nel 1989 Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la mamma. E nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo. Passiamo a Renate oggi. Compie 69 anni l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, vincitrice di 4 premi Oscar, Frances McDormand. Spegne 54 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo centrocampista Zinedine Zidane. Soprannominato Zizou, è considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 54 candeline anche sulla torta di Fabio Volo. Da mattatore radiofonico ad autore e scrittore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. E buon compleanno a Pierluigi Diaco, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, spegne 49 candeline. Compie infine 46 anni l'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana Francesca Schiavone. E il proverbio del giorno è: chi ha tempo non aspetti tempo.
1: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Jenna Spyro a chiudere questa, no, non chiude niente in diretta su RVL con Giornale Caffè. Ragazzi, sto veramente fondendo, non so voi, ma la situazione è tragica. Con questo caldo non so come arriverò alla fine della settimana. Raccontatemi come sta andando a voi, va allo 0323 55 21 24, magari mi consolate un po'. Tra poco un aggiornamento sull'informazione locale, l'appuntamento delle 9:30 di RVL Informa. Prima però Jovanotti Alfa con

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. I disagi ferroviari che stanno affliggendo mezza Italia non risparmieranno l'Ossola. La chiusura della linea del Sempione tra Arona e Domodossola si aggiunge infatti anche quella del tratto che porta verso la Svizzera tra Iselle di Trasquera e Domodossola lungo la linea per Briga tra il 26 giugno e il 27 luglio. La chiusura è dovuta a lavori di ampia portata realizzati da RFI. Saranno attivati bus sostitutivi. La polizia del commissariato di Omega Armenia ha eseguito un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un ragazzo di 20 anni residente ad Armeno, già sottoposto all'obbligo di dimora per essersi reso responsabile di due rapine, di cui una tentata commessa a Omegna lo scorso 18 novembre, entrambe nei confronti di due donne. Il giovane, nonostante la misura cautelare in atto, si è introdotto in un'abitazione privata sottraendo un'ingente somma di denaro e poi ha danneggiato un'installazione artistica nel parco di Armeno. Ora si trova ai domiciliari. Dalla notte di ieri fino al 4 luglio, esclusi i giorni festivi e prefestivi, l'ANAS ha programmato l'asfaltatura di tratti della statale 33 del Sempione tra l'hotel Fontana di Stresa e Baveno. Cantieri con senso unico alternato regolato da semaforo movieri in vigore dalle 21 alle 5:30. In alcuni tratti è disposto anche il divieto di sosta, sempre in orario notturno. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

La mia banda suona il rock, è un grande brano di Ivano Fossati che ci ha riportati nel 1979. Attenzione, perché da ieri sono in corso asfaltature notturne sulla litoranea, dicevamo, tra Stresa e Baveno, tra le 21 e le 5:30. Senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri, la zona tra l'hotel Fontana di Stresa e il cartello di Baveno, quindi in quel tratto lì. Sono lavori programmati dall'ANAS, esclusi giorni festivi e prefestivi, quindi si è scelto l'orario notturno perché altrimenti sarebbe stato devastante l'impatto sul traffico, però va calcolato perché comunque le 21, insomma le 5:30 sono orari in cui ci si muove. Ecco, e quindi si può tenere, bisogna tenere in conto che ci potrebbero essere dei rallentamenti comunque. Ora Jamaican Bam Bam.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

dovrebbe fare ancora più caldo, ma domani un pochino di meno, e sono previste anche piogge domani sera, quindi magari una rinfrescatina può arrivare. Dobbiamo resistere ancora un po' di ore sicuramente per questa giornata. Bollino rosso in 16 città e insomma bisogna resistere, perché purtroppo il clima non migliorerà neanche nei prossimi anni, questo ce lo dicono gli esperti, che qualcuno voglia sottovalutare la cosa, ma purtroppo mi sembra abbastanza evidente che questo surriscaldamento globale, questi cambiamenti climatici ormai siano una realtà. Si parlava dell'estate del 2003 come la più calda di sempre, poi però dagli ultimi 3-4 anni siamo in un aumento costante, e quest'anno secondo me ci arriviamo a quella del 2003, leggevo ieri degli articoli in proposito. Pazienza, armiamoci di forza e coraggio, di una bella borraccia di acqua fresca, e ci ascoltiamo il nuovo singolo di Bruno Mars.

a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè in questo 23 di giugno. Io vi lascio con le news delle 10, le ultime dall'Italia e dal mondo, e poi anche Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, vi auguro un'ottima giornata e noi ci sentiamo domani dalle 8. Non sciogliamoci. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso, incolonnamenti per operazioni doganali in direzione Milano all'altezza di Chiasso, file a tratti per lavori sulla Milano Meda in corrispondenza di Varedo e sulla Milano Lecco code tra Monza e la tangenziale nord. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Auto in coda dovute ad un incidente precedente tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. File sulla tangenziale nord tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro e poi code fino a Sesto San Giovanni Sud in direzione della tangenziale est. Qui code tra Cologno Monzese e Cascina Gobba in direzione della 1, altre code tra San Donato Milanese e Lambrate in direzione Lecco. Andiamo ora sulla tangenziale ovest, dove ci sono code tra il bivio per la 4 e la 7 verso l'Autosole. Sulla 7 Milano Genova si sta in coda all'altezza della tangenziale ovest di Milano, incolonnamenti anche sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest, auto in coda sull'asse interurbano di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E ci siamo, nonostante il caldo, siamo pronti per accompagnarvi, sono pronto per accompagnarvi nelle prossime 3 ore fino all'1 la mattinata talk show. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento. Io sono Piero Pratesi e vi ricordo subito il numero di telefono, nonché di WhatsApp per interagire con RVL, che è lo 0323 552124. Ve lo ripeto, così potete anche memorizzarlo, che sarebbe la cosa migliore. 0323 552124, il numero al quale potete mandare anche i vostri messaggini WhatsApp. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Facebook, su Instagram, su X, su LinkedIn, insomma siamo ovunque. Seguiteci, diventate nostri follower, mettete il mi piace e poi c'è il sito internet all'indirizzo rvl.it che vi fa entrare nel mondo di RVL la radio. Bene, è martedì 23 di giugno, abbiamo iniziato ufficialmente l'estate, il caldo per adesso non ci dà tregua, anche se poi sentivamo in precedenza Maria Elisa Gualandris raccontarci che forse domani arriverà un po' d'acqua, un po' di pioggia, che potrebbe così, e ci auguriamo sia effettivamente così, rinfrescare. Chiaramente noi cerchiamo di tenerci freschi anche con la musica, anche se poi oggi abbiamo un'apertura che un po' mi rattrista, perché è venuta a mancare la cantante francese Gash Paty all'età di 80 anni, lei classe 46, che nel 1987 fece molto scandalo con la canzone Etienne, con un video anche per l'epoca abbastanza fortino. Ecco, io a lei voglio dedicare l'apertura della mattinata talk show di quest'oggi, salutando come sempre tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, apriamo ufficialmente con la sigla.

Cosa Nostra, stavo commentando come pronuncia Favela Gaia in questa canzone, l'abbiamo ascoltata nella mattinata talk show alle 10.12 in diretta con Piero Pratesi, con voi fino all'una, buon martedì mattina, buona mattinata, tra poco avremo lo speciale Ti ricordi quando, anche se poi in realtà poteva essere lo speciale Ti ricordi quando, l'apertura dedicata per il ricordo di Gesh Patil, scomparsa proprio ieri, anzi stanotte, la notizia è di questa mattina. Intanto noi continuiamo a suonarvele di santa ragione, tra poco però arriverà la musica in vinile, intanto Harry Styles, Dance No More.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. A più tardi per un altro aggiornamento. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
0: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
9: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
13: Telesuoniamo di santa ragione.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E anche in questo martedì siamo arrivati al momento all'interno della mattinata talk show dello speciale ti ricordi quando, dedicato però ai long plane italiani che sono stati in vetta alla Hit Parade. E in questo caso non solo è stato in vetta alla Hit Parade, ma è stato anche molto nella classifica degli LP più venduti in Italia. Sto parlando di Edoardo Bennato col suo long plane Sono Solo Canzonette, il concept album dedicato alla favola di Peter Pan, appunto, dove tra poco ci ascolteremo una canzone molto molto particolare. In vetta alla classifica dei long play più venduti in Italia, scusate, ci arriva il 31 di maggio del 1980, ma lui detiene anche un record per quanto riguarda questo LP, perché nella top 40 ci rimane dal 28 di marzo dell'80 al 25 di aprile del 1981, quindi più di un anno nella top 40 degli album più venduti in Italia. Sono Solo Canzonette, Edoardo Bennato. Ci ascoltiamo nello speciale ti ricordi quando, il rock del Capitan Uncino col suo inizio inconfondibile.
2: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

0: 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
10: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 23 giugno. La produzione di salumi chiude il 2025 con 1,173 milioni di tonnellate, in aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente, per un valore di 9,643 miliardi di euro. A sostenere la crescita ancora una volta è l'export, soprattutto europeo. Il quadro è emerso dall'assemblea annuale di ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, aderente a Confindustria, che quest'anno compie 80 anni. Sul mercato interno la disponibilità al consumo è di 989.200 tonnellate, più 0,5%, con un pro capite di 16,6 kg all'anno. Al primo posto sempre il prosciutto cotto con il 28,1% del totale dei salumi, seguito dal crudo al 21%, quindi mortadella e wurstel al 19,6%, salame all'8,3% e bresaola al 2,4%, chiudono poi gli altri salumi al 20,6%. Per anni il mondo dei cocktail è stato dominato da agrumi, sciroppi e frutta tropicale e note zuccherine. Oggi però cominciano a farsi strada i cocktail salati, drink che prendono ispirazione da ingredienti normalmente associati ad un antipasto, ad una salsa o addirittura ad un piatto completo e che cercano di creare la stessa complessità che troviamo in cucina, giocando con umami, acidità, affumicature ed erbe aromatiche. Non è una moda completamente nuova, del resto il celebre Bloody Mary ha aperto la strada quasi un secolo fa. Anche il Dirty Martini nasce dall'incontro tra gin o vodka ed una piccola quantità di salamoia delle olive. Il risultato è secco, sapido ed elegante. Il Gibson è un cugino del Martini che sostituisce l'oliva con una cipollina sott'aceto. Una delle tendenze più estreme della mixology contemporanea è infine l'Oyster Martini, accompagnato da ostriche fresche o addirittura aromatizzato con il loro liquido naturale, per un drink che ricorda il mare. Il libro libro Fondamenti di alimentazione e nutrizione umana di Carla Pignatti rappresenta la nuova edizione rivista e integrata del libro Elementi essenziali di alimentazione e nutrizione umana. Come la precedente edizione, si prefigge di rispondere ad esigenze conoscitive e culturali. Nasce dalla necessità di facilitare l'acquisizione dei concetti fondamentali di alimentazione e nutrizione umana, punto di partenza per l'attività di ricerca e per l'impostazione di strategie nutrizionali nell'ambito della medicina preventiva e della clinica. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
9: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
11: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Hit Parade, il nuovo disco di Gianni Morandi con Alessandra Moroso, novità su RVL la radio, suonato all'interno della nostra mattinata talk show con Piero Pratesi. Sta per arrivare anche l'oroscopo, intanto Sombra con Potential.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Evo 6 Contemporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete. Oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro. In questo

0: coerenza e al rispetto per voi. Leone, finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma. La respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Trio, Serena Brancale, Levante Delia al mio paese su RVL la radio. Sta per arrivare anche il GR sportivo delle 11 e poi con la sequenza di Summer It mixata entreremo nella seconda ora della mattinata talk show. Ve le suoniamo di santa ragione, abbiamo già sotto gli olandesi, gli Orange, Anatra con featuring di 54 Ultra, questa è Talk to You.

0: Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
2: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
3: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, cioè un livello di aspettative assurdo.
2: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pollo il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
3: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa. Bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
2: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
3: Il mio obiettivo? Fare bene.
1: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Siamo pronti per la sequenza di hit estive mixate qua su RVL la radio. Vi suoneremo Come un tuono di Ross Villain con Gue, poi arriverà anche Istalova di Marrakesh, Calma, la versione remix di Pedro Capò e Farruko. Chiuderà la nostra sequenza che apriamo con Madcon, Don't Worry.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: Ajax, IPIO su RBL la radio, e ora abbiamo l'ospite, un dirigente dell'UFOP Garboli, squadra di calcio del CSI, Emanuele Vitale, che ci racconta di come sta andando questa stagione, che è stata veramente importante per la squadra alla quale.
1: UFOP Garboli è uno splendido progetto che dura ormai da 10 anni, nato nella stagione 2015-2016 del campionato provinciale di CSI Calcio 7 del VCO. Un progetto nato anche su ispirazione, perché negli anni 70 militava a Baveno una formazione nelle categorie inferiori chiamata UFO, Unione Feriolo Oltrefiume, e oggi da 10 anni è una nuova realtà del territorio che mette assieme moltissime generazioni di bavenesi nati a cavallo tra gli anni 80 e 90, che hanno maturato un sogno, cioè quello di potersi divertire assieme giocando a calcio senza pressioni, senza stress, avendo anche appunto il piacere di passare del tempo positivo assieme. Questo progetto si è allargato sempre di più in questi 10 anni, ha visto l'inserimento di tanti nuovi ragazzi e tante generazioni differenti. Ora abbiamo atleti anche nati nel 2007, quindi insomma ci siamo affacciati al nuovo millennio, e è un progetto che si sta rigenerando. In questa opera di rigenerazione sono arrivati anche i risultati tanto attesi. Non era fondamentale raggiungerli, ma ovviamente quando uno compete a certi livelli è sempre un piacere, e quest'anno siamo diventati campioni provinciali e regionali, un risultato mai raggiunto in passato. Avevamo giocato 2 finali provinciali, perse entrambe, e adesso finalmente è arrivata una vittoria. L'analisi più interessante è che il livello della federazione di Verbania di CSI Calcio 7 è elevato, è forte, e lo dimostrano i risultati che ogni anno porta su scala regionale e nazionale. Questo progetto UFOP Garboli si affaccia per la sua prima volta anche a giocare in nazionali, che saranno dal 8 al 12 di luglio ad Asti.
2: Noi ci siamo per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL
2: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
10: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Il Comune di Verbania ha revocato al Verbania Calcio la concessione della gestione dello stadio Pedroli e degli impianti di Renco e di Possaccio. Tale decisione, replica la società sportiva, rende di fatto impossibile programmare la prossima stagione, compresa l'attività della prima squadra che si troverebbe priva di un impianto idoneo per allenamenti e gare ufficiali, con inevitabili ripercussioni anche sul sostegno di pubblico e sponsor. Già erano state sospese le attività attività del settore giovanile. I militari del gruppo Malpensa della Guardia di Finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato una spedizione proveniente dalla Cambogia, il cui contenuto era dichiarato come regalo coccodrillo siamese. Dentro c'erano due teschi di coccodrillo privi della documentazione italiana che ne autorizzasse la regolare importazione ai fini delle norme della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Si è così proceduto con il sequestro e la denuncia nei confronti dell'importatore. I disagi ferroviari che stanno affliggendo mezza Italia non risparmieranno l'Ossola. Alla chiusura della linea del Sempione tra Rona e Domodossola si aggiunge infatti anche quella del tratto che porta verso la Svizzera tra Iselle di Trasquera e Domodossola lungo la linea per Briga tra il 26 giugno e il 27 luglio. La chiusura è dovuta a lavori di ampia portata realizzati da RFI. Saranno attivati bus sostitutivi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 24 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, possibili piogge in serata, temperature minime sui 3 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa. Desider-

incontrata e intervistata a Sanremo qualche anno fa. Questa è invece la canzone che risale al 1993 di Gabriel con Dreams, suonata su RVL, la radio, nella mattinata talk show, dopo che abbiamo scoperto anche e parlato del UFO Garboli con Emanuele Vitale, dirigente giocatore della squadra che milita nel campionato di CSI. Ora su RVL la musica italiana torna a essere protagonista grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Il loro singolo Sorry, scusa, lo siento.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
17: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Si balla alla grande in questo inizio d'estate 2026, già nelle isole greche e non solo, anche tipo a Ibiza, la canzone dei The Bauza dal titolo Magnetic, suonata qua su RVL, la radio. Mentre non sappiamo ancora se si ballerà, però il ritmo non ci dispiace, la nuova di Malika Ayane è una possibilità.

0: 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia o residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo.
2: Di santa ragione.

Martin Garrix si fa accompagnare da Ed Sheeran per questa Repeated, anzi la dicitura esatta sarebbe Martin Garrix Ed and Sheeran, e secondo me qua un po' di scioglilingua ci sta. Mezzogiorno e 10, entrati nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi, ancora buon martedì, buona mattinata, insomma stiamo già iniziando a avvicinarci all'ora di pranzo e siamo entrati, come dicevo, nell'ultima ora, e quindi alla una termineremo il nostro appuntamento con la mattinata talk show e ci sarà la vostra Vale con lei, raschierete il fondo del barile. Intanto Saif all'interno della nostra programmazione mattutina, buona domenica.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
8: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
10: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

1983, Mattia Bazar con Vacanze Romane su RVL, la radio dove ve le stiamo suonando di santa ragione, con la voce di Piero Pratese, ora dove stiamo per arrivare anche al momento delle nostre pillole per quanto riguarda di comunicazione con Area Jam. Subito Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: RVL presenta Area Gem, dietro le quinte della comunicazione.
1: Sono abbastanza sicuro che anche a te è capitato di trovarti a guardare una post e scorrere tutte le immagini fino all'ultima senza accorgertene. Ciao, sono Davide di Gemaria e questa è Area Gem, dietro le quinte della comunicazione. Quello è un carosello ed è uno dei formati che oggi funzionano meglio sui social, ed il motivo non è solo tecnico ma è anche psicologico. Quando vediamo un'immagine, il cervello decide molto velocemente se fermarci a guardarla oppure andare oltre, ed è un gesto automatico e dura una frazione di secondo. Il carosello invece cambia la dinamica perché introduce una piccola azione che è scorrere. E nel momento in cui il cervello compie anche una piccola azione, il livello di attenzione aumenta. Facciamo un esempio, prima slide, scopri qual è la serie TV più amata di tutti i tempi. Appare immediatamente la domanda nella tua testa: quale sarà questa serie? E in automatico inizi a scorrere. Magari la seconda slide ti darà un ulteriore indizio, la terza aumenterà la tua curiosità e la quarta o la quinta ti daranno finalmente la risposta. Online non funziona solo ciò che si guarda velocemente, ma ciò che coinvolge. Le informazioni rilevate poco alla volta ti coinvolgono a scoprire di più e andare a capire qual è il contenuto successivo. E sulla base di questa riflessione, qual è il contenuto che funziona meglio con te?

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. I disagi ferroviari che stanno affliggendo mezza Italia non risparmieranno l'ostola. La chiusura della linea del Sempione tra Arona e Domodossola si aggiunge infatti anche quella del tratto che porta verso la Svizzera tra Iselle di Trasquera e Domodossola lungo la linea per Briga tra il 26 giugno e il 27 luglio. La chiusura è dovuta a lavori di ampia portata realizzati da RFI. Saranno attivati bus sostitutivi. La polizia del commissariato di Omegna ha eseguito un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un ragazzo di 20 anni residente ad Armeno, già sottoposto all'obbligo di dimora per essersi reso responsabile di due rapine, di cui una tentata commessa a Omegna lo scorso 18 novembre, entrambe nei confronti di due donne. Il giovane, nonostante la misura cautelare in atto, si è introdotto in un'abitazione privata sottraendo un'ingente somma di denaro e poi ha danneggiato un'installazione artistica nel parco di Armeno. Ora si trova ai domiciliari. Nella notte di ieri fino al 4 luglio, esclusi i giorni festivi e prefestivi, l'ANAS ha programmato l'asfaltatura di tratti della statale 33 del Sempione tra l'hotel Fontana di Stresa e Baveno. Cantieri con senso unico alternato regolato da semaforo movieri in vigore dalle 21 alle 5.30. In alcuni tratti è disposto anche il divieto di sosta, sempre in orario notturno. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Cabana Irama su RVL la radio, mamma mia, rush finale, la nostra mattinata talk show, non mi sembra neanche. Pensavo di essere un po' più indietro, cioè è intorno a mezzogiorno e 20, in realtà è la 1:20. Gracie Abrams, Hit the Wall su RVL, tra poco arriverà anche la vostra Vale pronta a raschiare il fondo del barile.

0: Allunga il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

La vostra Vale è arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio coraschiando il fondo del barile. Intanto Olivia Dean su Easy to Fall in Love, come detto quasi in chiusura, ahimè tra poco ci dovremmo salutare. Subito però, Noemi, tu cosa fai questa sera con Vito Salamanca?

l'inno del Mondiale 2026, Shakira con Burna Boy, Dai Dai, a chiudere ufficialmente l'appuntamento con la mattinata talk show di martedì 23 giugno. Tranquilli perché domani staremo ancora insieme dalle 10 alla 1 qua su RBL, la radio. Tra poco la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Io, Piero Pratesi, vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
3: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il ministero degli esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
2: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano è quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buongiorno, restano le code per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano all'altezza della Milano Meda, andando in direzione della tangenziale est, e code tratti sul percorso urbano della 4 in corrispondenza di Sesto San Giovanni verso Brescia. Sulla 7 Milano Genova assiste in coda alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest di Milano. Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia, oggi segnata da bollino rosso anche la città di Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06 minuti c'è da raschiare il fondo del barile in questo martedì 23 di giugno e su RVL Radio c'è la vostra Vale in diretta con musica e curiosità. Staremo insieme per 3 ore arrivando fino alle 16 e partiamo come sempre dai saluti. Saluti a Piero Pratesi e alla banda della mattinata talk show, ma soprattutto saluti a chi ci sta ascoltando mentre è indaffarato nella quotidianità. Buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, vi suono Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Yeah.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Una power ballad che nel 1984 raggiunse la vetta della classifica sia al di qua che al di là dell'Oceano Atlantico, in Inghilterra e negli Stati Uniti, e nel 1986 venne candidata ai Grammy Award nella categoria canzone dell'anno. Foreigner con I Want to Know What Love Is a farci fare il primo tuffo musicale nel passato di Raschiando il Fondo del Barile. Ci sono amore e romanticismo su RVL e la radio, eppure una giornata mondiale che ben si sposa con tutto questo, dato che il 23 giugno è la giornata mondiale degli abbracci. Sì, lo so, fa caldo. Stringersi a qualcuno potrebbe risultare più un fastidio che un piacere, ma cerchiamo di fare del nostro meglio per onorarla. Abbracci brevi ma frequenti. Ecco la soluzione della vostra Vale, cercando di non rimanere appiccicati. Arriva Miles Smith in accoppiata con Neil Horan su RVL per Drive Safe.

White Girl Wasted, questa è la novità di Anna su RDLL Radio e questo è il numero WhatsApp per scrivere alla diretta. Salvatelo in rubrica 0323 552124. Tra poco parliamo di robot in Raschiando il fondo del barile e intanto per arrivare all'informazione locale delle 13.30 c'è Sofia and Antoinette con Hi My Love.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Il Comune di Verbania ha revocato al Verbania Calcio la concessione della gestione dello stadio Pedroli e degli impianti di Renco e di Possaccio. Tale decisione, replica la società sportiva, rende di fatto impossibile programmare la prossima stagione, compresa l'attività della prima squadra, che si troverebbe priva di un impianto idoneo per allenamenti e gare ufficiali, con inevitabili ripercussioni anche sul sostegno di pubblico e sponsor. Già erano state sospese delle attività del settore giovanile. I militari del gruppo Malpensa della Guardia di Finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato una spedizione proveniente dalla Cambogia, il cui contenuto era dichiarato come regalo coccodrillo siamese. Dentro c'erano due teschi di coccodrillo privi della documentazione italiana che ne autorizzasse la regolare importazione ai fini delle norme della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Si è così proceduto con il sequestro e la denuncia nei confronti dell'importatore. I disagi ferroviari che stanno affliggendo mezza Italia non risparmieranno l'Ossola. Alla chiusura della linea del Sempione tra Rona e Domodossola si aggiunge infatti anche quella del tratto che porta verso la Svizzera tra Iselle di Trasquera e Domodossola lungo la linea per Briga tra il 26 giugno e il 27 luglio. La chiusura è dovuta a lavori di ampia portata realizzati da RFI. Saranno attivati bus sostitutivi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
7: Il meteo di RVL.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 24 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, possibili piogge in serata, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: In ogni canzone
11: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL la radio.

Bossa Nostra di Gaia, la vostra Vale in diretta su RVL Radio per raccontarvi curiosità fino alle 16 ed è tutto italiano, il primo robopolpo del mondo. Come si legge sulla rivista scientifica Nature Machine Intelligence, un team appartenente all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova ha sviluppato un braccio robotico ispirato ai polpi, capace di percepire l'ambiente circostante e afferrare gli oggetti sia in acqua che fuori, utilizzando un sistema di ventose in silicone dotate di sensori miniaturizzati che replicano un po' quelle dei cefalopodi. E online si trova anche il video di questo braccio che sembra a tutti gli effetti un tentacolo di polipo, sia nell'aspetto che nelle movenze. A cosa servirà? Le applicazioni sono molteplici, da operazioni di salvataggio in acqua al recupero di oggetti in ambienti ristretti.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica.
6: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso puntano al primo posto della Hit Parade, e Hit Parade è la loro novità su RVL Radio. Sono le 13:53 minuti, tra non molto ci regaleremo una sequenza Summer Hit per rivivere musicalmente le estati passate, e intanto Suki Waterhouse con Tiny Rising.

0: Intervistato da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento col GR Costume e Società di questo martedì 23 giugno. Un restauro imponente durato 4 anni che dà nuova vita agli affreschi di Giotto nella Basilica di Santa Croce a Firenze. I restauratori stanno dando gli ultimi ritocchi in vista della riapertura ufficiale a settembre. Gli affreschi, che sono stati realizzati dopo il 1317, adornano le pareti della Cappella Bardi e raffigurano la vita di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e sono considerati uno dei capolavori di Giotto, come spiega Renata Pintus, responsabile del reparto di muratura dell'opificio delle pietre dure.
1: Come stare sul ponteggio insieme a Giotto, quindi tornare indietro di ormai quasi 900 anni e ripercorrere appunto le fasi creative, no? Nella realizzazione di un capolavoro come questo.
0: Il teatro sempre più integrato nel progetto della Triennale Milano, anche alla luce della storia multidisciplinare dell'istituzione milanese. Così Umberto Angelini, direttore artistico di Triennale Milano Teatro, che ha sintetizzato le proprie sensazioni guardando al nuovo corso che si apre con la presidenza di Vincenzo Trione e il rinnovamento del consiglio di amministrazione. Sentiamolo.
2: Andremo ancora di più verso un'integrazione tra le arti, che è la caratteristica di Triennale, per cui abbiamo fatto molto già nel passato, ma c'era un percorso di trasformazione che aveva i suoi tempi. Adesso nella fase della maturità possiamo dire che almeno personalmente mi auguro che sempre di più ci sia lo sviluppo del teatro, l'integrazione del teatro, perché siamo un'unica grande famiglia.
0: Fino a metà settembre 30 beni del Fondo per l'Ambiente Italiano si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d'apertura per ospitare in 15 regioni d'Italia oltre 350 esperienze da vivere a 360 gradi fra cultura, arte, storia, natura, benessere e sapori. Torna quindi l'atteso appuntamento con Sere Fai d'Estate, un ricco calendario lungo 3 mesi di iniziative uniche e straordinarie per godere del fascino senza tempo dei beni della Fondazione, da prospettive inedite e inaspettate, come assistere a un concerto nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, circondati da agrumi e olivi secolari, o nella magica atmosfera nel bosco ai piedi della Basilica di San Francesco a Assisi, vedere un film d'autore nel parco privato più esteso di Bergamo Alta, oppure scoprire i segreti della Volta Celeste nella notte di San Lorenzo in un castello medievale. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: 2 minuti passati dalle 2, martedì pomeriggio in compagnia della vostra Vale e di qualche curiosità, ma ovviamente non possiamo farci mancare anche i migliori successi dell'estate che ci siamo lasciati alle spalle. Ascolteremo Alice Merton con No Roots, Come un tuono di Rosvilene Igué, Alvaro Soler per Sofia e, prima di tutto e di tutti, Sesso e Samba.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Sfornati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Noi ci siamo.
17: Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
17: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Le 14 e 22 minuti dal Material Lover di Sienna Spyro passiamo ai Book Lovers di RVL Radio. Se amate leggere e cercate qualche buon consiglio, il martedì c'è la rubrica fatta apposta per voi.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto troviamo Francesca Giannone con il suo nuovo romanzo Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e soprattutto la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente e decide che sarà lei a tenere la macchina da presa. Alla seconda posizione resiste Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, al primo posto Hazel Riley con Game of Olympus, Catarsi. Ma passiamo ora agli book più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Operazione Shylock, una confessione di Philip Roth. Nella sua burrascosa carriera Roth ci ha abituato alle più spericolate acrobazie narrative, ma mai ha usato tanto quanto in Operazione Shylock, dove per dire e fare tutto ciò che vuole ha sentito il bisogno di misurarsi con il suo più temibile avversario, un altro Philip Roth, stesso nome e stessi connotati, solo il nomignolo Moishe Pipik a distinguerlo da sé. Ma il tema del doppio è stato usato in un romanzo con un tale autolesivo virtuosismo. Roth azzanna se stesso come essere umano, come ebreo, come Philip Roth, e non si accontenta di una libbra di carne. Alla seconda posizione risale Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte e un poco l'alba. Al primo posto Pier Giorgio Pulis ritorna in vetta con Il nido del corvo. Ma passiamo ora al consiglio della settimana, Il bosco obliquo di Alice Bassoli. Nel cuore selvaggio dell'Appennino emiliano, il piccolo paese di Rocchelle viene sconvolto da un omicidio raccapricciante. Francesco, giovane spacciatore dal passato tormentato, viene trovato decapitato nel bosco con una testa di bambola al posto della sua. Gli abitanti, già segnati da antichi segreti e rancori mai sopiti, sprofondano nella paura e nei sospetti. Daniele, fratello della vittima, e Chiara, la giovane fidanzata, cercano di disperatamente la verità, mentre il parroco Don Giacomo si scontra con i limiti della redenzione e del perdono. Tra croci rovesciate, rituali inquietanti e una rete di tradimenti, il bosco diventa teatro di una spirale di violenza che travolge ogni certezza. Nessuno innocente a Rocchelle, ogni personaggio porta con sé un frammento di verità, un dolore nascosto, una colpa da espiare. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. buona lettura.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Il remix di Dracula mette insieme Tame Impala e la star del K-pop Jenny su RDL Radio. Sta per tornare la rubrica delle buone notizie e noi ci risentiamo tra pochissimo per ricordare il debutto in italiano di una sitcom statunitense.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Il gruppo sportivo Cossonese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D un mini cuore grande quanto una ciliegia, dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
16: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

L'ultimo lavoro di J-Ax su RDL Radio, Yippie Io, e per ricordare il debutto italiano di una delle sitcom più famose di sempre dobbiamo tornare al 23 giugno del 1997, quando su Rai 3 una ragazza in abito da sposa entrava in un bar di New York alla ricerca della sua vecchia amica d'infanzia. Lei ancora non lo sapeva, ma avrebbe trovato molto di più in quel locale: l'amore, una famiglia e un gruppo di amici con i quali condividere una marea d'avventure, perché stava cominciando.

I Rembrandts con I'll Be There For You. Il 23 giugno del 1997 andava in onda il primo episodio in italiano di Friends, sitcom statunitense creata da David Crane e Martha Kaufman per un totale di 10 stagioni, che ottennero un successo talmente grande che l'ultima puntata, quella conclusiva di tutta la storia, nel 2004 fu il secondo evento televisivo più visto in America, incollò allo schermo 52,5 milioni di spettatori. Meglio di Friends, quell'anno fece solo la diretta del Super Bowl.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL La Radio.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Verbanola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine della casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. Vogliamo stare con mamma, hanno detto. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama Croazia e Colombia Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Ossola News e

0: Fabrizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: RVL la radio, Summer Hit.
2: Te le suoniamo di santa ragione.
3: Sono le 15, c'è ancora un'ora per raschiare il fondo del barile in questo martedì pomeriggio e prima di tutto ci sono quattro tormentoni estivi da ripescare dal passato. Dal 1999 Anne Lee con Two Times, dal 2024 Punteria di Shakira e dal 1994 i La Bouche e la loro Sweet Dreams. Partiamo però da Annalisa che suoniamo in testa con Mon Amour.
1: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico congestionato nel nodo autostradale di Genova. Sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti tra Genova Ovest e Bolzaneto in direzione di Milano. Code anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il Bivio con la 7 in questa direzione. E sulla 12 Genova-Livorno a partire da Genova Est in direzione quindi del capoluogo ligure. Andiamo sulla 4 Milano-Venezia. Code per incidente tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione Venezia. Anche sul tratto Firenze-Roma della 1 per incidente si sta in fila tra Monte San Savino ed Arezzo in direzione di Firenze. Alle porte della capitale su via Pontina code anche qui per incidente tra Castel Romano e Pomezia in direzione di Latina. E sempre per incidente sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino code in prossimità dello svincolo per l'aeroporto in direzione Roma. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La città di Torino festeggia il suo santo patrono mercoledì 24 giugno con una giornata ricchissima fatta di musica, tradizione, sport e spettacolo. Il cuore della festa è il programma istituzionale della città, che culmina la sera del 24 con il grande spettacolo pirotecnico sul Po, preceduto in piazza Vittorio Veneto dal Vertical Stage Block Party, il concertone a ingresso libero con Walshy Fire dei Major Lazer. Dal 24 giugno al 1 luglio Torino accoglierà l'invasione più divertente dell'estate in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di Minions and Monsters di Universal Pictures. Porta nel capoluogo piemontese una serie di iniziative speciali che trasformeranno la città in un palcoscenico dedicato alla magia, all'immaginazione e all'inconfondibile follia dei Minions. Il Museo Nazionale del Cinema ospiterà un'installazione interattiva dedicata ai Minions. I visitatori saranno chiamati ad aiutarli a evocare misteriose creature attraverso un percorso coinvolgente e ricco di sorprese, pensato per grandi e piccoli. Al termine dell'esperienza sarà inoltre possibile scattare una speciale foto ricordo all'interno di un photo opportunity dedicata ai protagonisti del film. L'accesso all'esperienza sarà completamente gratuito e non richiederà l'acquisto del biglietto del Museo Nazionale del Cinema. Giovanni Allevi, Umberto Galimberti, per chi cerca musica e riflessione, Max Angioni per gli amanti della comicità e un tributo a Michael Jackson. Quattro serate dedicate ai giovani, la dance e nightlife. E questo è il mix che caratterizza Summer Arena, la nuova rassegna estiva del centro eventi il maggiore di Verbania, che dal 25 giugno al 25 luglio porterà nell'arena all'aperto 8 appuntamenti pensati per pubblici diversi. Ad aprire la rassegna il 25 giugno sarà Giovanni Allevi con Armonie Invisibili. Il corpo musicale di Baveno torna in scena per una nuova rassegna di concerti estivi in giro per la città. Quattro serate all'insegna della musica con un vasto repertorio che spazia dai classici bandistici a brani contemporanei rivisitati. Primo appuntamento giovedì 25 giugno in piazza della chiesa a Baveno. Si prosegue il 1 luglio al campetto dell'oratorio di Oltrefiume, il 15 luglio sul lungolago di Feriolo e il 3 settembre di nuovo in piazza della chiesa. Tutti i concerti si terranno a partire dalle 21, sempre con ingresso libero. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

In Raschiando il fondo del barile abbiamo scoperto un po' di appuntamenti piemontesi grazie alla rubrica Wazon, mentre la musica è firmata da Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore è una novità su RVL Radio e tra poco torneremo a parlare di robot con il primo passaporto digitale per umanoidi sviluppato da un'azienda italiana. Subito Damiano David arriva dal 2024, Born with a Broken Heart.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. I disagi ferroviari che stanno affliggendo mezza Italia non risparmieranno l'ostola. La chiusura della linea del Sempione tra Arona e Domodossola si aggiunge infatti anche quella del tratto che porta verso la Svizzera tra Iselle di Trasquera e Domodossola lungo la linea per Briga tra il 26 giugno e il 27 luglio. La chiusura è dovuta a lavori di ampia portata realizzati da RFI. Saranno attivati bus sostitutivi. La polizia del commissariato di Omegna ha eseguito un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un ragazzo di 20 anni residente ad Armeno, già sottoposto all'obbligo di dimora per essersi reso responsabile di due rapine, di cui una tentata commessa a Omegna lo scorso 18 novembre, entrambe nei confronti di due donne. Il giovane, nonostante la misura cautelare in atto, si è introdotto in un'abitazione privata sottraendo un'ingente somma di denaro e poi ha danneggiato un'installazione artistica nel parco di Armeno. Ora si trova ai domicili. ferroviari. Dalla notte di ieri fino al 4 luglio, esclusi i giorni festivi e prefestivi, l'ANAS ha programmato l'asfaltatura di tratti della statale 33 del Sempione tra l'hotel Fontana di Stresa e Baveno. Cantieri con senso unico alternato regolato da semaforo movieri in vigore dalle 21 alle 5.30. In alcuni tratti è disposto anche il divieto di sosta, sempre in orario notturno. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
19: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
21: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Ombre con Potential apre gli ultimi 20 minuti scarsi di diretta della vostra Vale su RVL Radio. Sono le 15:42 e una volta accettato che i robot umanoidi con l'andare del tempo saranno sempre più presenti nella nostra quotidianità, gireranno in mezzo a noi, svolgeranno i compiti che gli verranno assegnati, viene facile pensare che essi avranno bisogno anche di documenti d'identità, un po' come tutti, per sapere a chi appartengono e chi bisogna chiamare, ad esempio, in caso di malfunzionamento. È su questo filone che si è mossa l'azienda padovana Ads Lab, la prima al mondo ad aver presentato nei giorni scorsi il passaporto digitale per robot, il DRP, acronimo di Digital Robot Passport, che tramite QR code è in grado di dare a chi lo scannerizza tutta una serie di informazioni utili sulla macchina. È stata una delle novità più interessanti del VivaTech Parigi, la più grande fiera europea dedicata al mondo della tecnologia. Suoniamo Businessman su RVL, l'ultimo lavoro di Dito nella Piaga.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

musica per le nostre orecchie e poesia per il cuore. Poesia di Sal da Vinci per arrivare alla fine di Raschiando il fondo del barile in questo caldo martedì pomeriggio. La vostra Vale ha sudato 7 camicie e ne avrò altre 7 da sudare domani, perché staremo di nuovo insieme su RVL la radio a partire dalle 13 e le previsioni, insomma, non accennano a migliorare, le temperature non accennano ad abbassarsi. Tra poco e fino alle 19 ci sarà Marco Pennachini con Occhio al Penna. Vi lascio in buone mani e ci aggiungo baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Scarso al momento il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare solo un incidente sulla 4 Milano-Venezia con incolonnamenti tra Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione Venezia. Sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso questa notte dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Altra chiusura sull'Autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Buon martedì pomeriggio da Marco Pennacchini, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna fino alle 19 insieme di questo 23 giugno. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti a partire con i Muse.

vento di Giovanotti Alfa insieme ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Siamo sui social, vi ricordo Facebook, X, vi ricordo Instagram, soprattutto RVL e la radio, ci trovate così e ricondividete i nostri contenuti, perché vi facciamo vivere l'estate e non solo. Commentate, partecipate a tutto quello che succede sui social di RVL e la radio. Mick, Beautiful Freaks.

0: è l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. A più tardi per un altro aggiornamento. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
15: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
16: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

cattive abitudini di Mace insieme a Salmo e Colapesce in questo martedì pomeriggio su RVL la radio con me Marco Pennacchini. Occhio al penna, siamo al 23 di giugno, quindi può essere sdoganato il discorso totale sull'estate, no? Su quello che si fa, quello che si farà. A proposito, state già partendo? Siete già partiti? Vedevo dei numeri abbastanza interessanti su giugno, molti che hanno già fatto le ferie, già a posto così. Siamo pronti per affrontare l'estate in città, che poi ci sono tantissime cose anche qui da noi organizzate, no? Con feste, mercati, dove ci sarà anche RVL, ovviamente, assoluta protagonista. Fateci sapere che programmi avete per l'estate, a parte quello di ascoltare RVL, che quello lo sappiamo. 1991, Lisa Stansfield, Change. Yeah.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
16: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Drop Dead, Olivia Rodrigo su RVL la radio, questo è Occhio alla Penna e c'è un contatto, un fil rouge tra l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo che abbiamo appena sentito e le vacanze, perché il video l'ha girata a Versailles, Parigi, e magari qualcuno ha pensato di andare a Parigi, no? Perché vedremo un po' di numeri, di sondaggi che riguardano gli italiani, perché stanno uscendo, no, tutte le varie tendenze che ci sono state quest'anno, e la tendenza è il cambio meta, il cambio idea, è il trend dell'estate 2026.

domanda che terrorizza molti. Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi, l'ultimo singolo, come quando ti chiedono, ma insomma, Ferragosto che facciamo? E magari è ottobre, che uno si sente impreparato anche, no? Ad affrontare il giorno dopo. Perché vi dicevo delle tendenze dell'estate particolari quest'anno, di questo 2026, perché secondo diverse ricerche uscite recentissimamente, a parte la questione che più del 70% degli italiani tra giugno, luglio, agosto e settembre qualcosa faranno, anche un viaggio di una giornata andata e ritorno, due giorni, tre, cinque, sette, dieci, comunque qualcuno si muoverà, più del 70%, ma il 54% degli italiani ha dichiarato di aver cambiato idea. Aveva avuto un'idea all'inizio dell'estate, magari aveva cominciato già a prendere informazioni per varie storie, questioni sociopolitiche, internazionali, economiche, ha deciso di cambiare. Shakira, dai dai.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Sorry, scusa, lo sento, su RVL la radio ci sono i Pinguini Tattici Nucleari che qualche settimana fa hanno annunciato le date del tour 2027, non 2026, il tour negli stadi, tante date tra Bibione, Torino, doppia a Milano, doppia a Torino, appunto come detto, poi Padova, Bari, Napoli, Messina, e l'8 luglio 2027 a Roma. Ci sarà ovviamente, no, tutte date in aggiornamento, biglietti già disponibili, e vi ricordo che c'è un punto fondamentale dove seguire tutto quello che riguarda le date, non solo dei Pinguini Tattici Nucleari, ma di tutti gli artisti in tour, rvl.it, la nostra pagina dedicata ai concerti all'interno del nostro sito, aggiornata in tempo reale.

American Girls, Harry Styles su RVL. I fan italiani cominciano a rumoreggiare un po' intorno ad Harry Styles. Eh sì, perché stavo leggendo sui vari forum dedicati ai concerti e dedicati a Harry Styles, molti che sono andati a vederlo ad Amsterdam, molti sono andati addirittura negli Stati Uniti, sono mossi. Hanno detto sì, tutto bello, sei bravo, però magari se vieni qui in Italia ci rendi la vita un po' più facile. Quindi vedremo, magari nelle prossime settimane annuncerà un qualcosa. Arrivano le news delle 17 a seguire gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde, prima Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a luna di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda.

0: Amanda Dassen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
1: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
0: Tennis in corso agli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4, 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, code per lavori sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Code a tratti anche in direzione Venezia, ma per il traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla Milano Chiasso abbiamo code presso la dogana svizzera in direzione Chiasso. Sulla statale 36 Milano Lecco per un veicolo in panne abbiamo rallentamenti all'altezza di Briosco in direzione Lecco. Trafficata la tangenziale ovest di Milano con code a tratti tra Assago e Settimo Milanese in direzione Laghi. Sulla 8 Milano Varese tratto chiuso questa notte dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Altra chiusura sull'autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
6: 4 brani con tutta l'estate dentro, nella Summer Hit. Sheeran, Bad Habits, Offenbach, Catchy, Paola e Chiara, Vamos a Bailar, e apriamo con Marco Mengoni e il consiglio che dà a tutti, no stress.
5: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

40 anni di successi in 15 minuti. Summer Hit. Su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit, ora tempo di infotraffico, pubblicità qui su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Il gruppo sportivo Cossonese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
15: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
17: In ogni canzone
18: un brivido di piacere.
17: Sei su RVL La Radio.

proprio ieri è stato il compleanno della grandissima Meryl Streep, ha compiuto 77 anni, che abbiamo potuto vedere nel Diavolo Veste Prada 2, da cui è tratta questa Material Lover di Sienna Spyro. Sono partito da lontano, da lontanissimo, per annunciare il brano qui su RVL Radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 19. Le tendenze, i trend, come si dice, per l'estate 2026. Voi avete mai dovuto cambiare idea anche per l'estate passata? Magari avete organizzato un viaggio lì, è successo un qualcosa, avete dovuto andare da un'altra parte, magari l'agenzia, qualcuno, no? Un amico non veniva più e quindi il prezzo è aumentato. Fateci sapere 0323 55 21 24. C'è Serena Brancale, Levante e pure Delia insieme al mio paese. Mi sento un...

0: bollette smagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
14: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
15: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
17: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
18: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
19: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Colpo allo spaccio nella zona di Verbania da parte della Polizia di Stato. In manette un 27enne albanese incensurato che gli agenti della squadra mobile hanno arrestato mentre rientrava nella sua abitazione in un condominio della città con oltre 250 grammi di cocaina. In casa il giovane aveva anche 25.000 euro in contanti e materiale per preparare e confezionare le dosi. Sequestrati anche due smartphone attraverso i quali verosimilmente il 27enne gestiva l'attività di dispaccio. Dopo essere stato portato in questura per le formalità di rito, è stato poi trasferito nella casa circondariale di Pallanza a disposizione dell'autorità giudiziaria, la quale ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Sempre in materia di lotta allo spaccio, i carabinieri del nucleo operativo di Verbania hanno eseguito nuovi provvedimenti cautelari nell'ambito dell'operazione Nuova Domus, che aveva portato lo scorso mese a smantellare una banda di spacciatori composta per lo più da giovanissimi e capeggiata da un 25enne di Domodossola, destinatari 4 soggetti, tutti con precedenti specifici, per i quali sono stati disposti obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria. La polizia di Omegna ha invece eseguito una nuova misura cautelare nei confronti di un 20enne di Armeno, già sottoposto all'obbligo di dimora con l'accusa di aver commesso lo scorso 18 novembre a Omegna una rapina e una tentata rapina ai danni di 2 donne. Si è infatti accertato che nei giorni scorsi il giovane ha commesso un furto in abitazione e ha danneggiato una installazione artistica nel parco di Armeno e pertanto per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desiderio

1997 per questa Happiness, Vanessa Williams, direttamente da Next, il suo quinto disco. C'è un pezzetto, l'avete riconosciuto? The I Can Wait, The New Shoes, all'interno di questo pezzo. Non solo, ci sono anche Funkadelic, tanti sample inseriti. Questa è RVL Radio, questa è Occhio al Pin, con me Marco Pennacchini. Stiamo vedendo la questione del cambio. Questa è estate 2026, è sotto il marchio del cambio meta. Ci ripenso, il 54% degli italiani ha ripensato il proprio viaggio per anche un po' più di sicurezza. Qualcuno ha dichiarato: sai, visto quello che succede in giro per il mondo, no, io mi allontano da lì, da quei punti, me ne vado in zone che preferisco sapere più tranquille. Il 56% comunque si è detto: senti, io cambio idea, me ne resto in Italia, che abbiamo un sacco di cose da vedere che magari lasciamo lì, poi le vediamo perché ce l'abbiamo vicina, invece vediamole più spesso le cose italiane.

Colors con Rolling Stones. Succede proprio questo, lo stavo dicendo prima a mo' di battuta, ma in realtà succede davvero quando hai le cose vicino, e capita anche con le magari faccende che hai da fare, no? Più ce l'hai vicino e più dici vabbè, poi le faccio, poi le faccio, poi le faccio. È come vedere l'Italia, tant'è che vedevo un sondaggio di persone italiane che hanno visto poco del nostro territorio proprio perché si dicono continuamente vabbè, ma dai, ma poi vediamo, tanto è l'Italia, poi magari a Venezia non ci sono mai stato, ma poi ci vado, e poi alla fine non ci vai mai perché rimandi continuamente. Sofia De Antonietta, Hi My Love.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

canzone estiva, lei ovviamente Annalisa qui su RVL la radio. Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 7, visto che stiamo parlando di viaggi, di giri, no? Intorno, di persone che cambiano idea e vanno da un'altra parte. Lo sapete che RVL si sente praticamente dappertutto. E volevo salutare, no? I nuovi, tra virgolette, amici di Biella, Vercelli e Casale Monferrato che ci ascoltano con la qualità e la purezza del DAB Plus, la qualità del digitale. Ma poi ci potete ascoltare in tutto il mondo, grazie anche allo streaming su RVL.it e soprattutto sull'app. Scaricatela, la prima cosa da fare durante l'estate, mi raccomando, è scaricare l'app di RVL e la radio, sia per Android che per iPhone. Arrivano le news, sono quelle delle 6, tutte da ascoltare. Prima c'è Somber Potential.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy

0: è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, code per lavori sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Code a tratti anche verso Venezia per il traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla Milano Chiasso code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali. Trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Sulla 8 Milano Varese tratto chiuso questa notte dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arco e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Altra chiusura sull'Autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Briskets, Shine On Me all'interno della nostra Summer Hit. A seguire i Five, If I Get It Down, gli articolo 31, Tranky Funky, e apriamo Shakerando con Rove.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta

0: chiude un'altra Summer Hit su RVL la radio, tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono le ragazze di Clara e San Giovanni.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della statale 20 del Col di Tenda per segnalare la chiusura temporanea del tunnel del Tenda per motivi tecnici. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Infine sulla A4 Torino-Milano si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
14: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non

Clara San Giovanni con le ragazze su RVL Radio, occhio al PIN 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi. Fateci sapere quando avete dovuto cambiare idea per l'estate, che vi eravate fatti tutto un piano del viaggio e poi magari un gruppo di amici non è potuto venire, oppure è successo un qualcosa a livello, purtroppo a livello globale lo scopriamo tutti i giorni, succedono cose non proprio bellissime dappertutto e quindi è dovuto rifare, oppure i costi, ci sta pure quello, volevo andare lì, poi sono andato a controllare i prezzi, era leggermente alto, ho detto vabbè, ci torno un'altra volta. Fateci sapere anche attraverso i social, Facebook, vi ricordo su Instagram anche, come RVL la radio. Time Impala.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
3: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca il 27 e 28 giugno. Musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
16: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Rientrava a casa con oltre 250 grammi di cocaina, 27enne albanese incensurato, arrestato dalla polizia a Verbania. Nell'abitazione c'erano 25.000 euro in contanti e materiale per confezionare le dosi. Altre 4 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta che il mese scorso ha portato i carabinieri a smantellare una banda di spacciatori attiva tra Ossola e Verbania sono tutti soggetti con precedenti specifici. Nonostante avesse l'obbligo di dimora, dopo aver commesso 2 rapine, ha rubato in un'abitazione e danneggiato una installazione artistica in un parco, 20enne di Armeno arrestato e messo ai domiciliari. Prorogati i lavori sul viadotto Gagnone lungo la statale della Valle Vigezzo, il senso unico alternato resterà attivo fino al 15 luglio.
17: Il meteo di RVL.
18: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
16: Previsioni del tempo per mercoledì 24 giugno, al mattino sereno, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con piogge anche a carattere di rovescio, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
19: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
13: Per tutta l'estate RVL.
20: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
13: RVL la radio.
20: Te ne suoniamo di santa ragione.

Businessman, lei ovviamente dito nella piaga qui su RVL la radio. State vedendo le date di dito nella piaga in giro, perché sono tante, eh? Per esempio venerdì sarà a Bologna la Remake Future, ma poi ce ne sono tante in giro, dappertutto, tra Bergamo il 3 luglio, passando per Arezzo il 16. Io ricordo di nuovo che tutte le date, non solo il dito nella piaga, c'è un unico punto dove controllarle in tempo reale: rvl.it, la sezione concerti. Elizabeth Taylor è il titolo della canzone, lei è Taylor Swift.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

pausa con Magnetic direttamente dalla Norvegia su RVL la radio. Occhio al PIN Norvegia, che sta vedendo una delle mete più interessanti da andare a vedere durante l'estate e non solo, credo sia bella sempre. A proposito di cambi idea, vi dicevo che la maggior parte degli italiani ha cambiato idea ed è andata verso l'Italia, il 56%, altri quasi il 25% ha detto no, vabbè, volevo andare in Francia, vabbè, vado in Spagna. Comunque rimane sempre in Europa e c'è una percentuale di solo il 9% che ha deciso di andare verso i paesi dell'Unione Europea, extra Unione Europea, quindi di andarsene in giro da altre parti, una percentuale che si sta abbassando proprio quest'anno. Fulminacci, male

Feed the Wall si chiama così l'ultimo singolo di Gracie Abrams, che va a chiudere l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani a partire dalle 16. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Stories, qui su RVL, la radio.

0: bambina.
1: Tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
1: L'economia.
2: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamane il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante la Guardia di Finanza, nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il Capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro, per le donne l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della

0: Filcam CGIL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, abbiamo ancora code per lavori sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Code a tratti anche in direzione Venezia per il traffico intenso tra Curmano e Sesto San Giovanni. Sulla Milano Chiasso abbiamo code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali. Resta nella norma il traffico lungo le tangenziali milanesi. Sulla Milano Lecco abbiamo code per un incidente tra Verano Brianza e Briosco in direzione Lecco. Sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso questa notte dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Altra chiusura sull'Autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.
6: Buon martedì anche da Fabiana. In questo 23 di giugno siamo pronti per iniziare Key Stories dopo Marco Pennacchini, che con il suo occhio al penna su RVL la radio torna domani. Anche oggi tanta musica da ascoltare insieme e non mancheranno anche le nostre notizie e curiosità.
5: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: Bossa Nostra di Gaia su RVL la radio. Torniamo a parlare di Karol G, la superstar latina che ha rilasciato una nuova traccia. La canzone prende vita da una collaborazione con un altro artista internazionale, ovvero Manu Chao, sì, cantautore francese con cittadinanza spagnola, per questo incontro cosmopolita che coinvolge più generazioni ed è rivolto a tutta l'umanità. Ricordo inoltre che Karol G sarà in Italia per il suo tour mondiale e toccherà proprio a Milano, lo stadio San Siro, però si parla del 2027, il 24 di luglio. Li ascoltiamo Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
13: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
14: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Lady Gaga e Doechii, Runway. Anche questo pezzo è entrato all'interno della Super Rotation di RVL la radio. Torniamo adesso in Italia per ascoltare il nuovo singolo di Mace, Cattive Abitudini. Insieme a lui ci sono anche Salmo e Colapesce. Ricordo che questo brano prende forma su una produzione proprio firmata da Mace. Groove ipnotico, chitarre in primo piano, texture psichedelica e una batteria registrata dal batterista dei Jamiroquai. Li ascoltiamo, Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.
1: La

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
4: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Colpo allo spaccio nella zona di Verbania da parte della Polizia di Stato. In manette un 27enne albanese incensurato che gli agenti della squadra mobile hanno arrestato mentre rientrava nella sua abitazione in un condominio della città con oltre 250 grammi di cocaina. In casa il giovane aveva anche 25.000 euro in contanti e materiale per preparare e confezionare le dosi. Sequestrati anche due smartphone attraverso i quali verosimilmente il 27enne gestiva l'attività di spaccio. Dopo essere stato portato in questura per le formalità di rito, è stato poi trasferito nella casa circondariale di Pallanza a disposizione dell'autorità giudiziaria, la quale ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Sempre in materia di lotta allo spaccio, i carabinieri del nucleo operativo di Verbania hanno eseguito nuovi provvedimenti cautelari nell'ambito dell'operazione Nuova Domus, che aveva portato lo scorso mese a smantellare una banda di spacciatori composta per lo più da giovanissimi e capeggiata da un 25enne di Domodossola. Destinatari quattro soggetti, tutti con precedenti specifici, per i quali sono stati disposti obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria. Intercettato all'aeroporto di Malpensa, un carico a dir poco singolare, ci racconta tutto Maria Elisa Gualandes.
13: I militari del gruppo Malpensa della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato una spedizione proveniente dalla Cambogia, il cui contenuto era dichiarato come regalo coccodrillo siamese. Dentro c'erano due teschi di coccodrillo privi della documentazione italiana che ne autorizzasse la regolare importazione ai fini delle norme della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Si è così proceduto con il sequestro e la denuncia nei confronti dell'importatore.
12: Chiudiamo con una notizia di viabilità. L'ANAS ha comunicato la proroga dei lavori sul viadotto Gagnone lungo la statale della Valle Vigezzo. Il senso unico alternato pertanto resterà attivo fino al 15 luglio. E adesso le previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Previsioni del tempo per mercoledì 24 giugno. Al mattino sereno, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con piogge anche a carattere di rovescio, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: In ogni canzone
19: un brivido di piacere.
20: Sei su RVL la radio.

Merkin Crymont assieme a Serena Brancale, i The Colors. Questa è Partenope, sì, questo è proprio il nuovo singolo firmato da Merkin Crymont, che hanno così chiamato i Colors e Serena Brancale per mettere tutti di buon umore con questa canzone. E chiaramente al centro della canzone c'è proprio il richiamo a Partenope, figura mitologica legata a Napoli, che qui danza tra elettronica dei DJ, il funk pop della band e la vocalità della cantautrice barese. Sicuramente un brano che ci accompagnerà per tutta l'estate. C'è Madonna assieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: uscito anche il videoclip di Bring Your Love di Madonna assieme a Sabrina Carpenter. Ricordo tra l'altro che questo pezzo anticipa anche l'uscita del nuovo album di Madonna che arriverà il 3 di luglio, progetto che rappresenta il seguito ovviamente dell'iconico Confessions on a Dance Floor e che quest'anno celebra il 20° anniversario della pubblicazione. Il video è caratterizzato da sonorità dance pop ed elettroniche e mostra Madonna esibirsi su un palco futuristico circondata da decine di ballerini in una delle scene più sorprendenti. La pop star viene srotolata da un tappeto e pochi istanti dopo dà inizio a una coreografia. Chiaramente poi si può vedere anche Sabrina Carpenter assieme a Madonna. Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Stare

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: Hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: I Black Eyed Peas, Feel the Beat, assieme a Maluma, tanta roba qui. Allora è arrivato il momento di chiudere anche la prima parte del nostro Che Stories di oggi, martedì 23 giugno. Tra poco c'è la redazione e poi il 4x4, subito i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
2: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
1: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogazione davanti ai PM il conducente del SUV, che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani, che mostrano l'evidenza e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
3: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
1: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.

0: da oggi in sequenza.
1: E arriva all'interno di Key Stories anche il 4x4. Siamo pronti per ascoltare 4 successi senza nessuna interruzione. Tra poco un pezzo bellissimo dei Tiro Mancino, Angoli di Cielo. Ascolteremo anche Lily Wood e Robin Schulz in Prayer in Sea. Samurai J con la sua flamenco Paranoia, ma subito Say You'll Be There. Loro sono le Spice Girls.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 sino alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova Ventimiglia e Novi Ligure verso Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

il nuovo singolo Beautiful Freaks. Ricordo che questa canzone arriva dopo Fabulous, un grande successo che abbiamo tanto ascoltato anche noi su RVL la radio. Ricordo che questa canzone è stata scritta come una sorta di lettera d'amore dedicata alla sua fan base, e poi è una canzone che è anche un grido di battaglia e una ribellione contro il conformismo. Questo è il mio omaggio a tutti i meravigliosi freaks che non si conformano e scelgono di essere se stessi. Lunga vita all'unicità, ha detto Mick per presentare questo pezzo. Lui è Saif,

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
17: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

assieme ad Anita e ad Amy Schilla, La testa gira. Torniamo a parlare di Shakira. Non so se avete letto vari commenti da parte dei fan, soprattutto di Shakira, in merito a quella che è stata la sua esibizione alla giornata di apertura dei mondiali 2026. In tanti, ecco, si sono chiesti se effettivamente lì a Città del Messico ad interpretare Dai Dai, l'inno ufficiale del torneo, confermando ancora una volta che Shakira adora esibirsi negli stadi dopo il Super Bowl e le precedenti cerimonie organizzate dalla FIFA, fosse proprio lei, perché l'abbiamo vista in forma sicuramente smagliante come sempre, capelli lunghi, castano chiaro mossi, costume neon e occhiali da sole che hanno ipnotizzato tutti i presenti. Ma in tanti si sono chiesti sui social, chiamatemi pazzo ma non sembrava lei, altri hanno detto quella non è Shakira, sembra un'altra persona, troppo alta, troppo diversa. Invece da gli organizzatori hanno detto in realtà era proprio lei, il trucco stava tutto nel guardaroba. L'ascoltiamo? Dai dai Shakira.

di Shakira potremmo utilizzarlo anche noi per darci la carica ogni giorno, non solo per i mondiali 2026. Stiamo per ascoltare i Tok Tok con It's My Life, e visto che stiamo per fare un tuffo indietro nel tempo, vi ricordo, già che ci sono, l'appuntamento del weekend su RVL la radio. Ogni sabato e ogni domenica c'è Ti Ricordi Quando, contenitore fatto di grandi successi 70-80 in vinile e confezionato per voi dal nostro Piero Pratesi.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL La Radio.
13: Te le suoniamo.
12: Di santa ragione.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, e con questa canzone noi siamo pronti per i saluti. Sì, oggi chiudiamo prima il nostro contenitore per lasciare spazio al Consiglio Comunale di Verbania per la diretta. Quindi io vi aspetto domani alle 19, sempre qui su RVL, la radio. Dalla Fabi è tutto, vi saluto con Hi My Love di Sofia and the Antonettes.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso, e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
2: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
1: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogazione davanti ai PM il conducente del SUV, che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima

0: prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
1: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. È nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
0: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.

0: cosa che dico per presentare Sergio, mi permetto di chiamarti così perché appunto ti conosco da tempo, è diciamo, credo che abbia i requisiti non solo dal punto di vista così legislativi, cioè quelli da statuto, ma anche umani, per poter ricoprire questa importante carica all'interno di questo consesso. E il primo requisito, appunto, per venire a quelli, diciamo, legislativi, che ci viene dall'articolo 7 del nostro regolamento: il Presidente del Consiglio Comunale non solo presiede e convoca il Consiglio, ma lo rappresenta il Consiglio Comunale. Bene, credo che Sergio Baldan abbia questo requisito, cioè abbia la possibilità di ben rappresentare, posso dire, tutto il Consiglio Comunale, perché ha quelle doti, mi permetto di dire, di equilibrio, di saggezza, che devono contraddistinguere l'esercizio di una carica come quella per la quale mi permetto di candidarlo. A parte ciò, dal punto di vista umano, e vado alla conclusione, Sergio Baldan ha dato prova anche di riscuotere consenso importante all'interno del, diciamo, dei cittadini, insomma, del consesso verbanese, che lo ha votato alle elezioni. Quindi anche dal punto di vista rappresentativo a livello di comunità, credo che non abbia, diciamo, nessuno di noi possa dire niente in contrario sul punto. Altro aspetto che vorrei sottolineare, e che va di pari passo con quello che ho detto circa il suo equilibrio, sua anche competenza, è le doti, sono le doti che ha mostrato nell'occuparsi dei quartieri come consigliere delegato ai quartieri, che è una materia questa abbastanza ostica. E devi avere per forza delle doti di mediatore e nello stesso tempo di saggezza e di equilibrio per cercare di mediare e di portare all'attenzione dell'amministrazione un po' tutte le voci che provengono da varie parti e hanno vari colori anche politici. Sergio ha rappresentato anche questo ruolo in maniera molto significativa, ecco, secondo me. Quindi per tutti questi motivi lo propongo, lo candido come presidente del Consiglio Comunale, e spero che su Sergio Baldan convergano tanti voti, spero tutti quelli degli astanti. Grazie.
1: Grazie consigliere Ricca. Prego consigliere Samuele D'Alessandro.
2: Grazie Presidente, il gruppo di Forza Italia non parteciperà al voto, e sul consigliere Baldan nulla da dire, avremmo preferito una figura con più esperienza all'interno del Consiglio Comunale. Grazie.
1: Grazie Samuele D'Alessandro, ci sono altri interventi? Prego consigliere Ravaini.
3: Grazie, ma io ho ascoltato le parole del capogruppo di maggioranza, ma io credo che forse ci sia capiti male, nel senso che io non c'ero l'altra volta, ma qui nessuno ha mai messo in dubbio la serietà, la correttezza, l'onestà, la capacità del presidente vicario Baldan. Assolutamente non è questo l'oggetto. Posso dire che visto che il capogruppo di maggioranza ha citato i quartieri, io ricordo una situazione dei quartieri un pochino delicata, un pochino spinosa, che non mi pare sia stata gestita molto bene. Per quanto mi riguarda, io credo che il Presidente del Consiglio, più che doti umane o di credito presso la gente o il fatto che rappresenti il Consiglio Comunale, debba avere un'unica grande dote, che sia quella dell'assoluta imparzialità nel suo ruolo, perché lui non rappresenta la maggioranza o non rappresenta chi lo voterà. Lui rappresenta tutto il Consiglio Comunale, è la seconda carica cittadina dopo quella del sindaco. Io credo che a lui spetti invece questa grande dote di equilibrio e di imparzialità nella gestione del Consiglio Comunale, e dovrà essere equidistante sia dai consiglieri di maggioranza che da quelli di minoranza. Io ho avuto un'unica, possibilità di valutare questa cosa. Ricordo quando nel corso di una capigruppo chiesi la cortesia, anticipandola via mail prima del della capigruppo, siccome ero impedito a partecipare quella sera, chiesi di non poter non fare il consiglio comunale il 5, perché mi trovavo a Roma per un pregresso impegno che non potevo assolutamente rinviare. Ecco, diciamo che la risposta che mi è stata data, ossia sa consigliere, dei consiglieri di maggioranza si sono già tenuti liberi quel giorno lì, diciamo che non mi ha dato l'idea di una grandissima imparzialità. Ecco, io mi auguro che poi il consigliere Baldan, anzi sono certo che saprà smentirmi nel corso del suo mandato, e mi auguro davvero che riesca a dimostrare a tutti un'assoluta imparzialità e che non sia solo il presidente del consiglio di maggioranza. Grazie.
1: Grazie consigliere Rabaini. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Brezza.
4: Sì, grazie presidente. Noi confermiamo l'impostazione, diciamo, che abbiamo portato in quest'aula durante l'ultimo consiglio comunale, anche perché nemmeno nel tempo intercorso tra il precedente consiglio comunale e questo è stato da parte della maggioranza il tentativo di voler in qualche modo convocare i gruppi della minoranza per costruire insieme una prospettiva verso l'elezione del candidato che si era già proposto o eventualmente di altri candidati. Quindi dal nostro punto di vista non ci sono le condizioni dei gruppi Partito Democratico, Verbania si prende cura per prendere parte a questa votazione. Ciò nonostante rimarremo in aula ed esprimeremo il nostro voto votando scheda bianca. Grazie.
1: Grazie consigliere Brezza. Prego consigliere Marco Bicchio.
5: Grazie presidente, ne abbiamo parlato l'altra volta in merito alla sua candidatura ed elezione del presidente, quindi non voglio ripetermi. Apro e chiudo il discorso chiaramente dicendo che Fratelli d'Italia voterà a favore, e nel rispettare chiaramente tutto quello che è stato detto dai colleghi di opposizione, alcuni non parteciperanno, anzi si asterranno, mi piacerebbe loro fare un invito, che sarebbe bello questa sera vedere un voto unanime positivo per il presidente, che dal mio punto di vista era, è e sarà sempre una figura istituzionale super partes. Questo è quello che mi piacerebbe come auspicio personale verso questo consiglio e verso i colleghi. Grazie.
1: Grazie consigliere Marco Vicchio. Prego consigliere Tigano.
6: Allora, io non ho assolutamente nessuna remora a votare Baldan come a votare qualsiasi altro consigliere. Ritengo che questa è una carica impegnativa, ma soprattutto per il fatto che quando si ricoprono delle cariche in cui si devono fare rispettare i regolamenti, veramente di facile non c'è mai niente, perché a volte il regolamento va anche interpretato, a volte una parte politica lo, diciamo così, interpreta l'interpretazione come un atto ostile, o viceversa, oppure la parte che l'ha votato lo interpreta come un atto invece a favore. E quindi è una carica di un po' strana, un po' difficile. Io credo che qualsiasi consigliere abbia la possibilità e le caratteristiche per ricoprire questa carica. Personalmente vedo solamente, chiederei solamente una cosa: si impegni chiaramente a fare studiare bene il regolamento e farlo rispettare, interpretarlo quando serve. Chiederei solamente al futuro presidente del consiglio, che mi pare che i numeri non diano adito a nessun tipo di dubbio sull'esito, ci eviti per cortesia, futuro presidente, attuale presidente anche adesso, le solite frasi di circostanza che fanno tutti gli eletti: sarò il sindaco di tutti i cittadini, sarò il presidente di tutti i consiglieri, sarò qui. Io quelle dichiarazioni che le faccia il presidente della Repubblica o le faccia l'ultimo dei consiglieri comunali di un comune della valle, sinceramente le ritengo una forma di tra virgolette di teatrino che eviterei. Si impegna a fare rispettare il regolamento, e un'altra cosa, abbia il coraggio quando ritiene che si sia di fronte a delle situazioni tali, e se è molto convinto che alcune delibere o alcune decisioni lui sia molto convinto di sostenerle, ne conosca le ragioni, voti pure a favore. Io il fatto che si debbano sempre astenere i presidenti, sono qui dai primi anni 90, forse al 90, è stato detto per la prima volta. Perché il presidente, se un consigliere non deve votare, può votare il sindaco, non può votare il consigliere? Io questa cosa qui non la concepisco, forse perché sono il più anziano dei, forse per età, ma anche come presenze qua. Una volta i presidenti votavano. Quindi lei, se è convinto di una decisione, la voti. Da parte mia non ci sarà assolutamente nessun colpo, nessuno si deve scandalizzare, perché è il presidente che deve essere al di sopra delle parti. Tanto quello che conta poi sotto sotto, uno non è mai fuori dalle parti, non è mai il consigliere di minoranza, non è mai il consigliere di maggioranza, non è mai il consigliere d'opposizione. Io che adesso sono nel gruppo misto non mi ritengo né di maggioranza né di opposizione, farò come ho sempre fatto la mia parte, farò un po' il presidente, il consigliere presidente, ecco. Per cui, se una cosa mi convince la voto, se non mi convince la voto, devo essere convinto di quello che faccio. Quindi la prego, eviti la voterò, ma eviti le frasi di circostanza che sinceramente non sono necessarie. Grazie.
1: Grazie consigliere Tigano. Se non ci sono altri interventi, io darei inizio alle operazioni di voto con la distribuzione delle schede elettorali. Ricordo che il voto è segreto e va espressa una sola preferenza. Dopo ovviamente le operazioni di voto, io ho bisogno per cortesia di 3 scrutatori, magari la consigliera Bozzuto dopo le votazioni, consigliera dopo, quando abbiamo raccogliamo prima ovviamente i voti nelle urne e poi facciamo venire qua gli scrutatori, e 2 scrutatori, magari la consigliera Pellizzari e il consigliere Baldi.

Consigliere Abbozzuto, se vuole magari avvicinarsi al tavolo della presidenza, e gli altri due consiglieri, Baldi e la consigliera Pellizzari.

0: Baldan, Sergio Baldan, Baldan Sergio, Baldan, Baldan, Baldan Sergio, Baldan Sergio, Baldan, Sergio Baldan, Baldan, Baldan Sergio, Sergio Baldan, Baldan Sergio, Sergio Baldan, Baldan S, Bianca, Baldan Sergio, Sergio Baldan, Sergio Baldan, Baldan Sergio, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca. Sergio Baldan. Bianca. Bianca.
1: Aspettare che

Il presidente programma l'esito, 21 bianche, 21 favorevoli e 7 bianche.

0: Grazie. Grazie a tutti. Volevo ringraziare il signor Sindaco, i signori assessori, i gentili consiglieri comunali, le autorità presenti, i cittadini di Verbania. Assumo oggi l'incarico di Presidente del Consiglio Comunale con profondo senso di responsabilità, rispetto delle istituzioni e piena consapevolezza nel ruolo di garanzia che questa funzione rappresenta. Desidero ringraziare tutti i consiglieri comunali per la fiducia che mi avete accordato. Un ringraziamento sincero va anche a chi mi ha preceduto in questo incarico per l'impegno e il servizio svolto a favore della nostra città e delle sue istituzioni. Il Presidente del Consiglio Comunale non appartiene soltanto a una parte politica, ma è chiamato a garantire il corretto funzionamento dell'Aula, il rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri e il giusto equilibrio tra maggioranza e minoranza. Pur nel pieno esercizio delle funzioni di garanzia che mi vengono affidate, manterrò la facoltà di esprimere il mio voto sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, nel rispetto delle prerogative che la legge e il regolamento riconoscono al Presidente. Eserciterò tale diritto con senso di responsabilità, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori e degli impegni che hanno caratterizzato il percorso amministrativo nel quale sono stato eletto, perseguendo sempre l'interesse generale della città. Sarò un presidente aperto al dialogo, all'ascolto e alla comprensione. Credo profondamente che il confronto, anche quando è acceso, rappresenti una componente essenziale della democrazia e che il rispetto reciproco debba sempre prevalere sulle divisioni politiche. Ogni consigliere deve sentirsi libero di esprimere le proprie idee, le proprie critiche e le proprie proposte nella piena dignità del ruolo che rappresenta. Le diverse opinioni non devono dividerci come persone, ma aiutarci a servire meglio la comunità che rappresentiamo. Proprio perché credo nel valore delle istituzioni, desidero essere altrettanto chiaro. Il rispetto del regolamento consiliare non sarà mai posto in secondo piano. La disponibilità al confronto non deve essere confusa con debolezza, né con tolleranza verso comportamenti che possono compromettere il corretto svolgimento dei lavori o il decoro dell'aula. Quando sarà necessario, sarò imparziale, equilibrato, fermo nell'applicazione delle norme che disciplinano il Consiglio Comunale, perché le regole rappresentano la miglior garanzia della democrazia, della tutela di tutti i gruppi consiliari e della credibilità delle istituzioni nei confronti dei cittadini. Mi impegnerò affinché quest'Aula sia un luogo di confronto serio, autorevole e rispettoso. Lo spirito emerso nell'ultimo Consiglio comunale, nella quale maggioranza e minoranza hanno saputo confrontarsi sui temi ricercando punti d'incontro, pur partendo da posizioni differenti, rappresenta un esempio positivo del metodo con cui auspico che si possano caratterizzare i nostri lavori.
1: Non ne ho mai visto, ci saremmo sicuri.
0: Ogni decisione che verrà assunta in quest'Aula avrà effetti concreti sulla vita dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle associazioni e della realtà che rendono viva la nostra comunità. Per questo il nostro confronto dovrà essere mantenere sempre come punto di riferimento il bene di Verbania. I cittadini ci osservano e si aspettano da noi non soltanto il legittimo confronto fra idee diverse, ma anche la capacità di offrire un esempio di correttezza istituzionale, responsabilità e rispetto reciproco. Con questo spirito assumo oggi questo incarico, disponibile al confronto, rispetto verso tutti e piena consapevolezza delle responsabilità che mi vengono affidate. Eserciterò il mio mandato con equilibrio, imparzialità e senso delle istituzioni, garantendo a tutti pari dignità e tutela delle rispettive prerogative, ma anche con la determinazione necessaria di assicurare ordine, corretto svolgimento dei lavori e piena applicazione delle regole che governano questa Assemblea. Da oggi sarò presidente di tutti i consiglieri comunali. Garantirò il rispetto delle regole, la libertà del confronto e la dignità di ogni componente di quest'Aula, perché la credibilità delle istituzioni nasce dal modo in cui sappiamo servire la nostra comunità. Verbania merita un consiglio comunale autorevole, rispettoso e capace di guardare al bene comune. Questo sarà il mio impegno. Grazie.

0: Grazie. Pongo in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Allora, all'unanimità abbiamo l'immediata eseguibilità. Ah, pardon, scusate, il consigliere Samuele D'Alessandro non partecipa. Grazie. Bene, grazie. Passiamo al punto numero 4. Presa d'atto e approvazione piano economico e finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029, predisposto ai sensi del metodo tariffario rifiuti MTR3, approvato da ARERA con derivazione numero 397/2025/R/RFI, espone l'assessore Manzini, a cui lascio la parola. Prego, assessore.
1: Grazie Presidente. Sì, presentiamo il piano economico finanziario della TARI relativo al periodo regolatorio 2026-2029. Il piano, il PEF 2026-2029 è stato redatto dal Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio-Ossola unitamente ai 74 piani economico-finanziari della TARI, avendo acquisito da Conservicio quelli che sono appunto i dati utili per l'elaborazione di questi piani, dati aggregati che poi il consorzio ha dovuto disaggregare e personalizzare ai fini della costituzione appunto del PEF di ciascun comune. Il PEF, come gli altri PEF, sono strutturati sulla base di quello che è il cosiddetto MTR3, vale a dire metodo tariffario rifiuti 3, predisposto da ARERA secondo quella che è una metodologia che riferendosi appunto al periodo regolatorio 2026-2029 prevede delle novità rispetto ai criteri con i quali sono stati redatti i PEF del primo periodo regolatorio, quello 2020-2022 e quello del secondo periodo regolatorio 2022-2025. L'elemento di base per la costituzione appunto del nostro PEF è stato quello di determinare quella che è la componente cosiddetta tariffabile rispetto a quello che è l'importo complessivo del piano economico finanziario, in quanto non tutto ciò che è il valore del piano economico finanziario è tariffa. Una parte cospicua di questo piano è tariffa, ma non è chiaramente l'unica componente. E le metodologie che chiaramente sono state adottate prevedono innanzitutto di partire da quello che è il costo complessivo di gestione del servizio nell'anno meno 2 rispetto all'anno di riferimento del PEF, quindi il costo di esercizio dell'anno 2024. Questo costo, secondo appunto le direttive di ARERA, subisce una valorizzazione pari al 2% per il periodo 2024-2025, dell'1,2% per il periodo 2025-2026 e dell'1,9% che è il riconoscimento del tasso tendenziale di inflazione per il 2026 certificato da Istat. Il riconoscimento del tasso di inflazione è finalizzato a evitare una perdita di potere di acquisto dei costi sostenuti, diciamo, dal gestore. E le valorizzazioni, in particolar modo quella dell'1,2% sul periodo 2025-2026, sono necessarie per riconoscere quelli che sono quei maggiori costi derivanti dall'incremento delle spese energetiche, dai costi del carburante, ma pensiamo anche a quelli che sono i maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti contrattuali del personale del comparto, quindi del comparto del servizio di igiene urbana. Questo importo, quindi così rivalutato, non è certamente l'importo che automaticamente diventa tariffa, ma questo importo subisce una riduzione pari allo 0,1% finalizzata sostanzialmente a recuperare eventuali inefficienze di gestione del servizio. Quindi complessivamente, al di là della metodologia di formazione di quella che è la cosiddetta quota tariffabile, chiaramente la quota tariffabile è costituita da una sommatoria di costi fissi e di costi variabili. I costi fissi possono essere l'ammortamento degli investimenti effettuati negli anni, I costi variabili sono certamente quelli legati a componenti come per esempio l'aumento del carburante o l'aumento dei costi energetici, ma, e qui viene la novità che riguarda proprio la componente dell'MTR3 per la costruzione di questi PEF, nei costi variabili sono considerati e contemplati i cosiddetti driver. Mentre in passato sostanzialmente l'individuazione dei costi variabili era determinata da criteri percentuali e previsionali individuati da ARERA, ma in termini molto generali, ARERA quest'anno ha previsto, per avere un'omogeneità nella formazione di tutti i PEF, che in sostanza i gestori comunichino al consorzio dei parametri che sono strettamente correlati alle modalità di esercizio o di svolgimento del servizio di igiene urbana. E i parametri tendenzialmente sono, per esempio, il monte ore totale degli operatori adibiti al servizio di igiene urbana in un anno, il chilometraggio totale dei mezzi utilizzati per il servizio di igiene urbana, piuttosto che la quantità in chilogrammi di rifiuti conferiti temporaneamente nel centro di Mergozzo, come che è un centro di trasferenza provvisoria, prima di essere portati fuori provincia. Questi driver sono quindi l'elemento fondamentale sul quale quindi è stata poi costruita quindi la componente dei costi variabili della nostra di quella che è la parte tariffabile del nostro PEF. Quindi dalla sommatoria dei costi fissi e dei costi variabili ovviamente vengono poi detratti i cosiddetti ricavi, che sono i corrispettivi CONAI derivanti appunto dalla vendita dei rifiuti oggetto, diciamo, di riciclo alle filiere chiaramente del riciclo. Quindi complessivamente il nostro PEF, il PEF di Verbania per l'anno 2026, chiude su un punto di su un importo di pareggio di 6.904.579 euro, che sul fronte delle spese è costituito da 5.756.366 euro al netto di IVA relativo alla fatturazione che espone al comune Conservi CO mensilmente per tutti i servizi di igiene urbana svolti nel mese precedente, 76.389 euro è la quota consortile che il comune di Verbania versa al consorzio rifiuti per la sua affiliazione al consorzio, e 1.062.000 euro sono altri costi che sono sostanzialmente ripartiti in 576.000 euro che è l'IVA relativa sempre alle fatture esposte al comune da Conservi CO, e altri 500.000 euro che sono sostanzialmente i costi del personale dell'ufficio tributi, una quota di un mutuo che per un importo di 45.000 euro, mutuo che è stato sottoscritto nel 2010 che scade nel 2027 e che riguardava interventi di riqualificazione del centro di trasferenza di Mergozzo. Poi un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 200.000 euro e il fondo per i rimborsi pari a 20.000 euro a favore di quegli utenti che abbiano versato una TARI maggiore di quelle effettivamente dovute. Sempre sul fronte delle spese, in questa somma sono contenute anche le spese di notifica, i costi di gestione del software e degli avvisi di accertamento. Sul fronte delle entrate, proprio perché ovviamente si deve conseguire il punto di pareggio, la quota quindi tariffabile è pari a 6.199.073. I corrispettivi CONAI che vengono appunto versati, derivanti come dicevo dalla vendita della componente, diciamo, del rifiuto differenziato, sono pari a 340.506, e sempre sul fronte delle entrate vi sono altre entrate in detrazione costituite sostanzialmente da un rimborso del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica che è erogato al Comune di Verbania per la TARI relativa agli istituti scolastici, e altra voce le attività di accertamento effettuate dall'ufficio tributi per il recupero quindi dell'evasione fiscale, e infine un'ulteriore entrata che è dovuta al maggior consumo di sacchi da parte di alcuni soggetti, pensiamo all'ospedale o Esselunga, che rispetto a quella che è la dotazione gratuita che viene loro assegnata hanno chiaramente un consumo di sacchi maggiore, e questo consumo eccedente la dotazione gratuita è quello che viene per l'appunto esposto in tariffa. Quindi questo è sostanzialmente il quadro quindi complessivo delle uscite e delle entrate del nostro PEF. Un ulteriore elemento di considerazione è quello per cui ovviamente il PEF che come ho detto riguarda il periodo regolatorio 2026-2029, ARERA ha previsto naturalmente la possibilità che nei singoli comuni, laddove vi siano circostanze motivate o da ragioni economiche o da un particolare incremento dei servizi, sia possibile chiaramente riaprire la rinegoziazione o la revisione del PEF con riferimento ovviamente all'anno in cui dovessero appunto verificarsi o registrarsi questi elementi aggiuntivi. Questo chiaramente non è un elemento di attinenza per l'anno in corso, potrebbe esserlo sicuramente per il 2027, dal momento che nel 2027 dovranno essere computati i maggiori servizi di igiene urbana che noi abbiamo attivato dallo scorso anno con la revisione della scheda di servizio con Conservice O e che chiaramente cuberanno, diciamo, quindi sul PEF 2027. Questo è quanto. Grazie.
0: Grazie Assessore Manzini. Apro la discussione sul punto. Chi è che vuole intervenire? Prego, consigliere Rabaini.
2: Devo dire che, come in tutti i suoi interventi, l'assessore Manzini è sempre molto attento, molto preciso, ma lo scopo a me questa volta sembra evidente, cioè quello di non far capire esattamente cosa succede con questa Tari. Perché alla fine voi che governate, oltre a Verbania, anche la provincia con COUB e con Servici O, alla fine non ci avete detto nel 27-28 cosa succederà. Lei ha citato delle voci di bilancio, ha fatto un richiamo generico molto formale, gliene devo dare atto, però la gente così non capisce. E forse questo era proprio ciò che si voleva fare, cioè non far capire alla gente cosa succede con la Tari. Perché mi piacerebbe sapere da lei, assessore, nel 27-28 come previsione, quanto aumenterà la Tari? Perché, sorvolando su quello che abbiamo letto proprio oggi sui giornali tra Conser e COUB, e mi consenta, mi permetta, ma conoscendo e stimando molto il presidente Marchioni come persona estremamente seria e preparata, se fa determinate affermazioni è perché è così. Bene, che cosa succederà a Verbania di questa Tari? Ce lo volete dire? A Novara, ad esempio, un quartiere molto virtuoso, si è visto una riduzione del 6% della Tari. A Verbania succederà la stessa cosa? Oppure a Verbania ci dovremo aspettare un altro aumento a doppia cifra perché non tornano più i conti? Quali sono i conti veri? Questo ci dovete dire qui in Consiglio Comunale. Non limitarsi ad un discorso estremamente formale che, ripeto, ha l'unico scopo di non far capire in questo momento, poi quando arriveranno le bollette, che peraltro arriveranno in ritardo quest'anno, arriveranno in ritardo, la gente ormai si ritrova, come è già successo quando avete fatto l'aumento l'altra volta, si ritrova un aumento al quale dovrà far fronte in un momento direi poco felice per le finanze dei nostri concittadini. Teniamo conto che qui si parla tanto di turismo, ma i treni non arrivano più, l'autostrada è una corsa a ostacoli da 5 anni. Ma mi dite da dove arrivano i turisti? Come li portiamo qua? I treni non fermano neanche più a Verbania. Forse adesso si fermano a Gallarate, poi a Gallarate vieni qua. Se prendi l'autostrada hai ogni 3x2 un lavoro di manutenzione. Allora, a fronte di una situazione di questo tipo, che mi sembra anche piuttosto complicata, no? Per il turismo di Verbania. Ecco, noi pensiamo di aumentare la Tari? Ce lo dica, mi smentisca. Guardi, se lei mi smentisce, assessore, io sono solo contento di essere smentito in questo momento, perché forse mi permetta una battuta, forse i conti sulla Tari conveniva lasciarli all'assessore Marangio, magari riusciva a farli quadrare un pochino meglio, perché qua i conti non quadrano un'altra volta e siamo da capo. Stessa cosa che abbiamo visto anche per la Tari: aumentano i costi ma il servizio non è monitorato ed è rimasto esattamente come prima. State rincorrendo anche voi. state rincorrendo le situazioni che vi vengono segnalate sui social di giorno in giorno, perché la famosa programmazione purtroppo non la vediamo. Cioè ci si scontra a volte con la cruda realtà, che quando si sta da una parte è facile da raccontare, quando ci si trova a doverla affrontare e a gestire le cose cambiano. Io spero che lei, assessore, voglia spiegarmi esattamente quali sono i conti e i costi di Conser e quale sarà la previsione di aumento nel 27-28. Grazie.
0: Grazie, consigliere Rabaini. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Ricca.
3: Sì, grazie, presidente Baldano. Dunque, io come al solito, bisogna sempre partire da quello che è l'ordine del giorno, no? Piace leggere l'ordine del giorno, il punto di cui stiamo discutendo. Il punto di cui stiamo discutendo, no? Se non sbaglio, presa d'atto e approvazione piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 26-29, predisposto ai sensi del metodo tariffario rifiuti MTR3. Quindi questo è l'ordine del giorno. L'assessore Manzini ci ha ben spiegato come funziona la predisposizione del piano economico finanziario, ma non ha parlato di tariffe, ha parlato e ha spiegato a questo consesso, finché i consiglieri ne possano prendere atto e su quanto ha spiegato Manzini possano votare a favore o contro, come si forma un PEF. Va, diciamo, sottolineato da un punto di vista meno tecnico, che è quello poi che mi compete, in modo che i cittadini lo capiscano, e ripeto, non mi allontano dall'oggetto dell'ordine del giorno, che le tariffe TARI non sono frutto di decisioni arbitrarie dell'amministrazione. E Manzini ce l'ha ben spiegato. Dal 2018 l'ARERA, cioè l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, no? È l'ente che regola il funzionamento, la predisposizione di queste tariffe. E qual è il concetto di fondo che dal 2018 regola il funzionamento delle tariffe? L'ultima delibera è quella del 5 agosto 2025, no? Il cui il metodo tariffario rifiuti è stato definito questo MTR3. E cioè ci deve essere una, come dire, un pareggio, ecco, diciamo un pareggio tra quelli che sono i costi e quelle che sono le tariffe. Sostanzialmente è questo. Noi con la tariffa dobbiamo pagarci il servizio. Per farlo ARERA ha dato delle direttive. Con queste direttive i comuni che formano in questo caso il consorzio devono applicare queste direttive e formare i piani economici finanziari. Questo è quello di cui stiamo discutendo con questo ordine del giorno. Non possiamo entrare nel merito, possiamo fargli delle domande tecniche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ancora non stiamo parlando di tariffe. Di tariffe parliamo dopo eventualmente. Però, sempre perché bisogna, come modestissimamente cerco, perché io non ho magari la capacità che ha l'assessore Manzini, che si occupa di questo anche a livello, diciamo, ultracomunale, perché è il presidente del consorzio, però già nella bozza di delibera che ci è stata sottoposta, se non vado errato, e la andiamo a prendere, no? Perché noi consiglieri abbiamo, ecco, le bozze di delibere. Se andiamo a leggere la bozza di delibera sulla quale, appunto, che rappresenta un po' quello che è la sintesi, no? Poi dell'intervento del presentatore, in questo caso dell'assessore, già ci rendiamo conto che il PEF, e quindi risponde anche una serie di quesiti che sono stati posti, risponde a pagina 3 di questa bozza di delibera, e si parla di costi regolatori per il 2026, 27, 28 e 29 e di limite di crescita di questi costi regolatori. Quindi già se vogliamo riflettere su questi elementi, no, siamo in grado di formarci una idea. Un altro concetto che ha detto bene l'assessore Manzini: non tutto il costo è tariffabile. Quindi Quindi ho preso qualche appunto: su 6.904.000, se non vado, spiccioli, che sarebbe il totale del costo, vanno detratti da questo totale altri, diciamo, i ricavi, no? Il CONAI, la vendita della plastica, la vendita del vetro che il gestore fa, e il costo, cioè la quota tariffabile per i consociati. Nel nostro caso, mi corregga se sbaglio, è 6.199.073 per il 2026. Quindi è su questo che noi ci dobbiamo concentrare. Per arrivare a questa cifra, questa somma, che è il costo che noi paghiamo di tariffa per andare a pareggiare, ci ha spiegato appunto Manzini come si forma questo PEF. E su questo PEF oggi noi siamo chiamati ad esprimerci. Ripeto, è abbastanza, voglio dire, non è che ci possiamo distaccare troppo da quelle che sono le direttive della legge e di questo ente che governa la modulazione, la regolamentazione delle tariffe. Poi, quando passiamo all'altro ordine del giorno, parleremo delle tariffe. Quindi io invito il Consiglio Comunale a votare a favore.
0: Grazie, consigliere Ricca. Ci sono interventi. Prego, consigliere Brezza.
4: Grazie, presidente. E buon lavoro per il suo nuovo incarico e ruolo. E questa sera certamente siamo ad un punto importante della discussione del Consiglio Comunale, molto tecnico sicuramente per i cittadini che ci ascoltano, ma diciamo non bisogna farsi ingannare dai tecnicismi, né di chi tra di noi sta intervenendo in qualità di consigliere comunale e nemmeno dell'assessore che ha in maniera sicuramente precisa ha descritto il punto, senza però far diciamo entrare nel dibattito di questa sera gli elementi caratterizzanti la discussione di questa sera, perché dovete sapere, e mi rivolgo un po' a tutto il consiglio, in particolar modo ai consiglieri di maggioranza che hanno l'onere questa sera, avranno in mano, immagino, l'onere di determinare l'approvazione o meno di questo punto. Noi ci approcciamo alla discussione sui PEF questa sera in consiglio comunale con almeno due, non uno, ma ben due elefanti, diciamo, in mezzo a questo corridoio che ci divide. Sono due elefanti che appositamente l'assessore Manzini non ha voluto evocare, ma che invece dobbiamo per forza affrontare parlando dei PEF che questa sera vengono discussi in questo consiglio comunale. Al primo punto, ne abbiamo già letto tutti dalla rassegna stampa, non quella di oggi, quella di qualche giorno fa, piano economico finanziario approvati dall'assemblea del consorzio rifiuti con una maggioranza risicatissima e una partecipazione dei comuni del VCO veramente molto bassa. Questo purtroppo non è una novità, quando si parla di rifiuti spesso è capitato anche in passato, dovremmo interrogarci come amministratori tutti del perché questo accade. Però noi abbiamo, e il presidente Manzini lo sa perché, come ovvio che sia, non fa solo l'assessore Verbagna ma è presidente di quel consorzio, 8 sindaci della provincia del Verbano Cusio Ossola che hanno inviato, proprio con riferimento a questi piani economico-finanziari, una richiesta di sospensione, anzi di ritiro della delibera che ha approvato IPEF in autotutela, ritenendo, dopo il loro confronto con gli uffici finanziari dei loro enti, che questa delibera fosse viziata da errori materiali, formali, che andassero ad inficiare sostanzialmente la legittimità e la validità della delibera approvata dall'Assemblea dei Sindaci. Non bastassero gli errori formali e sostanziali, diciamo, di questi piani economico-finanziari, rimane sullo sfondo, per chi ha partecipato a quell'assemblea, anche, diciamo, l'originalità di una documentazione inviata sostanzialmente il giorno stesso dell'assemblea agli amministratori che dovevano poi recarsi in assemblea a votarlo o pochissime ore prima, prassi del tutto inusuale che, se non rende illegittima la procedura adottata, rende comunque impossibile per i comuni aver affrontato in maniera seria, puntuale e precisa una discussione che poi li avrebbe portati a dover votare in quell'assemblea i PEF. Forse una delle ragioni per le quali poi quantitativamente a quell'assemblea sono stati pochissimi sindaci a partecipare. Quindi il primo elemento che c'è all'inizio della discussione che noi apriamo questa sera, che noi affrontiamo questa sera, è che forse l'assessore Manzini, la giunta, ha portato all'attenzione di questo consiglio comunale una delibera che presenta dei vizi di forma, che quindi potrebbe essere approvata dal consiglio comunale di Verbania, ma magari fra qualche tempo, diciamo così, dichiarata illegittima in altra sede. questo è un elemento di forte preoccupazione per noi che ci approcciamo a questo dibattito, e credo che debba esserlo per tutti i consiglieri comunali di maggioranza e anche per tutti i cittadini. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma ovviamente gli 8 sindaci che hanno chiesto, diciamo, di non procedere, di ritornare in assemblea per riapprovare dei PEF modificando i vizi di forma che erano presenti in quella delibera, sono 8 sindaci che rappresentano una parte politica avversa a quella che rappresentate voi, quindi è il gioco delle parti. Possibile, ipotesi che mettiamo sul tavolo perché è sempre un'ipotesi plausibile. Dopo però, qualche giorno fa, l'amministratore unico di Conservico, avvocato Marchioni, più volte da noi, dal nostro gruppo, diciamo così, attaccato sul piano politico anche in questo consiglio, ha dovuto scrivere a tutti i sindaci del Verbano Cusi Ossola come amministratore unico per dire sostanzialmente le stesse cose che venivano dette anche dagli 8 sindaci che hanno chiesto al presidente Manzini di riconvocare l'assemblea per riaffrontare la delibera sui PEF, aggiungendo degli elementi ancora più preoccupanti, perché come saprete, avrete sicuramente tutti ricevuto dal sindaco e dall'assessore Manzini la comunicazione che l'avvocato Marchioni ha mandato ai sindaci del VCO con il piano economico finanziario che questa sera noi poniamo in discussione all'attenzione del Consiglio Comunale di Verbania. Se approvati in questa modalità, in questa forma, noi andiamo ad esporre la società Conservico, di cui noi siamo ovviamente soci, socio di maggioranza, come risaputo, come noto, ha una situazione di disavanzo del conto economico molto importante, molto rilevante, che si aggirerà anche intorno, che supererà per stessa ammissione dell'avvocato Marchioni la cifra di 2 milioni di euro, proprio per il fatto, a ciò si aggiunge, che anche l'avvocato Marchioni, l'amministratore unico, proprio nella stessa missiva ai sindaci, conferma gli stessi vizi formali di quei PEF che venivano richiamati anche dagli amministratori che hanno scritto, dai sindaci che hanno scritto all'attenzione del presidente Manzini. Quindi noi questa sera ci troviamo di fronte, dicevamo, c'è l'ipotesi della strumentalità politica di quegli 8 amministratori che hanno deciso di scrivere. Non so se la medesima strumentalità politica si possa rintracciare nella richiesta fatta dall'amministratore unico di Conser, che, come noto, politicamente, diciamo così, non fosse altro che è stato nominato dal sindaco di Verbania, con buona probabilità invece non si muove per strumentalità politica, ma si muove con l'obiettivo sacrosanto, che noi riteniamo legittimo, di difendere la società che pro tempore rappresenta come amministratore unico. E dentro le preoccupazioni dell'avvocato Marchioni sono anche le nostre preoccupazioni, perché ci chiediamo, in ultima analisi, per quale ragione ci sia stata tutta questa fretta di approvare i PEF in quella modalità che ho poc'anzi evocato in quell'assemblea, per quale motivo non sia stato, come lo stesso amministratore unico dice nella comunicazione ai sindaci, adottato adottata la cosiddetta procedura partecipata prevista dall'articolo 18.2 della delibera ARERA, che storicamente si è sempre adottata, ovvero quella di avviare un confronto con i comuni, con gli uffici finanziari dei 74 comuni del Verbano Cusi Ossola, rappresentati ovviamente in assemblea dei sindaci del consorzio, in un confronto che storicamente si è sempre fatto tra la consulente, il consulente del consorzio e gli amministratori presenti in assemblea. E questo avrebbe avuto modo a ciascun comune di portare le proprie preoccupazioni, le proprie richieste di integrazione, magari anche di correggere quelli che poi si sono confermati come errori formali presenti nei PEF. Abbiamo letto mediante, insomma, gli organi di stampa che questa motivazione, diciamo la fretta adottata nell'approvazione dei PEF, sarebbe dovuta alla cosiddetta applicazione dei bonus, diciamo, sociali, che permettono a determinate categorie di cittadini di avere delle agevolazioni con riferimento al pagamento della Tari. Una bella motivazione da scrivere sui giornali, purtroppo una falsità, perché come è tutti noto non vi era nessun motivo di approvare i PEF con quella velocità entro il 30 giugno, semplicemente per il fatto che, andando ad emettere due ruoli Tari, prima in versione, diciamo così, di acconto e poi di saldo, sa benissimo il presidente Manzini, e credo che lo sappiamo benissimo tutti noi, che con un'applicazione di questo tipo avremmo potuto comunque applicare successivamente i bonus ai cittadini che ne avevano diritto. Quindi anche questa motivazione, che pure è stata sbandierata a mezzo stampa, sostanzialmente è priva di fondamento. E allora ancora ci chiediamo perché noi ci troviamo questa sera in Consiglio Comunale ad affrontare una discussione su un PEF che rischia di esporre ad un disavanzo pesante la nostra società dei rifiuti Conserv CO, della quale noi siamo socio di maggioranza con più del 30% delle quote. Qual è l'obiettivo di questa amministrazione? Perché se da un lato giustamente il consigliere Ricca ci richiamava a non affrontare il tema delle tariffe, quindi lo affronteremo nel passaggio successivo, allora viene

0: in fretta e furia, senza aspettare i pareri degli uffici competenti, senza rispondere agli amministratori che pongono delle tematiche, delle problematiche, senza nemmeno ascoltare l'amministratore unico della società, che peraltro voi stessi avete nominato, veniamo chiamati ad approvare questa delibera. Allora noi, e ho concluso Presidente, siamo preoccupati che questa discussione venga portata all'attenzione del Consiglio in questa modalità, ci chiediamo quali siano le ragioni e riteniamo che non ve ne siano di fondate, perché le cose siano andate come sono andate, come ho cercato di descrivere. Siamo preoccupati perché vediamo in questo senso un'esposizione comunque del Comune di Verbania di fronte a questa situazione, comunque dei cittadini di Verbania, perché qualora la città di Verbania dovesse essere richiamata a far fronte a, diciamo così, un disavanzo della sua società partecipata per eccellenza, sarebbero sempre i cittadini di Verbania a rispondere, diciamo, economicamente in qualunque caso. E ci chiediamo per quale motivo noi non vediamo la maggioranza, diciamo, schierata del sindaco Albertella questa sera nel presentare il punto all'ordine del giorno, spiegare. Non dovremmo sollevarle noi come consiglieri di minoranza. Io mi sarei aspettato dall'assessore Manzini prima di tutto una spiegazione delle cose di cui abbiamo avuto modo di leggere a mezzo stampa e tramite le comunicazioni arrivate agli amministratori del VCO. Quindi questo è un primo intervento sul punto che credo evochi una serie di necessità di risposte da parte della Giunta, valutate le quali, insomma, seguiranno valutazioni del caso.
1: Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Tigano.
2: Io ho ascoltato l'assessore Manzini attentamente, avevo letto rapidamente anche la delibera e poi ascolto l'intervento di Brezza. Da comune cittadino vi dico che cosa ho capito e che cosa mi preoccupa. Ho capito che il piano economico finanziario è stato costruito, aspetto che mi ascolti l'assessore perché sennò non mi può rispondere, assessore vuole prestare la mia attenzione, stavo dicendo questo, che avevo questo dubbio qua, volevo un chiarimento da cittadino più che da consigliere comunale su quello che ha detto lei e su quello che ha detto adesso Brezza. Io ho capito che lei nella sua funzione ha costruito il piano, il PEF, il piano economico finanziario sulla base di fatto di un protocollo che è stato stabilito da ARERA. Ho capito male? Ci sono delle regole a cui lei si è dovuta tenere. Ok, quindi secondo me non ci dovrebbe essere nessuna motivazione di critica, diciamo così, verso l'assessore. Poi ascolto l'intervento e qui voglio la risposta, anche se forse non me la può dare lei, me la dovrebbe dare il presidente del Consiglio VCO. Sento l'intervento del collega consigliere Brezza, il quale dice: il presidente del Consiglio VCO, vista la diciamo così, questa formulazione del piano economico finanziario, considera il rischio elevato, ho capito bene, che la società Conservici O possa subire un disavanzo, ho capito male, 2 milioni di euro in generale, ho capito. Allora la mia domanda è questa: lei prima ha parlato di una quota tariffabile di 6 milioni 199 mila euro, giusto? Ecco, ma se sto signor presidente del Conser è preoccupato di un disavanzo, chi lo paga il disavanzo? I 6 milioni 199 quanto diventano? Perché è vero, il Conser è la società partecipata del comune, ma vogliamo anche capire fino a che punto saranno coinvolti i cittadini, e su questo chiedo all'assessore, in un'eventuale copertura del disavanzo di Conser VCO che sta paventando il presidente. Ecco, questo è il chiarimento che bisogna dare ai cittadini prima di preoccuparci di questioni contabili del Consiglio VCO, perché qui siamo a rappresentare i cittadini, non siamo a rappresentare il Consiglio VCO. Ecco, quello è il chiarimento che vorrei dall'assessore. Grazie.
1: Grazie consigliere Tigano. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Marcovicchio.
3: Grazie Presidente, beh, inizio anch'io a complimentarmi per la sua elezione, in bocca al lupo, perché l'incarico non sarà sicuramente facile. Ma allora, inizio con una battuta.

0: Mio figlio ha finito la seconda elementare, adesso stiamo guardando i compiti delle vacanze, abbiamo fatto qualche lettura, in fondo c'è sempre un pezzo che c'è scritto riassunto. Ora, partendo dal presupposto che io non sono un tecnico, non sono un esperto di rifiuti, mi permetto di fare un po' riassunto di quello che è stato detto dai colleghi e dall'assessore. Partiamo dal presupposto che l'assessore Manzini ha spiegato in modo ampio tutta la tematica in commissione, tra l'altro pochi giorni fa, e che cosa emerge? Beh, iniziamo a dire che è sicuramente corretto parlare di rifiuti, probabilmente di miglior qualità rispetto al prezzo più basso, rispetto al prezzo che deve essere giusto. E sono d'accordo con quello che diceva il collega Ricca su quello che cosa votiamo stasera, no? Di fatto è una presa d'atto perché il PEF l'ha redatto con criteri individuati da ARERA e quindi dal Consorzio Rifiuti. Credo che il sottoscritto, esattamente come gli altri colleghi, non abbiano nessun motivo per ritenere che quello che è stato preparato, studiato e poi deliberato non sia corretto e quindi non capisco alcune insomma, affermazioni fatte dal collega Brezza, perché insomma ci sono sicuramente uffici più competenti di noi per stabilire tariffe e modalità. Chiudo con un elemento: la TARI va approvata entro il 31 luglio, quindi credo che sia fondamentale per noi stasera approvare e dare ai cittadini il miglior servizio. Che cosa vuol dire dare il miglior servizio? Permettere anche agli uffici di avere il tempo necessario per inviare le comunicazioni e quindi non avere nessun ritardo o disservizio per i cittadini e per il comune. Quindi, dal mio punto di vista, stasera non possiamo che approvare questo punto e poi, vabbè, sulla Tari lo vedremo in seconda battuta.
1: Grazie consigliere Marcovicchio. Se non ci sono altri interventi, io lascerei le risposte all'assessore Manzini. Prego, assessore.
2: Grazie Presidente. Non che non abbia voluto, come dire, illustrare nel novero della delibera sui PEF le tematiche che hanno visto oggi l'attenzione mediatica rispetto alla lettera che l'amministratore unico di Consair VCO ha inoltrato a me come Presidente del Consorzio venerdì e per conoscenza ai 74 sindaci perché ritenessi che non fosse un argomento gradevole da affrontare, ma semplicemente perché mi aspettavo che sarebbe uscito dagli intervenuti e che quindi avrei potuto dare inevitabilmente tutte le risposte del caso. Proprio perché il tema è stato, come dire, sollevato dall'amministratore unico di Consair VCO, oggi abbiamo tenuto un incontro, un confronto tra l'amministratore unico di Consair VCO e insieme al nuovo direttore e al personale che in Consair VCO si occupa del settore tecnico-finanziario, insieme appunto al Consorzio dei Rifiuti e ovviamente anche ai consulenti del Consorzio dei Rifiuti che hanno redatto i PEF. Alla luce di questo incontro, che è stato un incontro assolutamente proficuo e direi produttivo, noi avremmo potuto come Consorzio mandare una lettera di risposta all'amministratore unico e quindi a tutti i 74 sindaci, ma non mi sembrava opportuno perché voleva dire ricevere, che mi metto nei panni di un sindaco. Prima ha ricevuto la lettera dell'amministratore unico che dà una versione dei fatti, poi riceve una lettera del presidente del consorzio che ne dà un'altra e questo poteva causare disorientamento. Alla luce del fatto che il confronto è stato estremamente positivo e produttivo, abbiamo sottoscritto, io e l'amministratore unico avvocato Marchioni, una nota congiunta che proprio questa sera è stata mandata a tutti i 74 sindaci, soci di Consair VCO e consorziati, quindi del Consorzio dei Rifiuti, nella quale, dando esito dell'incontro avuto oggi, si è chiarito innanzitutto che con l'apporto del consulente tecnico del Consorzio Rifiuti, che ha redatto quindi i PEF, è stato preliminarmente chiarito che in merito alle riduzioni a quelli che sono i software che impongono l'applicazione dei driver, cioè i parametri di riferimento per quantificare i costi variabili a cui mi riferivo prima, forniti direttamente da Consair VCO al consorzio. Si dà atto pertanto, quindi alla luce di questo chiarimento, quindi ne dà atto insieme a me l'amministratore unico di Consair VCO, che la correttezza formale e sostanziale dei PEF 2026 confermata dai chiarimenti forniti dal consulente del Consorzio Rifiuti, permette pertanto ai comuni di dare seguito alle procedure di approvazione dei rispettivi PEF nei rispettivi consigli comunali. Questo è detto congiuntamente, quindi anche dallo stesso amministratore unico, alla luce dell'ampio confronto avuto oggi. Quanto al tema della gestione dei conguagli, all'applicazione dei limiti di crescita alle entrate tariffarie e alle disposizioni richiamate da ARERA da 397 al 2025, i PEF 2026 e 29 contengono l'applicazione di conguagli limitati proprio per effetto del superamento di questi limiti di crescita. In un'ottica di costante dialogo e di collaborazione, il Consorzio Rifiuti e Conservico hanno convenuto di operare congiuntamente per verificare i driver e tutti gli altri elementi di calcolo in modo da assicurare per gli anni successivi al 2026 e quindi per tutto il periodo regolatorio 26-29 ogni opportuna misura utile che consolidi l'equilibrio economico e finanziario di Conservico anche mediante l'applicazione di questi conguagli oltre il periodo regolatorio previsto che è il 2026-2029. Quindi l'amministratore unico ha ritenuto di sottoscrivere con me questa nota mandata a tutti i comuni perché alla luce del confronto e delle informazioni che ha avuto oggi ritiene chiaramente che l'equilibrio economico e finanziario della società non sia stato assolutamente messo in discussione e ovviamente non lo sarà, anche perché il consorzio è ente di controllo, ma il consorzio è composto dai comuni soci che sono gli stessi che sono soci della società, quindi è evidente che il consorzio non può certamente, come dire, essere matrigna o patrigno rispetto agli interessi della società controllata e partecipata dai comuni. Ma vi dico di più, nell'incontro di oggi ho fatto, ma l'avevo condiviso già con l'amministratore unico a Marchioni in un incontro già della settimana scorsa in presenza del nuovo direttore, la necessità che Conservico approvi entro il 31 dicembre quello che nell'attuale contratto di servizio all'articolo 12 è chiamato budget e quindi indica per l'anno successivo il fabbisogno che di cui deve necessitare l'azienda per poter gestire l'ordinario ma anche per gestire le proiezioni di sviluppo delle assunzioni, gli investimenti sul parco mezzi, l'innovazione tecnologica e che nel nuovo contratto di servizio che Conservico approverà nell'assemblea di domani pomeriggio si chiama PEFA o piano economico finanziario di affidamento. Il PEFA è un piano biennale addirittura, quindi la logica programmatoria del PEFA è maggiore rispetto a quella del budget, ma perché Conser lo deve approvare? Non per un capriccio del consorzio, anche perché l'introduzione nel contratto di servizio del PEFA è stata condivisa a quattro mani da Consorzio dei Rifiuti e Conservico, ma per dare una visione programmatica stabile in un arco temporale sufficientemente avanzato alla società rispetto a quello che deve essere il fabbisogno delle risorse di cui ha necessità e anche per aiutare il consorzio a costruire dei PEF che siano in linea e coerenti col fabbisogno della società, perché se manca il budget o se manca il PEFA diventa difficile sapere e costruire le necessità della società. A dicembre, il 12 dicembre, dopo che il consorzio aveva sollecitato Conservico ad approvare il PEFA, peraltro devo dire Conservico non ha approvato il PEFA previsto dal contratto di servizio né con l'attuale amministratore unico ma neanche col predecessore, l'amministratore unico attuale scrive al consorzio: pur essendo prevista l'approvazione del budget, che adesso sarà PEFA ma allora era budget, in base al contratto di servizio vigente, noi riteniamo di non dover approvare il budget perché riteniamo che i corrispettivi che devono essere riconosciuti a noi come società, come soggetto gestore, sono quelli stabiliti dall'MTR3, cioè il metodo tariffario rifiuti, che è quello sul quale noi abbiamo strutturato l'attuale PEF. Benissimo, ma se è così e l'attuale PEF è strutturato su dei corrispettivi che nascono da dati, i famosi driver, che sei tu Conser a trasmettere al consorzio per costruire i PEF, ti renderai conto che evidentemente ci sarà alla fine una discrasia tra quello che può essere l'ammontare complessivo delle risorse che attraverso i PEF si mette a disposizione di Conservico e quello che tu dici essere un tuo presunto fabbisogno che ci dici essere superiore. Ma se tu consideri dici no, devi assumere, l'amministratore unico mi ha detto vorremmo assumere adesso 8 o 10 nuove figure amministrative, ma il programma delle assunzioni ha un costo, devi metterlo in un budget, devi metterlo in un PEFA, l'implementazione del parco mezzi devi metterlo in un PEFA, perché la società ha bisogno di un piano industriale e ha bisogno di una linea di orizzonte temporale nella quale si sappia da 1 a 2 anni qual è il fabbisogno. Questo aiuta la società, ma aiuta anche il consorzio, perché non ci deve essere contrapposizione tra la società e il consorzio. E che non ci sia contrapposizione tra la società e il consorzio è stato sicuramente chiarito nella nota congiunta che l'amministratore unico di Consel ha voluto firmare oggi con me, e quindi io lo ringrazio, perché ne apprezzo ovviamente sempre lo spirito e l'impegno e quindi la collaborazione, per cui certamente voglio dire, il tentativo surrettizio di farne un eroe in contrapposizione al consorzio dei rifiuti e l'attuale amministrazione viene sostanzialmente a, come dire, cadere alla luce appunto dell'apprezzabile, come dire, apporto che l'amministratore unico ha dato oggi con questa nota. E questo sicuramente credo che sia un elemento confortante che ci potrà dire che l'equilibrio finanziario della società è garantito e sarà garantito. Tra l'altro la società domani in assemblea affronterà anche il tema legato alla possibilità di sostenere quindi anche un finanziamento per coprire la quota di intervento per la realizzazione dell'impianto di Ornavasso, che non potrà essere coperta con i fondi PNRR, perché chiaramente, e non ce lo nascondiamo, al 30 aprile del 2025 nell'assemblea di Consel VCO c'era stato detto che sarebbe stato conseguito il target per la realizzazione dell'impianto di Ornavasso al 30 giugno 2026. Con il nuovo amministratore unico insediatosi all'assemblea del 30 aprile abbiamo fatto il 13 maggio del 25 una sorta di operazione verità che ha permesso di evidenziare che il cronoprogramma dell'impianto di Ornavasso al maggio 2025 sarebbe stato chiusura dei lavori al maggio 2027. Quindi era già evidente a chi amministrava allora la società che quell'obiettivo non poteva essere conseguito entro il 30 giugno del 26. L'impianto di Ornavasso è stato aggiudicato, la gara è stata aggiudicata oggi dalla provincia del VCO, e Consel VCO, proprio perché il consorzio dei rifiuti l'anno scorso si è portato avanti deliberando già gli atti necessari ad affidare la gestione di questo impianto a Consel VCO, cosa che porterà nelle risorse fresche in Consel VCO, perché il piano economico finanziario prevede che dall'impianto di Ornavasso ci possano essere ricavi annui di 800.000 euro che andranno quindi a Consel VCO, quindi risorse fresche che andranno a Consel VCO. Consel VCO quindi potrà sicuramente, realizzato l'impianto di Ornavasso, godere di un apporto che sarà certamente un apporto importante per le proprie attività e, aggiungo, risorse finanziarie fresche. E Conser domani darà il via nell'assemblea all'approvazione di questo dell'iter per questo finanziamento, perché dovendo inevitabilmente, come dire, restituire i fondi PNRR che non sono stati utilizzati per il completamento dell'obiettivo di Ornavasso entro il 30 giugno del 26, chiaramente quella quota dovrà essere sostenuta da chi? Abbiamo ritenuto, e Consel ha dato la disponibilità, da Consel VCO, fermo restando che ovviamente il consorzio dei rifiuti cercherà di alleggerire questo carico di Consel VCO. Abbiamo un avanzo di amministrazione sul 2025 di 740.000 euro che destineremo anche quello per l'impianto di Ornavasso, in modo che la quota del finanziamento che su quell'impianto dovrà fare Consel VCO sia più contenuta, sia maggiormente contenuta, e quindi al fine di asciugarne quindi l'impatto. Questo quindi è il quadro. Sull'elemento finale, la presunta illegittimità della delibera adottata dall'assemblea dei sindaci del consorzio del 29 maggio presieduta dall'assemblea dei sindaci presieduta dal sindaco di Verbania, devo dire che il segretario del consorzio ha redatto quindi un parere tecnico giuridico che sulla base del quale la delibera è da ritenersi quindi legittima sotto il profilo quindi formale e sostanziale, anche perché ci ricordiamo come nel 24 addirittura la delibera per l'approvazione dei PEF 24 e 25 fu adottata con una con un voto favorevole del 22% dei presenti, e qua invece la nostra è stata adottata dal 35% dei presenti. Quindi i pareri di legittimità dati dal segretario ci confortano assolutamente rispetto alla regolarità dell'iter seguito. Grazie.
1: Grazie assessore Manzini, lascio la parola al signor sindaco. Prego signor sindaco.
3: Sì, ho poco da aggiungere alla replica dell'assessore Manzini, che mi pare che ha fatto chiarezza totale rispetto a un tentativo di creare allarmismo, preoccupazione sul voto di questa delibera, portando dei dati. Parto da quello che diceva l'assessore nella sua risposta. Sì, è tanto polemizzato rispetto alla delibera del 29 di maggio di quest'anno, dove che ha visto 19 comuni presenti al voto, 18 comuni, con il 34% delle quote favorevoli. La stessa assemblea del 2024, presieduta dall'allora sindaco di Verbania, a presidente del consorzio c'era l'attuale vice sindaco di Omegna e Santi, aveva visto la presenza, assessore, non del 22 ma del 26,29. Questa è la copia della delibera, per dire dati per estrema, cui 26%, con 14 comuni al voto, non 18, 14 al voto. Ma nella delibera di quest'anno, a fronte della richiesta del comune di Omegna di rinviare il voto sul PEF, io ho posto al voto, essendo l'assemblea sovrana sempre, e come tale i sindaci presenti si sono espressi, 17 sindaci contrari al rinvio, 2 sindaci, Omegna e Madonna del Sasso, favorevoli al rinvio. Democraticamente l'assemblea ha proceduto andando avanti a votare i PEF, perché l'obiettivo di emettere i ruoli entro il 30 giugno per garantire di inserire nel ruolo lo sconto previsto per le fasce sociali che ne hanno diritto dallo Stato, il bonus sociale, era quella di riuscire a mettere i ruoli entro il 30 di giugno. Infatti per noi l'ultima data utile per poter svolgere la discussione e l'approvazione dei PEF è il 24, cioè domani sera sarebbe stato, perché poi entro il 30 escono con già inseriti lo sconto relativo ai bonus sociali. Per la città di Verbania sono circa 1200 famiglie, sono proprio poche, che non potevano essere intercettate attraverso la ricerca del bonifico del singolo, impossibile. Se invece vanno nel ruolo è automatico che viene dedotto il bonus sociale. Quindi questa è la prima ragione, l'ha già ricordato l'assessore Manzini. Questo è il parere del segretario del consorzio, dottor Nicolosi, che dopo 2 pagine di risposta alla nota del sindaco di Omegna, che è il capofila dei sindaci che hanno chiesto anche l'assemblea, gli altri sono Baveno, Gravellona, Casale Cortecerro, Pieve Vergonte, Crevola d'Ossola, Omegna, non mi ricordo il settimo e l'ottavo, ho citati perché voi sapete come sono governati. E quindi la risposta è, la conclusione è: per le ragioni esposte si ritiene insussistente ogni presupposto giuridico per l'esercizio del potere di autotutela ex articolo 21 nonies legge 241, confermandosi l'assoluta validità e l'efficacia della deliberazione assembleare che ho impugnata. Questo è il segretario generale del consorzio per aggiungere qualche dato a quanto già assessore Manzini ricordava. Non fa piacere a nessuno. Il 34% di quest'anno al voto rispetto al 26, nessuno esprime euforia, perché dovrebbe, queste assemblee dovrebbero essere molto più partecipate anche dai sindaci che detengono lo 0,5%, l'1%, e non solo dai grandi comuni. Ma questi PEF hanno portato che sono stati redatti, e non lo ripeto, sul piano prettamente tecnico, sulla base di algoritmi e di formule che ARERA indica con estrema precisione, compreso l'extra cap, che ho cercato di farmi spiegare, non essendo un esperto in materia, dal consulente del consorzio, che cos'è l'extra cap. Cioè, se alcuni comuni aumentano i propri servizi in maniera del 30% rispetto all'anno precedente, non può questo aumento essere inserito, che poi va nel PEF dei due anni successivi. Quindi servizi 24 vanno in quello del 26, quelli del 25 vanno nel 27, quelli del 26 vanno nel 28 e via dicendo. Non possono essere inseriti perché c'è un tetto oltre il quale non puoi andare. Possono essere portati nelle annualità successive con quel sistema che voi vi ricordate bene, perché nel 23-24 il disavanzo e amministratore era Giuseppe Greco del consorzio, era di 600.000 euro, che poi miracolosamente diventò più 30.000 euro quando si andò in assemblea, ma non perché c'è stato qualche fenomeno o con creatività finanziaria, no, perché ARERA ha inserito questa possibilità di fatturare per gli anni successivi per ripianare il disavanzo. E questo è quanto ARERA garantisce, perché le società garantiscono il pareggio. Per cui noi quest'anno abbiamo quel risultato del PEF 26. Il PEF 27, perché il consigliere Rabaini ha lasciato perdere il 26, spero che ci ritorni dopo quando parliamo delle tariffe, per dire finalmente l'aumento è di un euro all'anno per alcune categorie. Sì. Dopo io spero.
1: Consigliere Rabaini, andrà dopo per fare due dichiarazioni.
3: Per questo tipo di applicazione, perché sono numeri, non sono parole, numeri che vanno applicati. Gli investimenti fatti nel 2025 saranno inseriti nel PEF 27, ma il PEF 27-28 è un PEF di tipo statistico che verrà rivisto, e la lettera che richiamava a nota congiunta emessa oggi da Conser e da Consorzio lo dicono chiaramente. Siccome quest'anno ARERA ha chiesto l'applicazione di determinati parametri che non venivano applicati, cioè i centri di costo. Dice: i centri di costo non possono essere stimati, ma devono essere valutati nel dettaglio, che è un principio che io condivido. Il cantiere di Verbagna, che ha 52 uomini, x mezzi, x chilometri, x servizi, ha un costo che può essere ben definito, così come nel contratto di servizio quelli che sono le entrate. La stessa cosa vale per altri comuni. Prima era stimato, dove non c'era una certezza. Ora ARERA dice no, dovete arrivare a una definizione precisa del centro di costo, e ti obbliga. Per cui mi dispiace che rimarrete delusi rispetto a quello che è stato l'intervento iniziale, ma la nota di oggi è una nota congiunta dei due soggetti che noi vogliamo che lavorino insieme, e non come è successo in anni più o meno recenti, le partecipate in contrapposizione che ci sono costate tanti soldi. Ci sono da ricordare i 100.000 euro di spese legali che VCO ha nel 2024 o 2024 ha sostenuto per il contenzioso con Conser VCO. Parlo di VCO Trasporti, non di altri, dato che ha illustrato all'assemblea dei soci l'attuale presidente non più tardi di 3 mesi fa, e che quest'anno non c'è a bilancio, chiaramente. Per cui la nota di oggi dice chiaramente, ha letto testualmente l'assessore, la validità del PEF 26. Difatti alcuni comuni, a partire da Domodossola, l'hanno già approvato settimana scorsa, altri lo stanno approvando in queste serate per mantenere quella scadenza del 30 di giugno per l'emissione dei ruoli. Quindi non c'è nessun allarmismo, nessuna preoccupazione, che è smentita sul piano tecnico da chi è preposto a dare i pareri che gli competono, che non sono quelli degli amministratori, sono quelli dei segretari generali, dei direttori generali, che dicono chiaramente se un atto è legittimo o non è legittimo. La nota di oggi chiude questa contra quella che voleva sembrare, e qualcuno, fatto bene, ognuno fa qualche gioco politico, strumentalizzare sul piano politico, cercando di mettere in contrapposizione quello che fino a ieri il PD chiedeva le dimissioni dell'avvocato Marchioni, fino a ieri chiedeva le dimissioni se più di una volta. Oggi, perché ha scritto qualcosa contro il consorzio, beh, che bravo che è diventato. Per noi lo era bravo prima e lo è bravo oggi, senza bisogno di questa strumentalizzazione. E oggi hanno affrontato i due enti e hanno chiuso questa partita ribadendo di lavorare e di collaborare assieme. Quindi stiamo sereni, state sereni, il PEF 26 non ha nessun tipo di problematica.
1: Grazie, signor Sindaco. A questo punto do l'avvio alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Rabaini, vuole fare? Stavo dicendo che a questo punto do l'avvio alle dichiarazioni di voto. Vuol prendere la parola? Prego, consigliere.
4: Grazie, ma io credevo che il punto all'ordine del giorno sul PEF non fosse un punto nel quale i consiglieri fossero chiamati a dare un voto all'assessore se lo aveva presentato e spiegato bene oppure no. Credevo che fosse oggetto di discussione. Abbiamo sentito che ARERA ha imposto gli aumenti. Bene, prendiamo atto che questa volta è colpa di ARERA. Io credo che la politica abbia invece il compito di trovare delle soluzioni quando, no, si tratta di dover tutelare anche il portafoglio dei cittadini. Questo è, voglio fare una precisazione per il fatto personale. Prima abbiamo indicato il sindaco. Allora, l'aumento non è di un euro, ma va dallo 0,6 all'1%. Dire che sia un euro è un po' detto lì così. Per quanto riguarda la questione Conservice o Viceo Trasporti, le ricordo, sindaco, che la questione legale l'ha iniziata Conservice o e non Viceo Trasporti. Quindi dire che sono stati spesi dei soldi non è vero. Sono stati la conseguenza dell'inizio di una questione da parte di altri. La cosa la fa ridere e mi fa molto piacere. Qualche volta dovrebbe affrontare le questioni invece leggendo bene, senza dire che sono stati gli altri, ma le viene comodo dire che sono stati gli altri. Guardi, ho ascoltato con attenzione quello che lei ha detto. Vede, qua il problema non è tanto il parere del segretario generale del consorzio. Il problema è un amministratore, un avvocato, un presidente che lancia un allarme, e lancia un allarme serio, non campato per aria. E non mi raccontate che dopo quello che ha scritto nella lettera l'incontro dell'altro giorno, o di oggi, o di quando è stato, sia stato chiarificatore, e quindi il presidente Marchioni dirà: scusatemi, mi sono sbagliato, non avevo visto bene i drive, devo rifare. Perché a questo non ci crede nessuno. E comunque da questo punto di vista lei mi dice che c'è il parere del segretario, è un parere del segretario. Guardi, mi conforta il fatto che invece io ne ho in mano un altro di parere di un segretario, che è il suo segretario generale, che ha scritto, firmato e controfirmato digitalmente una dichiarazione che ho citato nelle interpellanze, ossia la responsabilità che discende dalla legge 100, dalla legge 20 del 94. Reitero l'istanza di prima, c'è un danno potenziale, invito il segretario a verbalizzare la mia richiesta di trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, perché abbiamo sentito che l'allarme è manca 1,7 milioni, mi pare di aver capito, perché a volte, ripeto, non si sente male, posso aver sbagliato le cifre. Il danno qui è potenziale, l'allarme lo lancia il presidente del consorzio, so che l'assessore Manzini ben conosce questa normativa e sa anche a cosa mi riferisco, quindi chiedo formalmente che sia fatta questa segnalazione, riservandomi naturalmente anche in questo caso tra una quindicina di giorni con l'accesso agli atti di avere la copia della lettera e della comunicazione inviata, perché credo che la legge valga per tutti e le conseguenze per chi non ottempera a questa normativa le conosciamo tutti altrettanto bene. A questo punto, ripeto, il problema qui non è tanto parlare di tariffe o meno, il problema è un altro ed è un problema grave, quindi va affrontato. La risposta non può essere semplicemente ci siamo parlati e ci siamo capiti, perché il presupposto vuol dire che allora qualcuno prima non aveva capito. Chi non aveva capito? Il presidente del Conser? Diciamolo, se non aveva capito diciamo che l'avvocato Marchioni non aveva capito. Io credo che essendo lui l'amministratore ed avendo una responsabilità di amministrare abbia mandato una comunicazione formale dove dice attenzione a quello che state facendo, perché così mettete in seria crisi i conti. Ecco perché stiamo correndo, secondo me, poi magari mi sbaglio, ad approvare questo PEF, quantomeno per avere una sponda da un'altra parte.
1: Così? Un minuto, consigliere.
4: Ah, sì, grazie. No, ma io ho terminato, quindi su questo il nostro voto sarà convintamente contrario, grazie.
1: Grazie, consigliere Rabaini. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Ricca.
5: Sì, brevemente. Ma ecco, io ho ascoltato attentamente l'intervento che ha fatto prima il collega Brezza e devo dire che, poiché lo ritengo una persona corretta, io credo che l'informazione che ha dato sia frutto di una sua non completa informazione, perché se no avrebbe detto, ma perché giustamente non conosceva, di quello che è successo oggi, no? Cioè di questi incontri, di questa firma, di nota congiunta tra il presidente del Consel VCO e il presidente del consorzio, che mi sembra, ecco, come Manzini ha ben spiegato, hanno chiarito quelle che potevano essere delle divergenze, se vogliamo, delle sottolineature, delle sollecitazioni da parte di Conser VCO al consorzio nell'approfondire alcuni temi tecnici, molto tecnici. Qui appunto non stiamo parlando di politica, qui stiamo parlando quasi di matematica, insomma, no? Ma da quello che ci ha spiegato Manzini, e non possiamo, credo, metterlo in dubbio, il problema è rientrato, non c'è nessun allarme, non c'è nessuna, diciamo così, paura o timore nell'approvare oggi questo PEF. Di conseguenza io credo che da un punto di vista così della politica e del nostro dovere nei confronti dei nostri concittadini, noi dobbiamo dare le informazioni complete e cercare appunto di non creare inutili allarmi, per cui io credo che questo Consiglio Comunale questa sera, anzi ne sono convinto, possa approvare con tutta tranquillità questo PEF, perché non c'è nessuna problematica.
1: Grazie consigliere Ricca. Consigliere Brezza.
6: Sì, grazie presidente. Ma diciamo, consigliere Ricca, vorrei solo dire che il futuro delle partecipate della nostra città non è certamente matematica, ma è eminentemente politica, quindi è un tema che sta a cuore a tutti, proprio perché ci interessiamo del futuro della città di cui il Comune di Verbania ha le maggiori responsabilità. Io ho rappresentato al Consiglio Comunale la situazione che, diciamo, è esplosa in questi giorni e che vedrà la sua fine, mi consentiranno sia il sindaco sia il presidente Manzini, con l'assemblea di Conser di domani, e non certo con le rassicurazioni di una parte in causa di questa vicenda, che ovviamente dimostrano, diciamo, quello, il teorema che già si voleva dimostrare all'inizio. Quindi domani in sede di assemblea dei soci scopriremo in che modo e in che modalità, diciamo, si intende risolvere questa questione, la quale mi spiace, diciamo, aver visto il sindaco divertito nel suo intervento. Noi non lo siamo, diciamo, lo rassereno a mia volta da questo punto di vista, perché non c'era da parte nostra nessuna intenzione di suscitare un allarme con lo scopo in qualche modo di strumentalizzare nessuno. L'allarme non l'abbiamo creato noi, ma l'ha creato l'amministratore unico di Consers, se di allarme si è trattato. Persona, come dire, che noi abbiamo criticato sul piano politico, ma egualmente rappresenta Consers, anche se noi l'abbiamo criticata sul piano politico e che continueremo a criticare sul piano politico per il motivo per cui riveste un doppio incarico. Ciò nonostante, è a tutti gli effetti il rappresentante legale di quell'azienda, e quindi giustamente, se si espone pubblicamente mandando una comunicazione con quei toni sì di allarme verso tutti i sindaci del comune del VCO, il nostro dovere, il minimo, diciamo così, è rappresentare questa preoccupazione nelle aule del Consiglio Comunale, a maggior ragione se non lo fa la maggioranza. Aggiungo un fatto: anche fosse che questa situazione è rientrata, e francamente io non ho capito, diciamo, dalle parole di Manzini come si sia risolto, diciamo, come si sia passati da 2 milioni e 2 di disavanzo a zero, situazione ripianata, non ci sono problemi, e credo che invece nell'assemblea di Consers che si terrà domani avremo risposte parzialmente diverse, ma lo vedremo. In ogni caso, nella migliore delle ipotesi, c'è un enorme problema se l'amministrazione comunale di Verbania non è nemmeno in grado di avviare un confronto con la propria società partecipata principale per evitare che si generino delle comunicazioni pubbliche di questo livello. Questo mi sembra evidente, e non è una critica politica o la volontà di strumentalizzare, è un allarme nei vostri confronti e nella capacità che voi avete di gestire questo, sì, visto che viene sbandierato i rapporti tra partecipati e tra il comune di Verbania e la partecipata. Vengono evocate situazioni del passato circa la presenza in assemblea dei sindaci, ma l'ho detto io per primo che è un problema che i nostri amministratori locali non partecipano alle assemblee riguardanti i rifiuti. Quindi, diciamo, su questo piano siamo d'accordo, ma non è un argomento che voi potete usare contro le mie argomentazioni. Così come non si possono usare contro le mie argomentazioni fatti riferenti al passato riguardanti scontri tra società partecipate di questa città, perché il sottoscritto ha sempre lavorato nella direzione di evitare questi scontri, che ho sempre ritenuto, da qualunque parte venissero, come assolutamente, diciamo, negativi per il buon andamento dell'ente comune di Verbania e delle sue partecipate. Quindi, dal mio punto di vista, sfondate una porta aperta. C'è la necessità di usare trasparenza in queste materie, c'è la necessità di chiarire gli aspetti che ancora oggi non rimangono chiariti, e c'è la necessità, dal mio punto di vista, non di andare a cercare la strumentalità politica anche laddove non c'è. C'è semplicemente la necessità di dire: signori, abbiamo un problema, se tutta questa pluralità di attori si espone negativamente su dei piani economico-finanziari che questa sera vengono portati all'attenzione del Consiglio, e non sarà certamente, diciamo, non basteranno le parole che in questo Consiglio abbiamo sentito a rassicurarci sulla bontà della documentazione che è stata presentata ai consiglieri comunali. Quindi, dal nostro punto di vista, per le ragioni che ho provato ad esprimere, il nostro voto sarà convintamente contrario. Grazie.
1: Grazie, consigliere Brezza. Perfetto, allora metto in voto, in votazione il punto 4. I favorevoli? Tutta la maggioranza, il gruppo misto, sono favorevoli. I contrari? Abbiamo ovviamente il gruppo PD, il Verbania si prende cura, il consigliere Casa Riformista, e vedo, ok, Forza Italia si astiene. Perfetto, grazie consigliere Samuele Alessandro. Delibero allora a questo punto il voto favorevole. Abbiamo anche l'immediata eseguibilità, favorevoli. Abbiamo ovviamente tutti i gruppi, eccetto tranne Samuele Alessandro, che si astiene, giusto? Perfetto. Ok, perfetto. Allora si allontana il consigliere Bigotta. Grazie, consigliere, buona serata. E domani mattina alle 4 si inizia il lavoro. Passiamo allora al punto 5, abbiamo la tassa sui rifiuti. Tari, anno 2026, l'approvazione di tariffe di definizione di scadenze, pagamenti e violazioni tariffarie, illustra l'assessore Marangio. Prego, assessore.
7: Grazie, Presidente. Sì, meglio. Cercherò di fare un excursus molto semplice proprio per i cittadini che ci ascoltano e che hanno bisogno di capire poi alla fine le motivazioni e sostanzialmente quello che succede nelle loro tasche. Allora, non mi soffermo sul come siamo arrivati all'importo da tariffare, perché è già stato ampiamente spiegato dai nostri 6.904.579 decurtato il contributo del MIUR e quello che viene recuperato con piccole con sanzioni piuttosto che il CONAI eccetera, abbiamo 705.000 euro in meno, 506, per cui noi dobbiamo esigere con le tariffe dai cittadini 6.199.073, anche perché ARERA impone che comunque tutti i costi devono essere assolutamente coperti. Quindi questa è la quota che il Comune di Verbania deve erogare al consorzio dei rifiuti CR. Vi vado ad illustrare in prima battuta quali sono le particolarità, poi arriviamo effettivamente al quantum delle tariffe, che certamente vi sorprenderanno, come ha già spoilerato purtroppo il sindaco, perché ha tolto la suspense così del risultato finale. Perché quell'un euro di cui parlava è reale, non è fantasia e non l'ha detto buttato lì a caso. Quindi, per quanto concerne la tariffa, sapete che non riguarda assolutamente quest'anno perché è sperimentale, per cui tutto quello che riguarderà l'incremento dei rifiuti indifferenziati verrà tariffato con le stesse modalità dello scorso anno, per cui in funzione della maggior numero di sacchi che possono e che verranno richiesti rispetto alla dotazione normale e lo svuotamento dei bidoni previsti nella dotazione normale per la tariffa che verrà che verrà emessa, si pagheranno le differenze nello stesso identico modo degli anni pregressi, quindi con la stessa con lo stesso addebito e con le stesse modalità. Ho esaurito i miei sacchi, ho esaurito lo stock dei bidoni che io posso svuotare, tutto quello che chiedo in più verrà tariffato a parte, perché è un servizio maggiore, eccetera. Quindi, per arrivare alla determinazione delle tariffe, si è ritenuto di utilizzare anche per il 2026 il metodo della quantificazione presunta dei rifiuti prodotti dalle macro categorie utenze domestiche e utenze non domestiche. Abbiamo fatto un piccolo aggiustamento diminuendo leggermente di uno 0,30 rispetto al 2025 le tariffe domestiche, aumentandole con le tariffe non domestiche, in quanto sono stati migliorati ampiamente i servizi per le tariffe non domestiche nella raccolta dei rifiuti. Quindi ci sembrava anche corretto quella piccola differenza attribuirla alle non domestiche a favore dei rifiuti domestici. Quindi nel 2026 le tariffe domestiche scendono dal 51,50 del 2025 al 51,20, mentre il non domestico sale rispetto all'anno 2025 dal 48,50 al 48,80. Un piccolo aggiustamento che però non ha creato assolutamente sussulti nei conti. Le note importanti da tenere in considerazione, rispondo all'avvocato Brezza, al consigliere Brezza, che in questo momento non c'è, me ne dispiaccio. Quindi se rientra rimando dopo la puntualizzazione, perché è giusto che ne prenda atto. Quindi da quest'anno emetteremo comunque i ruoli, usciranno entro il 30 di giugno. la motivazione è abbastanza importante, e quindi anche se non c'è, lui aveva fatto una precisazione prima perché secondo lui poteva essere tranquillamente mandato nei tempi normali e poi erogando il bonus dei rifiuti a ogni singolo cittadino che ne aveva diritto. Bene, siccome sono 1204 i cittadini e sono stati, questi dati sono stati comunicati dal MEF attraverso l'INPS, vi renderete conto che se gli uffici devono emettere bonifici per 1204 persone, tenendo conto sì dei dati che sono stati forniti, ma è un aggravio di lavoro notevole che sarebbe stato obbligatorio se noi non avessimo fatto in modo di poter emettere i ruoli entro il 30 di giugno. Perché a questo punto, se noi emettiamo i ruoli entro il 30 di giugno, fermi restando i pagamenti al 31 luglio, 30 settembre, dicembre, possiamo contemporaneamente all'emissione del ruolo dare il beneficio del bonus, a quei cittadini che ne hanno diritto in decurtazione da quella che è la tariffa che devono pagare, dall'importo che devono pagare. Se noi non emettiamo questi ruoli entro il 30 di giugno, uscirà un ruolo pieno che magari i cittadini che hanno delle difficoltà economiche non sono proprio così felici, visto che sanno che hanno diritto a questo bonus. E successivamente, in tempi ragionevolmente non brevissimi, perché il lavoro è macroscopico, dovrebbero essere emessi tanti bonifici quanti sono i soggetti, e ripeto sono 1204, che hanno diritto a questo bonus. Quindi la nostra scelta è stata di operare con una certa solerzia, anche in armonia con gli uffici, per poter uscire con i ruoli entro il 30 di giugno, perché riteniamo che sia l'atteggiamento più corretto sia nei confronti di chi lavora e ha diritto anche ad un rispetto del suo tempo di lavoro, che sono i dipendenti del comune, ma anche e soprattutto nei confronti dei cittadini che si vedono già un ruolo al netto di quello che loro compete e pagheranno quel ruolo nei termini previsti senza dover attendere lo sgravio che gli compete. Questa è stata la nostra scelta, fermo restando che la normativa lascia comunque come scadenza naturale il 31 di luglio. Quindi sotto questo aspetto noi stiamo facendo una corsa all'indietro anticipando la scadenza, ma la scadenza giuridica rimane la stessa. Cosa viene oltre al bonus? Che cosa interverrà in queste tariffe? Ovviamente le percentuali sulle quali abbiamo lavorato ve le ho già comunicate e poi vi darò quali sono i valori a cui portano queste percentuali, ma i cittadini si vedranno anche addebitati nel ruolo quelle voci di cui già abbiamo conoscenza, perché erano già state emanate nel 2024, e sono, a parte il 5% regionale che deve essere demandato poi alla provincia, e ci saranno sempre, anzi cominceranno ad esserci, 6 euro che sono richiesti a copertura da parte di ogni singolo contribuente per poter sostenere il costo del bonus sui rifiuti da erogare ai cittadini meno abbienti. Quindi avremo questi 6 euro che sono una cifra fissa, indipendentemente dal fatto che il ruolo sia di 100, 1000, 10.000, 20.000, è una cifra fissa. In più avremo sempre quello 0,10 e quell'1,50 che già dal 2024 ci è stato richiesto per far fronte, che sono i componenti perequativi che sono per la raccolta dei rifiuti spontanei nel mare, cioè per la raccolta dei rifiuti nelle acque e la raccolta dei rifiuti spontanei. Quindi per sovvenzionare queste operazioni viene richiesto uno 0,10, uno 0,50 calcolato sempre sulla tariffa. Le scadenze rimangono il 31 luglio per la prima rata, il 30 settembre per la rata, per la seconda rata unica, e il 16 dicembre per la terza rata. Cosa comporta la nostra? Questi sono i punti fondamentali che sono stati presi in considerazione per creare poi il ruolo. Dal punto di vista legislativo, penso che ai cittadini non torno nel merito di tutto quello che è già stato discusso, che poi è quello che ha portato alla quantificazione di ciò che il comune deve necessariamente addebitare nella globalità a tutti quanti. Quello 51 e 20 o il 48 e 80 ha comportato queste risultanze. Per quanto concerne la tariffa non domestica, si è ritenuto di fare ovviamente una percentuale unica, perché la tariffa non domestica è calcolata sulla superficie con delle differenziazioni tra i coefficienti di calcolo a seconda della tipologia dell'attività che produce più o meno rifiuti, escludendo quelli che sono speciali, perché vengono naturalmente smaltiti in modo diverso da chi svolge un'attività. Quindi, essendo una tariffa calcolata principalmente con questa differenziazione di attività, ma calcolata sulla superficie, l'unico modo per uniformare e applicare una percentuale fissa per tutti. E questa percentuale fissa è rispetto di aumento rispetto al 2025 è dello 0,96%, quindi una differenza veramente minima. In sostanza, se facessimo il caso eclatante del maggior contribuente che paga ben 100.000 euro l'anno di rifiuti come non domestico, si ritroverà, ahimè per lui, un favoloso aumento di soli 1.000 euro in tutto l'anno. Quindi, se dovesse lamentarsi, ci preoccuperemo molto. Alla stessa stregua, in percentuale, fate uno 0,96 su chi paga 1.000 euro, non paga neanche 100 euro di aumento. Per quanto concerne invece la tariffa domestica, anche qui, come sempre, vengono fatte le simulazioni, sono state fatte sulle casistiche delle tipologie di abitazione come superficie, perché anche qui ci sono sempre i parametri di superficie e di occupanti dell'abitazione. Quindi, con le casistiche sono un solo occupante in 30 metri, 80 metri, 150 metri, 300 metri, eccetera. Vi do solo dei dati indicativi sul un unico abitante. Su 80 metri di abitazione paga esattamente lo 0,9%, era la variazione tra il 2025 e 26 e dello 0,9%, che porta ad un aumento annuo di un euro. Quindi non era una battuta, ma è realtà. Quindi l'aumento è di un euro. Le do il caso più eclatante, consigliere Rabaini, che No, ma rispondo alla sua...
1: Consigliere Rabaini, non le ho dato la parola.
7: Ho il massimo rispetto per lei, le sto dando un'informazione perché nella sua sacrosanta convinzione che poteva non essere veritiero, le sto confermando che di fatto è veritiero. Quindi non è una mancanza di rispetto, è una precisione.

0: stato fatto, non vi nascondo, un lavoro notevole da parte degli uffici, perché è stato rivisitato anche per problemi derivanti dal cambio di software che sta impegnando su tutte le strutture dell'amministrazione. È stato rifatto un ricalcolo totale di tutti i soggetti che vivono sul nostro territorio. Fortunatamente c'è stato anche un aumento di abitazioni, per cui i risultati sono questi.
1: Grazie assessore Marangio. Apro la discussione sul punto. Chi vuol prendere la parola? Prego, consigliere Samuele Alessandro.
2: Grazie presidente, colgo l'occasione per complimentarmi per la sua elezione. Nel suo discorso ha detto che non sarà imparziale quando sarà necessario.
1: Consigliere Samuele Alessandro, non so che tenenza abbia sul punto.
2: Se posso complimentarmi per la sua elezione,
1: ringrazio i suoi complimenti.
2: Va bene, comunque lei augurava che non sarà imparziale quando sarà necessario, secondo me lo deve essere sempre, ma fa niente. Detto questo, se non si possono neanche più fare complimenti, se vuole già abolire la democrazia dopo 2 minuti che è stato eletto, mi congratulo nuovamente. Detto questo, assessore, parto, comunque sento vociare là in fondo, se lei non richiama l'aula, grazie. Ogni anno ci sentiamo dire, 2 anni che sono qua, che l'aumento è minimo, che si tratta di pochi euro e che la responsabilità è sempre di Arera, come aveva detto prima l'assessore Manzini, del consorzio, del metodo tariffario, di altri enti. Però alla fine il risultato che portate sempre a casa è che i cittadini pagano, seppur poco, di più. E io credo che questa amministrazione avrebbe tranquillamente potuto fare uno sforzo maggiore per evitare anche questo aumento, anche perché i soldi a bilancio ci sono, perché oggi discutiamo di una tariffa che cresce sia per le famiglie, così aveva detto in commissione, oggi dice non aumenta, non si è capito bene i numeri che ha dato oggi assessore, sia per le attività economiche. Allora la prima domanda che faccio è: quali azioni concrete ha messo in campo il comune per contenere il costo complessivo del servizio oltre al bonus, assessore? Perché se il costo cresce automaticamente ogni anno e noi ci limitiamo a prenderne atto, allora la politica rinuncia al proprio ruolo. Notizia di oggi, il vice segretario nazionale Forza Italia Occhiuto ha avuto il coraggio di diffidare Arera. Magari sarebbe il caso di prendere esempio da una politica liberale. La seconda domanda invece riguarda l'efficienza. Nella delibera leggiamo che il gettito necessario per coprire il servizio, così aveva anche detto in commissione, supera i 6,1 milioni di euro. Allora vorrei sapere se esiste uno studio comparativo con altri comuni turistici del Lago Maggiore e della Lombardia per capire se il costo del servizio a Verbania sia realmente competitivo oppure no. Perché prima di chiedere altri soldi ai verbanesi bisogna essere certi che ogni euro venga speso nel modo migliore. C'è poi una riflessione più generale. Siamo in una fase in cui le famiglie affrontano aumenti continui, bollette, mutui, affitti e spese quotidiane. Anche se lei prima ha detto aumenta solo di 100 euro. Per lei sono pochi, per le famiglie, per gli imprenditori in questo momento e soprattutto per le attività commerciali che sono in continua difficoltà, sono costi sempre più elevati. Allora mi chiedo se davvero non esisteva alcuna strada per evitare anche questo piccolo incremento e se davvero il comune non poteva fare uno sforzo politico per assorbire almeno una parte di questi costi, perché io continuo a pensare che quando si parla di tasse e tariffe il primo obiettivo deve essere sempre uno solo: lasciare più soldi possibili nelle tasche dei cittadini. Grazie presidente.
1: Grazie consigliere Samuele D'Alessandro. Ci sono interventi? Passiamo a un consigliere Bozzuto, prego.
3: Grazie presidente. Qualche considerazione su questo tema. Abbiamo sentito qualche intervento che sottolinea gli aumenti. Io non credo che questo sia rilevante. Il tema non è questo, così come non è rilevante sentir dire che in termini assoluti l'incremento è minimo. Questo non è una motivazione che ci porta a dire che va tutto bene e che si può alzare la mano senza pensarci. Io credo che sulla questione della Tari ci sono 2 ordini di problemi e di riflessioni. Il primo è un ordine di metodo, che è il più importante secondo me, e la discussione di questa sera è l'esempio lampante dal mio punto di vista, perché questo argomento avrebbe meritato ben altro approfondimento.

0: e possibilità di confronto, non in una stringata commissione come quella dell'altra sera, ma magari attraverso la convocazione di qualche tavolo tecnico per approfondire questa materia. Anche perché il nostro consiglio comunale è costituito da tanti consiglieri che sono alla prima esperienza amministrativa, e secondo me sarebbe stato bello insieme diciamo costruire un percorso, avere delle spiegazioni un po' più esaurienti rispetto a quanto abbiamo sentito in questi giorni. I consiglieri di minoranza apprendono le notizie dai giornali, forse i consiglieri di maggioranza sono un po' più fortunati, però non cambia la questione, insomma. Il tema della Tari è importante perché impatta sulla vita quotidiana delle famiglie, e parlare di Tari oggi è una cosa assolutamente diversa dal tributo di 2 anni fa o dal tributo che abbiamo conosciuto quando è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2014, perché l'abbiamo sentito prima, gli interventi di ARERA hanno modificato profondamente la natura di questo tributo e il modo in cui è stato presentato, lo dico così, non dà contezza della complessità e delle difficoltà di questa materia e anche delle difficoltà nella sua applicazione e nella sua gestione quotidiana. L'assessore ha ricordato prima le percentuali: 51,20 di incidenza sulle utenze domestiche, 48,80 sulle utenze non domestiche. Questi non sono due numeri sparati a caso. Dietro questi due numeri ci sono ore e ore di lavoro dell'ufficio tributi, che passa più di qualche giornata a fare simulazioni per arrivare alla composizione di questa partita. Io ricordo 5, 6, 7, 8 simulazioni, non per arrivare alla simulazione migliore, perché non è una questione di merito, ma per arrivare a quella simulazione che sembra impattare il meno possibile sulle attività e sulle famiglie. E anche questo avrebbe meritato qualche approfondimento, ma proprio per far capire quanto è difficile questa materia. E poi c'è la questione di merito, che anche qui stasera non abbiamo affrontato. E la questione di merito è la scelta che l'amministrazione ha fatto della tariffa puntuale, che certamente inciderà in termini di costi, non adesso, ma fra 2 anni, perché i PEF li costruiamo con i dati di dell'anno N-2, cioè i dati di dei due anni precedenti, come già qualcuno ha detto. E quindi le ragioni per cui l'amministrazione ha scelto questa strada, sarebbe stato bello condividerle in quello spirito evocato dal presidente Baldan nel suo bellissimo discorso di insediamento, che io sottoscrivo in ogni parola, e che ha ricordato quanto un clima, come dire, di confronto e positivo possa essere utile non a noi ma alla città. E allora le ragioni per adottare la tariffa puntuale possono essere due: ragioni di tipo ambientali o ragioni di tipo economico, o entrambe ovviamente. E le ragioni di tipo, come dire, ambientale sono condivisibili, sono importanti, nessuno è contrario a priori. Su queste abbiamo degli elementi dai quali partire, perché, come dire, la quantità e la qualità della raccolta dei rifiuti urbani in Piemonte è analizzata dalla regione, che nell'autunno di ogni anno pubblica diciamo i risultati dell'anno precedente, e quindi vede la nostra provincia in una situazione di partenza ottima, perché la regione incentiva la TARIP per incrementare la raccolta differenziata. La provincia di Verbania ha una raccolta differenziata del 75% contro una media regionale del 69%, e ha una raccolta di indistinto per abitante sull'anno di 158 kg contro i 163 del resto della regione. Quindi noi partiamo da una situazione, come dire, positiva, no? E quindi migliorare è sempre possibile, e nessuno è, ripeto, contrario a priori, ma anche qui io mi auguro che passato un po' di tempo, non certo con i dati dei primi due mesi, perché sono assolutamente poco significativi, ma credo che davvero una volta avuto in mano i dati della parte della sperimentazione da maggio a dicembre del 2026, ci si possa ritrovare intorno a un tavolo per valutare quanto abbiamo raccolto e decidere qual è la strada migliore per la città. Quindi io davvero auspico che in quello spirito che lei diceva prima, Presidente, su questo tema si possa ragionare insieme. Grazie.
1: Grazie consigliera Bozzuto. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Ricca.
2: Grazie Presidente. Dunque, ho ascoltato con attenzione l'intervento della consigliera Bozzuto. Devo dire che su alcuni temi mi trovo d'accordo e soprattutto su quello che lei appunto ha accennato all'inizio, e cioè sulla materia che è molto complessa, insomma, ecco, la materia della tariffazione sulla raccolta dei rifiuti non è sicuramente qualcosa che sia di immediata percezione e di facile rappresentazione, non solo per noi che dovremmo, insomma, tutti quanti essere a conoscenza ed approfondire, ma soprattutto per i cittadini. E sicuramente per quanto riguarda il consesso di cui facciamo parte, il confronto, anche questo è un altro tema che mi vede d'accordo con la consigliera, il confronto tra di noi, le commissioni, anche approfondimenti che possiamo fare, è significativo e potrebbe portare dei buoni frutti. Ma ecco, però appunto, mentre dico questo, dico anche che ciò che il cittadino apprezza e comunque capisce sono i numeri, ma ancora meglio dei numeri sono quelli che sono i soldini che deve spendere, cioè come il comune, se il comune mette o meno le mani nelle loro tasche e in che termini. E questo poi alla fine che il cittadino vuol capire. Non gli interessa tutto il sistema complesso che fa arrivare il comune a fare certo tipo di scelta. E quindi io credo che oggi sinteticamente, quando ci viene detto dall'amministrazione che sostanzialmente non c'è nessun aumento, perché parlare di un aumento dello 0,96% per utenze non domestiche e per l'1%, quindi quello più alto, per utenze di 100 metri quadrati con 6 più occupanti, significa praticamente non aver fatto nessun aumento della TARI. Io credo che questo sia il messaggio, diciamo, che i cittadini possano intendere. Poi tutto è migliorabile, però ecco, come diceva lei, consigliere Bozzuto, noi facciamo i conti con una materia che ci mette dei paletti. Voglia di dire, possiamo sfidare ARERA. Nel momento in cui sfidiamo ARERA, ecco che allora magari i gestori, e quindi ecco quello che stava capitando dal niente, diciamo così, si ribellano, perché magari non, se noi andassimo a mettere le mani in quei meccanismi algoritmici, no, che portano a creare la tariffa, poi i gestori si impennano e dicono appunto che vanno, tra virgolette, in default, insomma. Quindi bisogna stare, secondo me, molto attenti anche quando si dice sfidiamo ARERA. Noi abbiamo delle direttive che dobbiamo seguire. Io credo che questa amministrazione, nonostante la difficoltà, nonostante tutto quello, vede anche le incomprensioni, ma che poi sono rientrate con il gestore, dà un messaggio positivo. Sostanzialmente non vi è aumento, o comunque un aumento addirittura, che se faccio male i calcoli, mi corregga l'assessore, sta al di sotto dell'inflazione. Quindi voglio dire, cioè, copre l'inflazione, insomma. Per cui io credo che questa delibera sia assolutamente una delibera positiva per la città di Verbania, e quindi invito il Consiglio ad approvare.
1: Grazie consigliere Ricca. Prego consigliere Brezza. In pratica il consigliere Ricca ha già fatto la dichiarazione di voto.
3: Grazie Presidente. Anch'io, diciamo, farò un intervento che integrerà le dichiarazioni di voto. Sostanzialmente, diciamo, l'elemento degli aumenti, dei mancati aumenti che vengono evocati in Consiglio Comunale quest'anno era abbastanza prevedibile, ecco, scusate l'inciampo. Lo dico per il semplice fatto che, diciamo, gli aumenti della vostra tornata amministrativa si sono già registrati al lato dell'insediamento, quindi sarebbe stato anche singolare, diciamo, che fossimo ancora oggi di fronte a una Tari in aumento. Il punto è un altro, però, come abbiamo sempre cercato di fare noi come gruppi nella discussione di questo Consiglio Comunale. Il tema non è solo l'aumento in sé, ma anche dove si vuole condurre la prospettiva del ciclo integrato dei rifiuti, anche magari per sostenere quegli aumenti pubblicamente, laddove ci fossero o laddove non ci fossero. Sostanzialmente noi abbiamo sempre detto, quello che vogliamo fare in quest'aula non è solo un mero esercizio, diciamo, a rischio un po' populistico, di dire avete aumentato dell'1%, del 2%, avete messo le mani nelle tasche dei cittadini. Il nostro discorso è sempre stato, se aumenti ci devono essere perché dal punto di vista tecnico viviamo una fase storica nella quale vediamo concretamente tutti i giorni nella nostra quotidianità quanto la questione energetica ha un impatto sul costo della vita di tutti i cittadini, allora però noi nella parte in cui è di nostra responsabilità, cioè la parte che ci compete, dobbiamo dimostrare ai cittadini che si va in un percorso diciamo così virtuoso riguardante un ciclo integrato di rifiuti nel nostro territorio. O questa sera ci troviamo ad affrontare questo tema dal mio punto di vista con il pesante voto sui PEF, che ovviamente ci ha visto esprimere voto negativo e che quindi per naturale conseguenza ci porterà a esprimere voto negativo anche su la delibera che in qualche modo prende spunto dalla delibera precedente, perché le due votazioni sono ovviamente concatenate per le ovvie ragioni che si intuiscono da soli. E però noi ci troviamo ad affrontare questa discussione in un anno nel quale sul tema raccolta rifiuti nella nostra città siamo al caos più assoluto. E quindi il tema su cui noi vi abbiamo provato anche a sfidare in senso positivo, vuol dire fate anche meglio di chi vi ha preceduto nell'ottica di ridare una prospettiva al ciclo integrato di questo territorio. Sono felice dell'impegno che ho sentito dal presidente Manzini rispetto all'impianto Suornavasso e spero proprio, mi pare il minimo ovviamente quell'impegno che ha dichiarato il Consiglio Comunale, ma spero che poi siate in grado di sostenerlo in sede di assemblea dei sindaci. Sono felice di quelle parole, ma d'altro canto sul tema che riguarda la città di Verbania e quindi la rivoluzione che voi avete prospettato con riferimento all'introduzione della nuova tariffa puntuale dei rifiuti, vede invece in questi mesi, e io spero che la situazione vada a migliorarsi, ma da quando ho fatto l'interrogazione l'ultima volta in Consiglio Comunale ad oggi di miglioramenti se ne sono visti pochissimi, se non nessuno, vede la vera e propria anarchia in città. Allora vedete che anche se voi provate ogni tanto ad usare il tecnicismo dicendo qui stiamo parlando di questioni tecniche matematiche, quindi diciamo non abbiamo abbiamo le mani legate, un mero elemento tecnico, ma ancorate a questi numeri c'è poi la quotidianità delle questioni che riguardano il ciclo integrato di rifiuti e la raccolta nel nostro territorio e anche nella nostra città. E quindi nell'affrontare la discussione sulla Tari di questa sera non possiamo non inserire questa discussione nel contesto più ampio di continui di servizi che i nostri cittadini stanno registrando da quando la vostra sperimentazione, che noi abbiamo definito improvvisazione, ha avuto l'avvio nella città di Verbania. Cittadini, categorie economiche, imprese, privati. Quindi il voto di questa sera non può essere solo meramente sugli elementi numerici che sono stati portati all'attenzione del Consiglio facendo la gara, no, a chi ha aumentato di più o di meno. Il voto è complessivamente sulle vostre politiche riguardanti il ciclo dei rifiuti e della raccolta, che sono politiche ad oggi che non possono che essere dichiarate fallimentari. E se questo è il giudizio sull'operato della Giunta Albertella riguardante questo settore, non potrà che essere contrario anche il voto sulla delibera presentata al Consiglio Comunale. Grazie.
1: Grazie consigliere Brezza. Prego consigliere Marco Vicchio.
4: Grazie presidente. Ovviamente come Fratelli d'Italia esprimiamo voto favorevole sulla Tari. Immaginiamo domani di leggere sul giornale il titolo riguardo a questa approvazione. Dal mio punto di vista il titolo dovrebbe essere approvata la Tari di fatto a tariffa invariata rispetto agli anni precedenti. Questo perché l'ha spiegato molto bene l'assessore anche in commissione e questa sera, di fatto l'aumento oscilla tra lo 0,6 al massimo all'1%. Di fatto quindi è quasi nulla, anche perché se noi andiamo a vedere il tasso di inflazione NIC del 2025 era l'1,5 e nel 2026 i dati attuali li ho trovati a sistema questa sera, anche se provvisori, stiamo parlando del 2,6. Quindi con approvazione massima dell'1% vuol dire che il Comune di Verbania approverà una tariffa che su media nazionale è dell'1,5 in meno rispetto alla media. Questo secondo me è un dato. È un dato che va sottolineato rispetto soprattutto a questo indice NIC che mi sono andato a documentare, indice nazionale dei prezzi al consumo. Tra l'altro non è oggetto di questa sera, ma ho trovato una relazione di Confindustria nazionale che pone appunto una tematica su questa percentuale di aumenti. I numeri sono numeri, effettivamente in questo caso i nostri del comune sono molto bassi rispetto alla media nazionale. Quindi chiudo ovviamente ribadendo voto favorevole di Fratelli d'Italia. Grazie.
1: Grazie consigliere Manicchio. Prego consigliere Tigano.
5: Allora io avevo già espresso dei dubbi due o tre consigli fa, due sono mancato, perché si parla moltissimo di numeri, di percentuali, più un euro, zero virgola, eccetera. Il problema, secondo me, che i cittadini vorrebbero comprendere è se tutta questa operazione non si stia basando su un grossissimo equivoco. E mi spiego. Si parte con questa tariffa puntuale. Ora, se italiano non è un'opinione, tutti avevano capito e tutti avremmo capito che quando si passa da di tariffa puntuale, più consumo, più pago, meno consumo, meno pago. Ma di queste cose non se ne parla in consiglio comunale. Si parla delle medie, ma immaginiamo che una persona vada via da Verbania per motivi di lavoro 6 mesi e si fermi solamente 6 mesi. In teoria, se si parla di tariffa puntuale, questo soggetto, questo cittadino, dovrebbe avere una tariffa, non dico tagliata a metà, ma di molto ridotta rispetto a un cittadino simile o a una famiglia simile che vive a Verbania per lo stesso periodo. Il problema è quello. Queste cose qui che dovrebbero essere spiegate non sono spiegate. Ora è vero che io faccio un altro mestiere, non sono un contabile, non faccio il medico, sono abituato a ragionare in un altro modo. Ma il problema veramente serio è che neanche io riesco a capirle perfettamente queste cose qua. Dove sta la puntualità della tariffa? In che cosa consiste veramente? Questo dovete spiegare ai cittadini su cui ho dei dubbi, perché si legge anche nei regolamenti che poi la tariffa, scusatemi, ditemi se sbaglio perché magari ho capito male, il sacco vuoto per pieno, che significa che se io metto un sacco vuoto riempito a metà mi verrà considerato pieno. È giusto? Ho capito male? Queste cose qui le dovete spiegare, perché comunque vanno a incidere e vanno ad inficiare tutto che è, tutta quella che è l'impalcatura della tariffa puntuale, che poi i cittadini alla fine dicono: ma dove sta la puntualità? Mi sento preso in giro. Io vi portai l'esempio della città di Reggio Emilia, che ha la tariffa puntuale da anni, dove per 3 mesi, è vero che è una seconda casa che ha mia moglie, con 3 settimane l'anno si paga esattamente il doppio di quello che si paga qui in un anno. E allora io non vorrei che si arrivasse a punti di questo genere se non viene spiegato bene ai cittadini il meccanismo. Perché va benissimo io ho votato prima a favore del PEF, per carità, se viene fatto secondo dei protocolli è chiaro che il comune non si può discostare da questi protocolli. Lasciamo perdere le altre polemiche che non mi interessavano perché non dovevano anche riguardare questo consiglio comunale, e si parlava di questioni che succedevano fuori. A noi qui dentro dobbiamo parlare di questioni che riguardano i cittadini. Ma a parte questo, dove sta la chiarezza? Dove sta la puntualità nei condomini?
1: Concluda
5: tutte queste cose
1: Tigano.
5: Qui concludo, però voglio dire, ho parlato più di 10 minuti, sono capogruppo e ricordo.
1: No, è una dichiarazione di voto, mi sembra, giusto? Sono 5 minuti per ogni
5: 5 minuti, chiedo scusa alla mia assenza di anni dal corpo. No, ho finito, siate chiari su questo punto, non è chiaro, è chiaro per i cittadini. Io sinceramente voterò contro questo punto qui.
1: Grazie consigliere Tigano. Ci sono altre dichiarazioni? Prego, consigliere Rabaini.
6: Grazie, ma al di là dell'aumento 06, 09, 1 e poco, 1 euro, 2 euro, tutta questa questione qua, è che si va ad aggiungere un aumento a quello che abbiamo fatto, a quello che avete fatto in precedenza. Ma il problema è questo, e la domanda che io mi faccio è questa. Qui continuiamo ad aumentare, pochino, però pochino per volta continuiamo ad aumentare. Perché ce lo chiede ARERA? Ma com'è che a Novara da qualche parte scende del 6%? C'hanno un'ARERA diversa a Novara. Io non ho capito come funziona sta roba qua. A noi qui l'aumentano, non su tutta Novara, questo deve essere chiaro, ma ci sono delle riduzioni, le sto leggendo qua, che vanno dal 3 al 5,5% per i residenti. Ma che ARERA hanno a Novara? Cioè come funziona a Novara rispetto a Verbania che continua ad aumentare? Poi gli aumenti veri li vediamo poi quando escono le bollette, perché adesso è tutto bello teorico, un euro e mezzo, ho detto due, ecco, poi quelli li vediamo dopo. La domanda è, se facciamo l'aumento perché ce lo chiede ARERA, come mai a Novara riescono invece a fare una riduzione non dello 0,97 o dello 0,6, ma dal 3 in qualche zona, dal 3 al 5,5%. A me sembra evidente che qualcosa non funzioni qua, siamo un tantino all'approssimazione, al ritardo, raccontiamo tutte le volte che sono pochi soldi, ma pochi soldi tutte le volte aumentano, quindi il voto non può che essere contrario.
1: Grazie consigliere Rabaini. Prego consigliere Samuele Alessandro.
7: Grazie presidente, non ho capito quando si è passate le dichiarazioni di voto perché mi pare che si stavano ancora facendo gli interventi, solo che il collega Ricca e il collega Brezza hanno anticipato la dichiarazione di voto. Tutto qua, non abbiamo capito questo, quindi il collega consigliere Ticano aveva diritto a più tempo. Detto questo, partiamo benissimo. Ovviamente per le ragioni espresse dal consigliere Tigano, che sono le stesse che mi hanno rappresentato molti cittadini via social, il nostro voto non può che essere un voto convintamente contrario, perché non potremo mai votare a favore di un aumento, piccolo, grande che sia, e soprattutto per i disagi che ci hanno segnalato i cittadini nei scorsi giorni, nelle scorse ore, pur ringraziando l'operato dei lavoratori di Conservicio. Grazie.
1: Grazie consigliere Simone Alessandro. Passo la parola al signor sindaco.
8: No, e soltanto per vorrei fare chiarezza, la tariffa TARI 2026 non ha nulla a che vedere con la TARIP. Dobbiamo essere chiari, la TARIP, l'abbiamo detto a più riprese, l'abbiamo ripetuto, ha avviato una fase sperimentale completamente sostenuta sul piano economico dal finanziamento regionale e da un cofinanziamento del comune, che si concluderà al 31 dicembre senza alcun costo sui nostri cittadini. Quindi chi parla di TARI per dire che vota contro alla tariffa 2026 dice con una cosa che non è esatta. La TARI ne parleremo l'anno prossimo. Quest'anno la tariffa è al netto della TARI. Quindi non si dicano cose che non corrispondono alla realtà, e non c'è alcun costo sui cittadini perché la sperimentazione, ripeto, è finanziata da un contributo regionale all'80% e il 20% è quello del comune. Il dato, visto che però qualcuno l'ha inserito questo discorso, lo porto solo all'attenzione: il mese di maggio, con una distribuzione molto parziale di sacchetti, era attorno all'80%, ha portato a un minor smaltimento di 58 tonnellate di indifferenziato, che per, moltiplicato per 158 a tonnellata, che è il costo del trasporto e del conferimento in discarica, sono 9.164 euro in meno in un mese. Se questo è il trend, è un trend positivo che non andrà sui singoli, ma andrà sulla tariffa complessiva. Difatti noi il PEF 2027 lo andremo a rivedere alla luce delle proiezioni della sperimentazione, perché se nella sperimentazione dovessimo avere un risparmio di X, andiamo a proiettarlo nel PEF 27, chiaramente. Però sgombriamo il terreno. La TARIP non ha nessuna interferenza, la TARIP, con la TARI 2026. Gli aumenti degli anni precedenti, parlo del 24 quando ci siamo insediati, erano aumenti derivanti dal contratto di servizio di 2 anni precedenti, cioè il 2022 veniva caricato sul 24, noi non c'eravamo nel 22. Nel 25 veniva portato a TARI il contratto di servizio 2023. Noi non c'eravamo nel 2023, ma c'eravamo nel 25 e abbiamo applicato quello che ARERA ha definito, gli algoritmi, tutto quello che abbiamo detto, nel 2025, perché la TARI deve coprire complessivamente il costo del servizio. Questo lo dice, piaccia o non piaccia, la norma nazionale. Quest'anno andiamo a definire il costo complessivo dettato da bla bla bla il 20, il 24 sul 26. Un altro anno faremo il 25 sul 27, dove noi abbiamo fatto partire dei nuovi servizi a partire dallo spazzamento, e i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Poi chi non vuol vedere può anche non vedere, ma io ringrazio tutti gli operatori di Conservicio per la dedizione, la passione e quanto dedicano alla nostra città in qualsiasi momento della giornata. Non c'è momento che non lavorano, o se vengono chiamati per emergenze sono sempre disponibili. Quindi un grazie, penso dobbiamo dirlo, a tutti gli operatori di Conservicio. Noi conosciamo il cantiere di Verbania perché è il nostro cantiere. Spero che la stessa passione, la stessa dedizione sia la dedicano coloro che lavorano negli altri comuni, ma per Verbania certamente. Per cui ho portato questo dato, che il 14,2% in meno, pari a 58 tonnellate, non è poca roba. E allora, quando a settembre, ottobre, avremo una prima proiezione, come dire, più veritiera, potremmo cominciare a ragionare rispetto alle prospettive future, che ce lo chiede anche la regione, perché col finanziamento c'è un monitoraggio che ci dice settembre-ottobre diteci qual è l'andamento che il consorzio, non i conservici oggi in store, ma il consorzio deve svolgere tra i propri compiti istituzionali, ed è il consorzio, il ruolo di controllo dell'attività del gestore che è Conservicio, ha un ruolo estremamente importante di controllo e monitoraggio. Per cui questo è il dato sul 2020, quindi gli aumenti che noi abbiamo applicato derivavano dai 2 anni precedenti. Oggi i nostri sono dal 2025 in poi, perché prima non c'era le due annualità. Il contratto di servizio, cioè il costo del servizio, è dettato dal contratto di servizio. I consiglieri membri della commissione competente si ricorderanno quando l'assessore Manzini venne ad illustrare in commissione le modifiche del contratto. All'inizio parliamo dello scorso anno. Qual è stato il momento di confronto rispetto ai servizi in essere e ai servizi che noi abbiamo modificato e potenziato? In quelle commissioni si è parlato di questo, non si è parlato di altro, per cui c'è stata questa possibilità poco partecipata probabilmente, ma l'assessore è venuto a dire quali che erano le indicazioni che poi sono state inserite nel contratto di servizio, che porta a dire 6 milioni e no, quanto 6 milioni il costo del contratto di servizio nostro, e non vorrei dire un numero sbagliato, ma oltre 6 milioni di euro. Noi potremmo decidere di fare una passata alla settimana di un genere di rifiuto, o di farne 5, questo comporta un costo diverso, che è un servizio migliore, più efficiente, che si paga di più rispetto se ne faccio una passata che non cinque passate. La stessa cosa lo spazzamento. Se faccio spazzamento manuale o meccanico 3 volte la settimana ha un costo. Se non lo faccio mai, il costo va allo zero, ma il risultato poi lo si vede. E questo è il contratto di servizio che ogni comune ha, decide autonomamente rispetto a un rapporto col gestore che è Conservicio e che poi viene formalizzato tra consorzio comune e gestore Conservicio. I dati di quest'anno, che se ne dica, sono quelli che l'assessore non sono dati teorici. I ruoli usciranno con le cifre che voi trovate in questa scherma che è allegato alla delibera, moltiplicato per i numeri di metri quadrati. Per cui se io ho una casa di 100 metri quadrati, abito un unico componente, l'anno scorso pagavo 128,20 euro, quest'anno pago 129,27 euro, più 1,08 euro all'anno. Ho dato un dato medio. La famiglia media di 4 persone che abita in 100 metri quadrati pagava nel 25 288,428, pagherà 290,147, più 1,72 euro all'anno. Questi sono i ruoli così come sono allegati alla delibera. Poi non possiamo avere, c'è la quota fissa e la quota variabile, sono 2 quote determinate anche qui da chi ha legiferato in materia, e sul domestico e non domestico valgono le superfici catastali, sul quale si può fare delle verifiche, ma che guidano sono le superfici catastali. L'esempio è: se nel non domestico apro 3 nuove attività commerciali, non c'è dubbio che aumento la superficie da sottoporre a tari e diminuisce complessivamente spalmandola sulle altre. Viceversa, se ne chiudo 3 succede l'esatto contrario. È la stessa cosa. La stortura italiana è che paghiamo sulla superficie che abitiamo. Pagare chi ha 100 metri abita una persona consuma molto di meno che chi 100 metri ne abita in 4, ma pagano sui 100 metri con la variabile del numero di componenti. Ma questa noi non possiamo toccarla, è imposta dalla norma. L'ottimale sarebbe arrivare come fanno in Germania: io pago per quello che consumo, ma per la categoria del rifiuto indifferenziato, perché sulla plastica c'è il ritorno CONAI, perché c'è il riciclo che dà un ritorno, sul vetro altrettanto, il cartone ha un costo che non grava come l'indifferenziato, il vero costo è dato dall'indifferenziato. Questa è la componente che porta a definire la TARI. Quest'anno possiamo dire che siamo sotto la metà dell'Istat nazionale, che non è poco, perché che l'Istat non tiene conto complessivamente dei costi energetici. Calcolate che VCO Trasporti ci ha detto in commissione, il presidente, che nei mesi scorsi, da quando c'è il problema dello stretto di Hormuz, c'è un aumento di 48.000 euro al mese dei costi di carburante. 48.000 euro al mese, che non è proprio poca roba. Ecco, per queste ragioni noi quest'anno riusciamo ad uscire con una tariffa che è quasi inalterata rispetto all'anno precedente.
1: Grazie signor sindaco, a questo punto metto in votazione il punto. Prego consigliere Tigano. Prego.
5: No, ho ascoltato il sindaco, lo capisco, mi conferma il dubbio che qui tutta questa legge, pigliamocela pure con i politici nazionali, è basata sull'equivoco. È basata sull'equivoco, perché di fatto avremo sempre la tariffa fissa sui metri quadrati. E questa è una prima considerazione. Una seconda considerazione è che se anche proprio perché siamo nella fase sperimentale, perché se non erro è partita il 1° di maggio, ma la fase sperimentale riguarda la tariffa, puntuale, che poi a livello prettamente contabile, adesso stiamo stabilendo una tariffa Tari, è un altro discorso, ma proprio perché siamo nella fase sperimentale è il momento in cui dobbiamo dare ai cittadini consigli, quelli che hanno voglia o pensano di risparmiare, come fare, il discorso che ho fatto prima. E quindi si continuano a fare, giustamente, io non critico sindaco, assessore, nessuno, delle grandissime esposizioni di numeri, di conteggi, di percentuali, di leggi eccetera, della quale i cittadini non capiscono un bel nulla. Il cittadino così semplice vuole sapere, ma adesso forse mi fa, come devo fare per risparmiare? La notizia che è passata sui giornali, sulle cose, il famoso, lo parlo perché siamo nella fase sperimentale, è vera la storia del sacco vuoto per pieno o non è vero? Ho sbagliato io, ho capito male? È vero o non è vero che i sacchetti ci sono solo di una misura piccola, quando fino ad anni fa c'erano 3 misure medie, una grosse per le strutture economiche, una media per casi in cui magari c'erano anche disabili che facilmente riempiono 3 sacchetti al giorno? E io questa osservazione l'ho fatta, ma evidentemente non è stata colta, mi dispiace perché la vivo in casa, io come tantissimi altri. E allora spiegatecele queste cose, non state sempre a parlare di numeri, spiegate ai cittadini queste cose in maniera semplice, e non si devono solamente spiegare nelle assemblee, vanno spiegate chiare sui giornali, nel consiglio comunale, che spero che qualcuno senta, e altrimenti parleremo sempre di economia, di macroeconomia, di numeri, e i cittadini non capiranno niente. Se vogliono risparmiare, non risparmieranno ben niente. Quindi è proprio per questo equivoco di fondo, io sinceramente non sono convinto e continuerò a votare contro questa.
1: Grazie consigliere Tigano, metto in voto il punto. Chi è favorevole? Allora, tutta la Vermagna Futura, le ali con Vermagna, il Fratelli d'Italia. Ok, facciamo la controprova. Chi si astiene? I voti contrari? Partito Democratico, Vermagna si prende cura, il gruppo misto Tigano e Fratelli Forza Italia e Casa Riformista. Grazie. Abbiamo anche qui le immediate eseguibilità. Chi è favorevole? Allora, abbiamo all'unanimità, siamo tutti favorevoli, perfetto. Grazie, passiamo al punto numero 6. L'approvazione, prima modifica del programma triennale delle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 36 e successive modifiche e integrazioni, elenco 96, espone l'assessore Capra Daniele, a cui do la parola. Grazie.
9: Grazie Presidente. Con questa proposta di delibera il Consiglio Comunale approverà la prima modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, necessaria principalmente per aggiornare gli impegni per la realizzazione di 4 opere già inserite nel piano triennale delle opere 2026-2028 approvato dal Consiglio Comunale questo il passato febbraio. La prima opera è la messa in sicurezza del Ponte San Giovanni per un importo totale di 3.150.000 euro. I costi maggiori sono di 350.000 euro, dovuti all'aumento dei prezzi e per la necessità di alcune opere provvisionali previste nell'alveo del torrente. Quindi il progetto esecutivo è in fase di verifica e l'inizio dei lavori è previsto in tardo autunno. La seconda opera è la riqualificazione dell'ex artigiana con un quadro complessivo di 2.180.000 euro. I costi maggiori di 380.000 euro sono a causa di adeguamenti tecnici rispetto al progetto esecutivo originario, a cui ricordo è seguita una revoca dell'incarico. Il locale avrà una capienza di 235 posti, sarà dotato di idoneo CPD, così che possa essere utilizzato in diverse modalità al servizio di giovani e meno giovani. la procedura di gara è stata avviata e i lavori inizieranno in autunno. La terza opera in questione è la realizzazione del parcheggio ex caserma, con un quadro complessivo di 5.998.000 euro, i maggiori costi di 813.676,65 sono dovuti a causa dell'aumento dei prezzi e di una progettazione che deve tener conto delle caratteristiche architettoniche dell'area in cui sarà ubicato, che ricordo essere il centro di Pallanza, e tale da avere una considerevole capienza che sarà di circa 120 posti auto. Si è in attesa del progetto esecutivo e i lavori potrebbero iniziare entro la fine dell'anno in corso. L'ultima opera è il rifacimento del tetto degli immobili ERPE per un quadro complessivo di 458.000 euro. Si tratta del tetto della terza stecca delle case popolari in Sassonia, Intra. I maggiori costi di 90.000 euro sono dovuti a delle necessità emerse nel corso della progettazione esecutiva, che è in corso di validazione. I lavori per il rifacimento di questo tetto sono previsti per quest'autunno. Per quanto sopra esposto, invito il Consiglio Comunale ad approvare la proposta di delibera. Grazie.
1: Grazie Assessore Capra. Apro a questo punto la discussione sul punto. Chi vuole intervenire? Prego, Consigliere D'Alessandro.
7: Grazie Presidente, grazie Assessore per la spiegazione. Bah, questa variazione al piano delle opere pubbliche non è una semplice operazione tecnica, è una delibera che racconta quali sono le priorità di questa amministrazione e soprattutto racconta quanto costano oggi alcune scelte che c'erano state presentate a inizio del vostro mandato in modo molto diverso. Parto dal Ponte San Giovanni, che sembrava dover crollare da un giorno all'altro, per fortuna non è avvenuto, è stato messo in sicurezza, ma oggi troviamo altri 350.000 euro, quando nel 2024 c'era stato spiegato che una parte delle risorse sarebbe appunto arrivata dalla regione Piemonte. Allora la domanda che faccio è sempre la solita, ma molto semplice: quei soldi erano stati detti tanto per in un consiglio comunale, dovevano arrivare oppure no? Perché se dovevano arrivare non sono arrivati, siamo davanti all'ennesimo fallimento politico di questa amministrazione. Se invece non dovevano arrivare, allora per mesi ci avete raccontato in ogni consesso e alla città una prospettiva che non corrispondeva per nulla alla realtà. Quindi vorrei sapere quale delle due cose è accaduta. Soprattutto chi pagherà questa differenza, lo sappiamo, qua mi rispondo da solo, la pagheranno i cittadini verbanesi. Poi, passando all'ex artigiana, so di essere noioso e perdonatemi, ma lo spazio che dovreste dedicare ai giovani, e qui troviamo altri 380.000 euro. Per mesi avete parlato di uno spazio destinato a noi ragazzi, di una struttura che dovevamo già essere dentro a ballarci questo Capodanno, di un progetto che avrebbe finalmente dato una risposta alla nostra generazione che da anni chiede luoghi di aggregazione. Oggi scopriamo che servono altri 380.000 euro. Allora, siccome che in commissione si continua a dire no, progetto pronto, era davvero pronto come ci avete raccontato, quale imprevisto è davvero successo? Perché posso capire questa variazione del piano sismico, serve una certificazione sismica, mi pare di aver capito, però non lo sapevate che appunto sarebbe stato destinato a più di 90 persone all'interno? E poi soprattutto ancora oggi siete molto vaghi su quale attività ospiterà l'ex artigiano. Ogni volta ci dite un ibrido tra anziani e giovani, e quindi sono sempre più preoccupato se questi spazi saranno effettivamente dedicati come prioritari ai giovani, perché ho davvero paura che i ragazzi si ritrovino con molto meno di quello che è stato promesso. Arrivo infine all'ex caserma dei Carabinieri, perché qua stiamo discutendo soltanto di un parcheggio, discutiamo di una visione di città proprio. Voi avete deciso che demolirete questo immobile comunale che vale 1,5 milioni di euro per arrivare a spendere quindi 6 milioni per la realizzazione del progetto. Mi corregga poi dopo Assessore che troppi numeri, quindi 6 milioni per 5,5 milioni, 6 milioni si arriva comunque per realizzare poco più di 120 posti auto, ci ho appena detto, con un valore che vale 1,5 milioni, quindi in totale spenderemo circa 7,5 milioni. E io sono convinto, poi abbiamo visione diverse su questo, che sia una scelta profondamente sbagliata, perché lì dentro io vedevo il gruppo di Forza Italia un'opportunità diversa, vedevo la possibilità di costruire un progetto universitario. Poi certo, lo so benissimo, è difficile, certo che è difficile, ma mi chiedo, avete davvero provato a coinvolgere? Poi ci sono anche altre realtà dove farlo, penso vicino al Franzosini, però iniziamo a coinvolgere università, regione, fondazione, camera di commercio, tutti gli attori che possono contribuire a rendere possibile un progetto universitario nella nostra città. Oppure, dato che lo avevate nel programma, parcheggi, parcheggi, parcheggi, certo ce n'è bisogno, ma c'era un progetto già lì vicino, ce ne sono altre che farete. Avete deciso quindi fin dall'inizio che la soluzione più semplice fosse anche quella migliore. Butto, molto populista, butto giù quell'ex caserma, tanto non la usa nessuno, facciamo i parcheggi. Quello è chiaro, porta nell'immediato voti. Però un'università non è soltanto un edificio. Un'università vi avrebbe portato a tenere qua i ragazzi e ad attrarne anche da fuori, perché l'università porta studenti, porta ricerca, porta innovazione, porta i ragazzi che vivono la città 12 mesi l'anno, che era proprio quello che ci raccontavate la destagionalizzazione durante la campagna elettorale. E siccome che avete anche dei commercianti qua in consiglio comunale che hanno dei bar, dei ristoranti che anche io frequento, consumi nei bar, nei ristoranti, nelle vostre attività commerciali, e soprattutto vi porta ad avere anche dei ragazzi che fanno dei veri momenti di aggregazione senza disperdersi in giro. Quindi io continuo a credere che in questo progetto, in quel parcheggio, avete sbagliato profondamente, avete scelto un parcheggio dove Verbania aveva bisogno di una prospettiva. Grazie.
1: Grazie consigliere Samuele D'Alessandro. Prego consigliere Allevi.
10: Grazie presidente. Mi aspettavo che il punto lo presentasse l'assessore Marangio, visto che se ne è occupata in commissione bilancio, perché c'è questo strano metodo ora che è vero che erano variazioni solo finanziarie, sono di una certa importanza, e poi giustamente ce le spiega l'assessore di riferimento, perché sono opere pubbliche. Però fare una commissione di bilancio sulle opere pubbliche è una cosa abbastanza strana. Io chiederei in futuro di dividere le due commissioni o farne una congiunta. Nessuno vieta, perché di farne una sola congiunta tra commissione bilancio e commissione lavori pubblici, affinché si affrontino questo tipo di temi in maniera compiuta. Detto questo, ovviamente non abbiamo nulla da ridire sull'adeguamento del Ponte San Giovanni, che venga poi soprattutto venga cantierizzato il più presto possibile, così come per l'Artigiana speriamo che sia la volta buona, e ovviamente anche per l'intervento sulle case in Sassonia, che sono interventi doverosi. Però sul parcheggio dell'ex caserma devo dire che mi avete facilitato un po' il compito, perché fino a qualche tempo fa dovevo fare i conti anche con i parcheggi che venivano riqualificati del parcheggio Crocetta. Invece adesso siamo andati a ben oltre a quello che ci si poteva aspettare. Un costo di 5.998.000 euro, praticamente 6 milioni, per 120 posti auto. Fanno 49.983 posti, costo per posto auto. Il parcheggio Crocetta, i 160 posti nuovi, senza contare la riqualificazione di quelli esistenti, aveva un costo posto auto a 40.312 euro. Ok? Ci capiamo e ci intendiamo, non dobbiamo farci delle storie strane, ma sappiamo benissimo che ci sono sempre gli adeguamenti. Però sapevate anche, quando avete detto alla popolazione in campagna elettorale, che un parcheggio lì costava 3 milioni, l'avete detto tranquillamente. Il costo è doppio, il costo lo paga la collettività, lo paga i cittadini di Verbania. Il parcheggio Crocetta aveva il vantaggio di essere già un iter molto avviato, avrebbe avuto sicuramente qualche adeguamento, ma non questi adeguamenti che vediamo nel parcheggio Crocetta. Inoltre parliamo di una struttura che del parcheggio Crocetta era anche in maniera del tutto legittima, ci mancherebbe altro, un po' ostracizzata dai residenti, e si parlava di tre piani. Qua, se non erro, perché anche qua purtroppo non abbiamo visto ancora nulla, non abbiamo visto un progetto del parcheggio dell'ex caserma, a parte la conoscenza del fatto che verrà alienato un bene che magari non vale quello che diceva Alessandro adesso, ma vale perché è un bene comunale, è un bene di tutti e poteva essere utilizzato per mille altri scopi, magari anche trovarne solo uno andava già bene, e non quello di essere abbattuto per farne un parcheggio, quando il parcheggio andava a 200 metri di distanza, era già previsto. Ok, quindi quando dicevo il parcheggio Crocetta di tre piani, questo, se non sbaglio, aspetto smentite, si parla di quattro piani fuori terra, quindi un impatto esistente anche per i residenti lì vicino, che ovviamente non si aspettavano magari un impatto del genere, però fin quando se ne parla in campagna elettorale va bene, però quando poi si vengono a mettere le cose nero su bianco si vede che sono leggermente differenti. Allora io dico, a questo punto vediamo che le due opere non sono paragonabili, anche perché il parcheggio Crocetta vedeva riqualificati 106 posti auto, che erano quelli sotterranei, che adesso non sono norma, ok? E il piano terra. Quindi un'opera che andava ad essere riqualificata e costruita sull'esistente, invece di una nuova che viene fatta abbattendo un bene pubblico. Quindi sono due opere che avevano e hanno sicuramente due cose del tutto differenti. Si evince chiaramente che le due cose non sono comparabili. Questo è un costo che alla città di Verbania e ai cittadini di Verbania viene portato da questa amministrazione, perché è stata fatta una scelta che è stata sbagliata. E non sappiamo, perché appunto adesso non abbiamo ancora il progetto, non sappiamo quando saranno disponibili i 120 posti auto, visto che era anche un'emergenza. E lo è sicuramente, è un'emergenza, sicuro i parcheggi di Pallanza lo sono, ma era anche in campagna elettorale nel vostro programma che avreste risolto il problema in maniera più veloce possibile, le vostre scelte lo hanno solo ritardato. Grazie.
1: Grazie consigliere Allevi. Ci sono altri interventi? Scusi, prego consigliere Rabaini.
11: Grazie, ma devo dire che i colleghi consiglieri che mi hanno preceduto hanno già evidenziato diversi aspetti e diverse criticità di questi interventi. Dell'Artigiana si è detto altri 380.000 euro senza sapere cosa si farà, in proprio alla faccia di quella programmazione che si è sempre tanto decantata. Due aspetti, uno relativo al Ponte San Giovanni. Mi pare di aver capito che i lavori dovrebbero partire a breve. Ecco, avete pensato a come gestire la viabilità in quel posto, o pensiamo di spremere ancora di più la nostra polizia locale? Avete pensato di fare una commissione e di spiegare come intenderete gestire il traffico, il flusso di traffico che sale verso la collina, che dovrà andare altrove, o ripeto, consideriamo sempre di spremere ancora di più i vigili che devono essere impegnati, oltre ad essere pochi, per la rilevazione del maggior numero di incidenti di Verbania, peraltro lo fanno quasi integralmente. Io non lo so cosa succederà lì, ma nessuno ha parlato di commissioni, nessuno si è preoccupato di niente. E questo mi piacerebbe sapere, se si vuole fare qualche cosa. La ex caserma dei carabinieri, ma anche lì mi chiedo, ma adesso io non lo so, voi ve ne sarete sicuramente occupati, mi piacerebbe saperlo anche a me, quattro piani fuori terra, come ve la gestite con il carcere che c'è di fronte? Come la gestite con il carcere che c'è di fronte e la scuola che c'è di fianco? I lavori eseguiti dentro lì creeranno un caos viabilistico che non ha precedenti, e anche lì abbiamo un'idea di come affrontarlo, oppure moltiplichiamo i vigili con la bacchetta magica e li mettiamo lì a fare qualche cosa. Guardate, fino a quando non darete una risposta a questo tipo di attività, perché poi insomma lì dei problemi seri ci sono con la ex caserma, lo diceva prima il collega Allevi, c'era un

0: viva una scuola, quella roba lì. Non abbiamo messo a posto neanche quella. Il ponte, la passerella ciclopedonale sul Toce è ancora lì, come era prima. Adesso è stato messo il cartello, si va tutti a piedi. Se due con la bicicletta che la spingono come da indicazioni vostre si incrociano, non passano più. Uno dei due deve prendere la bicicletta e sollevarla. Ve lo dico perché l'ho fatto io, per vedere cosa succedeva. Ci sono le strade che sono piene di tagli nell'asfalto. Deve farsi male qualche altro ciclista come l'altro giorno che è caduto di faccia in uno di questi tagli, per il quale poi, vabbè, voi sapete bene quali sono le conseguenze, perché insomma, purtroppo vi do una notizia: Corso Cairoli è pieno di quelle situazioni di pericolo. Corso Europa, di fronte al tribunale, ci sono due voragini grosse così da almeno 15 giorni. Non sono nelle viette nascoste. Cominciate a fare le piccole cose che evitate che la gente ci cada dentro e si faccia male. Perché quello che è successo l'altro giorno a quel ciclista che è caduto di faccia perché è finito dentro in quella fessurazione lì, non finisce con una risata, probabilmente, perché si è fatto male. E quella roba lì era lì da mesi, per non dire da anni, era lì da mesi, una roba del genere. Che poi siete corsi a chiudere immediatamente il giorno dopo, resosi conto che c'era un buco di 7 centimetri. Allora, vanno tutte bene quelle opere qua. Diamoci delle priorità, come lei raccontava in campagna elettorale, la programmazione, le priorità, il decoro, le cose importanti. Poi faremo anche la famosa circonvallazione di Gronda, c'è un video bellissimo suo, toglieremo il traffico, fare chissà che punto siamo anche lì, saremo pronti tra poco, a settembre partirà anche quella. Di fronte a una sorta di improvvisazione che prende in considerazione interventi che di fatto continuate a procrastinare senza mai fare, perché poi vediamo quando partirà effettivamente con i problemi che ci sono legati alla sicurezza, alle zone di rispetto di un carcere e di una scuola di fianco. Vedremo quando partiranno questi lavori. Anticipo già che il nostro voto sarà contrario.
1: Grazie, consigliere Rabaini. Prego, consigliere Tigano.
2: No, adesso è facile criticare per gli aumenti, però io sinceramente c'è una storia dentro questa storia del parcheggio. Il problema è che ci si è dimenticati forse che l'ex caserma dei carabinieri è stata messa all'asta 3 o 4 anni, mi pare, di fila, e nessuno la voleva. E sapete perché nessuno voleva l'ex caserma dei carabinieri? Non la voleva perché la semplice pensare a una ristrutturazione di quella struttura, non so se arriviamo forse al costo del parcheggio che sarà fatto, ci andremo molto vicino. E quindi c'è dietro una storia su questa cosa qui. E l'altra storia che c'è dietro, che quando si parlava del parcheggio di via Crocetta, che non erano 160 posti nuovi, no, credo che fossero una sessantina, attenzione, forse
1: no, consigliere Allevi, non mi ricordo, per cortesia.
2: Comunque no, stiamo parlando del parcheggio di via Crocetta, ok, e c'erano 160 posti nuovi. Io adesso chiedo al sindaco, perché se lui se lo ricorda, ma io sono sicuro che non è così.
1: Per cortesia, non parlate tra di voi, per cortesia. Vado avanti, consigliere Tigano.
2: Sto parlando con me stesso e con voi. Cominciamo bene.
1: Scusa. No, ma il consigliere Allevi
2: mi sto rivolgendo all'assemblea, in particolare ad alcune osservazioni fatte dai colleghi di sinistra. Mi devo voltare di là? Comunque finisco in pesta, c'è dietro questa storia qui, il sindaco puoi portare a precisare, io non mi ricordo, ma se allora si fosse pensato in quella zona che si potevano fare, che avevamo presentato, dei parcheggi modulari che costavano 22 o 23 mila euro al posto auto e non gli oltre 40 di quei presupposti 160 posti che non erano tali, non si sarebbe arrivati a questo punto. Quindi attenzione, perché le opere pubbliche, è vero, però bisogna pensare anche a cosa avreste fatto della caserma dei carabinieri. No, non la voleva nessuno, ma non la volevano nessuno perché, ripeto, i costi di ristrutturazione di quella struttura lì erano quantomeno simili a quelli del parcheggio che viene fatto adesso. Io non ho altro da aggiungere, però insomma, c'è una storia dietro. È facile criticare perché ci sono gli aumenti. Io criticherò il sindaco quando devo criticare, ma stavolta

0: non credo che se gli aumenti ci sono e se soprattutto i tempi della burocrazia in Italia fanno schifo, scusatemi, perché l'ospedale di Guarda l'hanno costruito in 2 anni e 8 mesi, la città di Carbonia in 6 mesi, e no, scusatemi, queste cose bisogna dirle. E quando ci sono i terremoti manco cadono giù quelle strutture, ma non perché c'era un regime, perché c'erano persone, c'era una legge che consentiva di fare le opere pubbliche in breve tempo e fatte anche bene. Non è una cosa, e invece le cose sono andate sempre peggiorando negli anni. Se oggi ci vogliono 6 anni per fare un parcheggio, spiegatemi un motivo. È chiaro che i prezzi aumentano, tutto qui. Si è offeso.
1: Grazie consigliere Tigano. Prego consigliere Ricca.
2: No, ma io sarò molto più sintetico degli altri interventi. No, perché qui, ecco, noi stiamo votando praticamente una variazione al piano generale delle opere che sono già state approvate, cioè o dobbiamo rimetterle in discussione, cioè questo è il concetto. Dobbiamo rimetterle in discussione? Non è che dobbiamo dire se facciamo i parcheggi all'ex caserma, non è che dobbiamo decidere se andiamo a fare quell'opera extra artigiana, no, qui dobbiamo decidere se questi soldi dobbiamo stanziarli, dobbiamo spenderli perché servono, tutto e basta, cioè non possiamo perciò io lo dico sempre, no, gli ordini del giorno, che noi dobbiamo concentrarci su quello che è l'oggetto della delibera, perché se no così spaziamo dai sentieri di Monte Rosso, non so a che cosa si riferivano, a tutta una serie di altre cose che non c'entrano niente con la delibera. Sono opere, secondo me, importanti, che fanno parte di scelte amministrative. Questa amministrazione ha fatto certo tipo di scelte e di conseguenza oggi, purtroppo, i tempi della burocrazia, i progetti che vengono, diciamo così, abbandonati, perché poi c'è tutta la tematica sulla quale poi credo che il sindaco si dilungherà molto più di me, no? In ordine, per esempio, sia all'ex artigiana ed altro. Ecco, aumentano i costi sull'ex artigiana, per esempio si parlerà di antisismica, se non ho capito male, quindi questi 380.000 euro in più sono per questo adeguamento antisismico e per anche la maggiorazione delle persone che potranno entrare in questa struttura. Quindi sono opere che corrispondono a una nostra scelta, una scelta di questa amministrazione, e che dovranno e che vedranno la luce ormai a breve. Siamo insediati nel 2024, non 30 anni fa, voglio dire. E la viabilità sul Ponte San Giovanni, ma certamente che l'amministrazione penserà a come far circolare il traffico quando inizieranno le opere sul Ponte San Giovanni, sarebbe da matti se ciò non fosse. E così pure quando si inizierà la costruzione del parcheggio all'ex caserma, voglio dire, tutti i soldi che si spendono per la progettazione, per i piani insomma di costruzione, servono proprio a gestire, no, tutte queste tematiche. Oggi come oggi si costruisce in centro a Milano, voglio dire, perché se non abbiamo tecniche, abbiamo possibilità, non è che ci dobbiamo spaventare che c'è la scuola e il carcere e allora quella cosa lì non si può toccare. Quindi secondo me sono tutte delle argomentazioni che non sono sostenibili, nemmeno per dire votiamo contro. E sui parcheggi anche un'altra cosa, ecco, sì, il parcheggio di via Crocetta, però ecco, magari uno doveva pensarci prima, perché sono stati tolti 140 posti circa, no, sul Lungolago. Magari prima di togliere quei posti sul Lungolago si faceva o facevate il parcheggio di via Crocetta, mentre qui, ecco, sapendo che Verbania ha grandissima necessità di parcheggi, ne togliete 140, poi non si fa più niente, criticate noi quando appunto cerchiamo di dare alla città nuovi spazi per parcheggiare. Quindi ritengo che sia una delibera assolutamente necessaria proprio per dare compimento e finalmente inizio, diciamo così, a queste opere. Grazie.
1: Grazie consigliere Ricca. Prego, c'è prima il consigliere Boso, prego.
3: Io sono completamente d'accordo con questa proposta, però sull'artigiana ho delle riserve, non per la bontà dell'opera in se stessa, ma perché ho avuto accesso agli atti per quanto riguarda i capitoli di spesa, alcune voci non mi convincono, anche se ci sono i prezzi regionali. Secondo me bisogna fare un'analisi di fondo, perché faccio solo un esempio, non ho finito questa analisi. Ci sono per questa casetta ci sono due pompe di calore da 52 kW l'uno nel capitolato per 110.000 euro più IVA. Adesso la mia casa non è, è un po' più grande e io ho una pompa di calore da 6 kW. Adesso vorrei sapere se qualche challenge è stata fatta su queste spese, perché comunque vanno a incidere i soldi di tutti i cittadini, compresi i miei. Quindi io mi riservo di verificare questi fatti con l'assessore, e per questo punto, visto che non posso approvarne uno rispetto all'altro, preferirei astenermi su questo punto. Grazie.
1: Grazie consigliere Boso. C'era il consigliere Marco Vicchio, prego.
4: Sì, grazie presidente. Io faccio due considerazioni, una di carattere personale legata alla mia esperienza diretta che ho avuto recentemente. Si parlava tanto di aumenti di costi, io non lo immaginavo, lo dico in totale sincerità. Mi sono trovato ad amministrare un'azienda che è importante di questo territorio, che realizza e progetta impianti industriali, e ogni volta che mi trovavo un capitolato, un progetto, alla fine c'erano sempre dei costi extra importanti. Mi rendo conto che sia strano, particolare, io stesso all'inizio ero abbastanza sorpreso, ma in realtà è così, cioè soprattutto su progetti di mole e di importi così importanti, peraltro alcuni partiti molto da lontano. Quindi questa è la prima considerazione. La seconda è legata al Ponte San Giovanni. Al di là di tutte le altre opere che sicuramente sono importanti e primarie, sono d'accordo col consigliere Rabaini questa sera che è preoccupato. In realtà lo sono anch'io, ma sono preoccupato del fatto che siamo arrivati oggi a doverci occupare del Ponte San Giovanni, perché mi risulta, tra l'altro nei mesi scorsi, anni scorsi, anche da fonti giornalistiche, che il problema era già presente a questa amministrazione comunale, all'amministrazione comunale, e che non era uscito fino a quando il presidente di quartiere l'ha sollevato. Quindi anch'io sono preoccupato, avrei preferito che fosse stato prima, purtroppo oggi tocca a questa amministrazione occuparsene e spero che si possa fare nel più breve tempo possibile. Chiudo con un suggerimento legato al Ponte San Giovanni. Abitando io in collina ci passo tutti i giorni, passo da una parte o dall'altra, è evidente che sarà di difficile gestione. Sicuramente gli assessorati e il sindaco dovranno anche coordinarsi con gli altri sindaci, perché non è di poco conto, visto che, ripeto, è uno dei punti dove io passo almeno 4-5 volte al giorno. Detto questo, chiaramente Fratelli d'Italia esprime voto favorevole. Grazie.
1: Grazie consigliere Marco Vicchio. Prego signor sindaco.
5: Sì. Parto dal Ponte San Giovanni e parto dalla premessa che ha ricordato il mio capogruppo consigliere Ricca, che questa è una semplice adeguamento degli importi alle fasi procedurali e amministrative avanzate rispetto a quanto era già stato inserito nel bilancio 25, nel bilancio 26, nel pluriennale 25, 27, 26, 28, per cui e che era la base del nostro programma amministrativo approvato nel luglio 2024 in Consiglio Comunale. Quindi ecco la ragione per cui è andata in Commissione Bilancio, perché era un mero adeguamento di quelli che sono i valori. Gli uffici non possono andare in gara se non ci sono gli adeguamenti anche sul piano della procedura amministrativa, un dato prettamente tecnico che però impedisce di procedere con la fase finale per arrivare all'appalto e poi all'aggiudicazione e ai lavori. Non sto a ricordare la tempistica per fare un'opera, ma chi ha amministrato, chi ha esperienza amministrativa, non piace a nessuno, ma oggi per fare un'opera, da quando la pensi a quando parti con i lavori, se è un'opera di una certa rilevanza, non un'opera piccola che ha bisogno di determinate procedure, in una zona come la nostra, che ha vincoli paesaggistici e ambientali dovunque, chi amministra sa che se va bene ci vogliono due anni e mezzo, perché individui l'opera, devi fare il progetto, e non siamo più nella fase in cui facevi lo studio di fattibilità con 10.000 euro e poi andavi a finanziare tutta la progettazione col mutuo che andavi a chiedere. No, il legislatore ha detto devi finanziare con fondi propri la progettazione, altrimenti non va avanti. È un metodo per dire freniamo gli investimenti, non c'è dubbio. Oggi la progettazione in un'opera, chiedetelo a chiunque, incide per il 22% del valore di costruzione. Quindi, ma sono tabelle, tariffe che devono essere applicate. Non è che i nostri uffici possono decidere, no, non si può. Il tariffario deve essere applicato. 22% intendo dire dal rilievo al collaudo dell'opera. 1.220.000 sui linguaggi massimi. Per poter partire devi fare il PFTE, devi avere su un'opera di 2.100.000 euro in bilancio, sulla spesa corrente, altrimenti non parti. Una volta partivi con la fattibilità con 10.000 e poi andavi a reperire il mutuo o il finanziamento che ti copriva l'intera. È cambiato. Queste sono le regole del gioco e su queste regole si costruiscono le opere. Per cui due anni e mezzo. Sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, ma me lo dimostrate con progetti sotto vincolo che vengono realizzati, altrimenti sono parole. Il ponte, noi il ponte l'abbiamo detto un sacco di volte, speravamo di farne a meno, primo perché necessita di risorse, secondo per tutto quello che comporta sul piano dei disagi viabilistici, ma purtroppo siamo noi ad amministrare ed è una priorità che dobbiamo realizzare. Non l'avevamo in programma, dobbiamo stanziare 3 milioni di euro che avremmo destinato per altri investimenti e che togliamo da altri investimenti, perché questo è sicurezza. Semplice, chiaro. Per quanto riguarda la sua realizzazione, si parla di ottobre. Il progetto è in fase di validazione, parte poi dopo questa sera con la modifica la fase dell'appalto. L'appalto dell'appalto 2 o 3 mesi per la gara d'appalto, poi la fase di contrattualizzazione. Capite che dall'aggiudicazione provvisoria al contratto passa almeno 1 mese e mezzo per acquisire tutta la documentazione antimafia, e 1 mese e mezzo morto che i cittadini non sanno, ma è così. Non si può fare diversamente. Per quanto riguarda la gestione cantieristica, abbiamo fatto da almeno 2 mesi insieme al Presidente della Commissione Viabilità, consigliere Chiodone, e al Presidente della Commissione Lavori Pubblici, per Mario Boso, incontri con i comuni, tutti i comuni attorno a noi, da Cambiasca, Avignone, Arizzano, Giffa, tutti per insieme abbiamo condiviso con sopralluoghi anche specifici con la polizia locale loro e con la nostra quali sono le ipotesi da mettere in atto. Giffa incide enormemente l'impatto che avrà il traffico su Giffa, perché la parte alta che va verso la Cannobio cercherà di uscire da Giffa, quindi impatta la via Ronco sulla strada che scende al cimitero di Giffa e via dicendo. Abbiamo raccolto tutte le indicazioni, abbiamo fatto incontro con i vettori del servizio pubblico, trasporti, ma anche SAF e Almatur, che hanno 2 depositi a Possaccio e devono andare a portare e uscire origine e destinazione. Abbiamo fatto incontri con Auxologico, perché all'axologico vanno a lavorare un sacco di persone con i mezzi pubblici. Faremo incontri con i dirigenti scolastici per capire come regolamentare l'accesso a scuola da tutta la collina che scende. Raccolto tutto questo, il il Presidente della Commissione ha già programmato per la prima decade di luglio, permettiamo di andare in ferie 10 giorni al ritorno dalle ferie, la Commissione Viabilità per illustrare tutti i dati raccolti e le proposte emerse dalla Polizia Locale e dalle polizie dei comuni che hanno i comuni che ho citato. Quindi stiamo attivando anche incontri con chi ci può aiutare sulla comunicazione di quello che sarà la cantierizzazione dell'opera, senza tralasciare, tentando di non tralasciare nulla. Poi qualcosa tralasceremo sicuramente, ma il lavoro che è stato fatto verrà portato in una commissione, se non basta in due commissioni, per fare la sintesi e uscire con la proposta che sicuramente, la migliore che sia, avrà, creerà disagi, non c'è alcun dubbio. Su questo penso che siamo tutti, ma va fatto, per cui non è che possiamo dire ne facciamo meno, va fatto. E contestualmente partirà a fine settembre la galleria Paramassi a Cannobbio, che non può essere protratta ulteriormente, perché se dura 6 mesi o parti a settembre-ottobre per cercare di finire a marzo, altrimenti va in piena stagione anche su quella. E anche quella il sindaco di Cannobbio non può dire non si farà, perché si assume la responsabilità e sicuramente non se l'assume questa responsabilità, che è sul territorio del comune di Cannobbio. E anche quella sarà in concomitanza, non c'è dubbio, ma anche quella è ragioni di sicurezza improrogabili. E per Ponte San Giovanni non c'era nessuna alternativa al consolidamento dell'esistente. Ponte Nuovo non era, a parte i costi, praticabile. Chi parla di Ponte Bailey, beh, lasciamo stare, andiamo oltre, perché ai tecnici facciamo fare il loro mestiere e altri facciano il loro di mestiere, perché è facile raccontare. Facciamo il Ponte Bailey, peccato altimetrie, discesa, salita, costi. Ma non voglio neanche entrare nel merito di questo. La Artigiana, il progetto che noi abbiamo ereditato era una sorta di studio di fattibilità un po' avanzato, un PFTE, è stato preso e completamente rifatto. Ed è stato anche cambiato il professionista, che ha rinunciato all'incarico, e da lì si è ripartiti dall'anno zero. Calcolate che le opere pubbliche, i prezzi sono obbligatoriamente, devono essere adeguati al prezziario opere pubbliche Regione Piemonte prima dell'esecutivo, cioè quando approvo l'esecutivo non ho più l'obbligo di assoggettare all'adeguamento. Prima di approvare l'esecutivo ho l'obbligo di, il primo di luglio entra in vigore il secondo semestre opere pubbliche, quindi i progetti che non sono dotati di progetto esecutivo approvato devono automaticamente adeguare i computi metrici al nuovo prezziario. Vi sono solo due dati: si parla nel nuovo prezziario di un aumento sui calcestruzzi dal 10 al 15%, dal 10 al 15% in calcestruzzi, ferro, cemento, posti in opera e altro. Su gli asfalti si parla di un aumento vicino al 25%. La materia prima che arriva all'asfalto, sappiamo tutti qual è la componente. 25%. Per cui noi stiamo correndo per approvare i progetti esecutivi prima dell'entrata in vigore del nuovo prezziario, altrimenti gli uffici sono obbligati ad adeguare i prezzi, non è che è una scelta, sono obbligati. E il progetto della ex Artigiana, per rispondere al consigliere Boso, è stato validato, non c'è un progetto esecutivo fatto da chi è incaricato. I progetti di questa entità sono validati da ente terzo esterno. Un progetto validato, chi valida? Si assume la responsabilità di dire che quello che è previsto in quel progetto è congruo rispetto ai costi. Noi non possiamo entrare nel merito a discutere del quanto è scritto su un progetto validato, non fa parte del mestiere dell'amministratore comunale. Questo la Bassanini lo delega a RU, dirigenti e quant'altro, ciascuno faccia il suo ruolo, altrimenti è un andare oltre quello che è una competenza istituzionale che nessuno di noi può permettersi. Ma lì siamo di fronte a un progetto validato, non a un progetto esecutivo approvato e basta, validato. Mi sembra, per chi conosce la materia, sa cosa significa validazione di un progetto. Però bisogna essere tecnici, se non si è tecnici si può dire tutto il contrario di tutto, ma sono cose non applicabili. Sul parcheggio caserma, idem, i prezzi sono in continuo lievitazione e anche qui dobbiamo correre, perché siamo in centro storico, non possiamo limitarci, no, al limite del centro storico, non all'interno, non possiamo limitarci a fare uno scheletro fatto di pilastri in soletta, perché ha anche una veste architettonica che deve essere garantita nel tipo di intervento. Queste le ragioni per la quale andiamo a investire questa somma che farà parte del patrimonio comunale. E ha ragione il consigliere Tigano quando ricorda che il valore di 1,5 milioni era un valore, una stima, ma 3 aste deserte significa che nessuno era interessato ad acquisirlo, perché intervenire con l'antisismica oggi per fare altro, i costi poco si allontanano e quindi non c'è mercato, non c'è stato mercato assolutamente. Per quanto riguarda i rapporti con l'università, Rassereno e il consigliere D'Alessandro, io ieri ho fatto un incontro con rappresentanti del Lupo, con l'assessore regionale al patrimonio Vignale, con l'assessore alla sanità della regione Piemonte su Villa San Remigio, per capire cosa si può fare rispetto a quel progetto che il vecchio management di UPO voleva, il comodato gratuito col comune di Verbania per 2,5 milioni a carico loro, che il nuovo CDA assolutamente non intende neanche guardare, perché si faceva una foresteria. Il rettore mi ha detto: io non faccio l'albergatore, faccio il rettore, il magnifico rettore dell'università, e come tale non faccio qualcosa di cui non sono in grado di garantire la sostenibilità economica. La foresteria significa mettere camere d'albergo, appartamenti per coloro che vengono a fare cosa. E allora la prima cosa che dobbiamo fare, ieri abbiamo fatto questo incontro con i 2 assessori, rappresentanti del Lupo e il signor prefetto, per incontrare il rettore e per decidere cosa possiamo fare rispetto a questo bellissimo immobile che noi abbiamo, che va restaurato, primo, secondo piano, il tetto e serramenti, e anche la casa del custode, che nel momento in cui si mette a posto la villa, la casa deve essere sicuramente adattata, perché ci deve essere un custode, non può rimanere incustodito. Sono partiti questa settimana i lavori del parco, siamo riusciti a mantenere i 6 milioni di lavori del parco, che riguardano una parte del parco che è quella che da Villa San Remigio scende su via Vittorio Veneto, per intenderci. Non è la parte quella che è già parco ancora agibile, però è un intervento importante che è partito il cantiere, non partito il progetto, il cantiere per la sistemazione. Da ultimo il rifacimento del tetto dell'ERP, anche qui è un adeguamento a seguito della progettazione esecutiva che ha aumentato di 90.000 euro, ma l'aumento è tutto in percentuale, se vedete, abbastanza simile, perché è il prezziario che devi utilizzare, e chi progetta in Piemonte deve progettare sulla base del prezziario opere pubbliche pubblicato dalla regione Piemonte. Non può usare la Camera di Commercio che si usa nel privato, ma soltanto il prezziario opere pubbliche della regione Piemonte, e lì i prezzi sono definiti, non è che puoi cambiarli o modificarli. Questa è la ragione che porta a questo adeguamento dei valori. Grazie.
1: Grazie signor sindaco, se non ci sono altre dichiarazioni di voto io passo, prego, consigliere Allevi.
6: Grazie. Grazie anche alle risposte del sindaco che come ho detto prima nel mio intervento, se fosse dipeso solo dalle tre dei tre interventi del ponte, dell'ERP e dell'ex artigiana, non comprendiamo benissimo che sono degli adeguamenti. Né quello che comprendiamo meno e che ho cercato di spiegare prima è che come lei ci ha detto, ci ha spiegato nel suo intervento, per un'opera da quando la pensi a quando la fai ci vogliono due anni e mezzo, questo lo sapevate anche prima, è che il 22% costa di progettazioni, allora questa è una scelta, quella di abbandonare l'ex il Cheggio Crocetta, il progetto per Cheggio Crocetta, abbandonando i costi del progetto e dovendo progettarne uno nuovo, sono costi che voi insieme al fatto che ci vogliono due anni e mezzo per mettere in piedi l'opera, con la vostra esperienza, secondo noi è un errore che non avreste dovuto commettere, proprio per il fatto che, come diceva anche Ricca, andava fatto prima perché Cheggio Crocetta di togliere i posti auto, è vero, andava fatto prima, la scelta è stata quella di fare un'opera su Piazza Garibaldi, si può tornare indietro, si può ragionare su tutto, ma Cheggio Crocetta, seppur in ritardo, era proprio la risposta ai posti auto che venivano tolti a Pallanza ed era la risposta più veloce. Questa velocità in qualche maniera la vostra scelta l'ha azzerata. E per rispondere, ma non senza, assolutamente senza nessuna polemica, col consigliere Tigano, ricordo, perché comunque un po' l'ho seguito anch'io, il progetto del parcheggio Crocetta aveva nel suo complesso aveva la riqualificazione di 60 posti auto nell'interrato e dei 45 auto piano terra, dopodiché aveva tre piani da 53 posti l'uno e il terzo da 54, quindi i numeri erano quelli che ho evidenziato prima. Per questo motivo noi abbiamo sempre dichiarato la nostra contrarietà a questo cambio, a questa scelta che era stata fatta dall'amministrazione, è una scelta che Pallanza e la cittadinanza di Verbania continuerà a pagare per qualche anno, e i costi, appunto, come mi insegnate voi, lievitano, mentre invece il parcheggio poteva essere già partito nel 2025 e i costi si sarebbero fermati. Grazie. E là, il nostro voto ovviamente sarà contrario.
1: Grazie consigliere Allevi. Prego consigliere Samuele Alessandro.
7: Grazie presidente. Quindi mi pare di aver capito che la notizia di questa sera è che a ottobre, tra quello che ha detto il sindaco e gli appunti che prendo spesso in consiglio di quartiere, a ottobre a Verbania avremo l'asfaltatura e tre ponti, la rotonda alla Beata Giovannini, che reputiamo un'opera inutile, le asfaltature in Corso Mameli, la galleria Paramassi, che dovevamo averla già finita quest'anno a marzo, e il ponte San Giovanni. Quindi bloccheremo i verbanesi, da ottobre in poi saremo ostaggio a Verbania città. Spero di aver capito male e soprattutto mi auguro che vi siate già con noi consiglieri, no, non c'è stata una commissione, quantomeno con i presidenti di quartiere per informare la cittadinanza. Detto questo, questa delibera certifica una differenza profonda tra la nostra idea di città e la vostra. Ci troviamo davanti all'ex artigiana che aumenta dei costi, ci troviamo all'ex caserma dei carabinieri che verrà demolita per lasciare spazio a un parcheggio che, tra valore dell'immobile e l'investimento, porterà, come ho già detto prima, oltre 7 milioni di euro, e l'assessore è lì che sghignazza ma non è neanche intervenuto a rispondere alle nostre domande.
1: Consiglio,
7: non condivido, se posso,
1: a limitarsi nei commenti.
7: Se posso, grazie. Io non condivido le vostre priorità, non condivido che l'idea e il futuro di Verbania sia fatto interamente e solo di parcheggi, non condivido l'idea che avete di continuare a rincorrere le emergenze senza avere il coraggio di investire su progetti capaci di cambiare davvero il volto della città come poteva essere un'università, e continuo convintamente a pensare che l'ex caserma avrebbe potuto diventare il luogo dove portare studenti, perché come ha detto bene il sindaco su Villa San Remigio, non hanno voglia di investire questi 2,5 milioni, quindi per quanto riguarda lo studentato si potrebbe pensare nella zona ex Acetati a questo punto, ma ormai ho l'impressione che questa amministrazione abbia un sindaco che gira per la città con la forbice in tasca, pronto a tagliare nastri di opere decise, progettate e finanziate da altri, e mi chiedo anche quanta frustrazione ci sia nel dover inaugurare interventi che per anni avete definito errori, sprechi o addirittura disastri, e che oggi invece avete rivendicato qualche settimana fa davanti un Brindisi senza neanche i commercianti colpiti dalla vostra mala amministrazione. E poi mi permetto una riflessione finale: in queste settimane stiamo assistendo alla crisi più grave che il Verbania Calcio abbia vissuto negli ultimi decenni.
1: Mentre oggi discutiamo, la invito a rimanere sul tema.
7: Sul tema, perché oggi stiamo discutendo di milioni di euro aggiuntivi. Io mi domando se davvero non si potesse fare di più sullo sport cittadino. Avete messo 2 milioni sugli impianti, sto parlando di milioni spesi, se mi toglie la parola se ne assume la responsabilità. Mi domando se davvero non si potesse trovare una soluzione, mi domando se davvero...
1: Innanzitutto si limiti alle minacce.
7: Ma che minacce? Se ne assume la responsabilità.
1: È già la seconda volta che lei dica.
7: Io non ho minacciato nessuno, ho detto che se ne assume la responsabilità. Dov'era la minaccia? Mi dice dov'era la minaccia, presidente?
1: Continui.
7: Ah no, no, perché magari mi sono perso qualcosa nel dizionario Zanichelli, non lo so. Mentre oggi discutiamo di milioni di euro aggiuntivi, io mi domando se davvero non si potesse fare di più per gli impianti, per lo sport cittadino. Mi domando davvero se non si potesse trovare una soluzione, mettere in campo la stessa determinazione che vediamo per le opere pubbliche del parcheggio dell'ex caserma dei Carabinieri, perché il Verbania Calcio non è una società sportiva, è una parte della storia della nostra città, e lei presidente, che appunto dovrebbe essere super partes, dovrebbe tutelare, è il luogo dove centinaia di bambini imparano il rispetto delle regole, il sacrificio e il valore del gruppo. È l'uovo dove nascono amicizie che durano una vita.
1: Consigliere, basta.
7: No, come basta?

0: Allora, innanzitutto calmiamoci. Sì, ma cerchiamo di rimanere comunque nei temi.
1: Il tema sono i soldi spesi. Posso dire che andavano investiti anche per il Verbania Calcio o no? Si parla di bilancio o no? Si parla di soldi spesi dal comune o no? Posso dire che vanno spesi diversamente o meno? Capisco che è scomodo il mio intervento e più sento mugugnare. Capisco che è scomodo il mio intervento. Vuol dire che c'è agitazione su questa situazione. Vuol dire che avete un po' di paura su quello che sta avvenendo. Ma è il luogo, vi ricordo bene, che... dove un ragazzino nelle scuole calcio inizia a sognare, e io penso ai bambini delle scuole elementari, ai ragazzi più giovani, che la sera prima preparano il borsone e che a scuola continuano a guardare l'orologio perché non vede l'ora di andare ad allenarsi e che sogna di indossare la maglia del nostro Verbania Calcio.
0: Concluda, consigliere.
1: Sto concludendo. E magari un giorno di ripercorrere la strada del nostro Gatti. Quando una città perde questi sogni, perde qualcosa che nessun parcheggio e nessuna opera pubblica potranno mai restituire. Per tutte queste ragioni e perché non condivido né le priorità né la visione che emerge da questa delibera, annuncio il mio voto contrario e rimango amareggiato di come lei ha presidiato questa seduta togliendomi la parola, e mi rivolgerò alle sedi competenti di quanto sta avvenendo già dalla prima seduta dove lei è stato eletto.
0: Grazie consigliere per il suo intervento e per le sue indicazioni. Metto in voto... Prego, consigliere Rabaini.
2: Grazie. No, io intervenivo solamente su questo aspetto, ma prima il consigliere Tigano parlava della caserma, dell'ex caserma, dicendo ma la ristrutturazione di quell'area avrebbe dei costi forse tanto quanto, no? Il discorso è un altro. Io ritengo che quello sia una visione della città, cioè quello che possiamo fare recuperando quella struttura non lo possiamo certo fare dove c'è già il parcheggio Crocetta. Cioè sono visioni di città diverse, dove lì magari ci possiamo mettere, non lo so, io dico le scienze infermieristiche, una volta che è ristrutturato la sede di associazioni, non lo so, che ne hanno bisogno, tante le chiedono, non possiamo cambiarlo nell'altro senso. Ecco, il senso del mio intervento era solamente questo. Ricordo che comunque ai tempi quando lo proposi, ma ancora nel 2015-2016, poi mi fu detto che era un'opera difficilmente realizzabile, poi io non lo so perché faccio altro nella vita. Detto questo, io non vorrei, mi riallaccio a quello che è successo un attimo fa, Presidente, non vorrei che l'impostazione che il capogruppo di maggioranza dà agli ordini del giorno di natura proprio processual penalistica, cioè non è un capo di imputazione e bisogna attenersi a quello, là sono d'accordo con te e ci atteniamo a quello. Qua, quando si parla di amministrazione della città in generale, secondo me il consigliere comunale, nell'ambito dei suoi 10 minuti o 5 minuti nella dichiarazione di voto, è chiaro che se parla di soldi della città lo può fare, non siamo obbligati ad attenerci a un capo di imputazione che non c'è. Voto contrario, grazie.
0: Grazie consigliere Rabaini.
3: Presidente, scusi.
0: Prego, no, consigliere Ricca.
3: Dichiarazione di voto è una dichiarazione di voto sicuramente favorevole, ma voglio rispondere, forse per fatto personale, ma comunque per dare un chiarimento. Qui non si tratta di capi di imputazione, qui si tratta di ordini del giorno che hanno un oggetto ben preciso, perché sennò possiamo parlare di tutto. Cioè possiamo, oggi io mi invento, ma che ne so, voglio parlare della, ecco, della Barry Callebaut, visto che è un vostro tema, voglio parlare, perché anche lì, no?
0: No, consigliere...
3: Voglio parlare della sanità.
0: Scusate un attimo. Consigliere Samuele D'Alessandro, allora, nel mio discorso ho detto che è ben accetto l'intervento anche con certo fervore, fa bene la democrazia, ma cerchiamo sempre di rimanere nei temi e nell'educazione. Grazie. Prego, consigliere Ricca.
3: Grazie, Presidente. Quindi dicevo, cioè, oggi stiamo parlando di una delibera che ha un certo oggetto e dobbiamo, secondo me, attenerci a quella delibera, perché in quella delibera si parla di soldi, allora io posso rimettere in discussione o andare a parlare di qualsiasi investimento che fa il Consiglio Comunale, che fa il Comune di Verbania, ma mi sembra l'ABC questo, proprio l'ABC. Almeno, ma credo proprio di non sbagliarmi sostanzialmente, perché se no siamo tutti quanti legittimati ad andare a braccio. Io stasera voglio parlare dell'ospedale di Piedimulera, mi alzo e parlo dell'ospedale di Piedimulera.
0: Prego, consigliere Martoccia.
4: Buongiorno, grazie Presidente, mi congratulo per l'elezione, ma io vorrei far riflettere l'Assemblea che il tema del fuori tema è un tema scivoloso, perché il consigliere Ricca è andato appena fuori tema sulla dichiarazione di voto parlando semplicemente del consigliere D'Alessandro, dei suoi metodi e dei suoi modi. Quindi io starei attento anche come presidente sulla questione, perché c'è sempre è troppo delicato la questione del fuori tema. Secondo me, quando un consigliere sta esprimendo la sua opinione in un ambito che è quello di qualsiasi ambito, che sia il triennale delle opere, che sia il bilancio, può permettersi di parlare di tante cose. Se il consigliere D'Alessandro si è sentito di parlare della questione del Verbania Calcio anche uscendo fuori tema, ma per 2, 3, 4 frasi, lo si può fare in questo consesso. Poi ovviamente posso capire che dia fastidio, ma questo sta nei termini dell'aula, e lo dico anche da vicepresidente, se questo ruolo può essere anche d'aiuto nella gestione dell'aula. Quindi ovviamente il voto sarà contrario, ma vi faccio questa dichiarazione di voto uscendo fuori tema dal punto di cui stiamo parlando, proprio perché l'aula è dinamica, e quindi è normale che anche la discussione segua questo percorso.
0: Grazie Samuele Martoccia. Mettiamo in voto il punto, grazie. Chi è favorevole? Allora, tutta la maggioranza tranne il consigliere Boso. I contrari? Tutta la minoranza. Ho presente, ovviamente. C'è anche da votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Astenuti? Grazie consigliere Boso. L'immediata eseguibilità, favorevoli? Il consigliere Rabaini si astiene, anche il consigliere Samuele Sanno, perfetto, grazie. Dobbiamo mettere anche in votazione, dato che sono passate le ore mezzanotte, chi è favorevole al proseguimento? Chi è contrario? Perfetto, dichiaro la seduta chiusa.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
4: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.